0: 16, ma non di luglio, ma di giugno, quindi un mese fa è stata celebrata. Va bene, ma oggi celebriamo i rettili in generale. Diciamo il più simpatico ultimamente e quello che si sta affezionando di più alle nostre coste è certamente la caretta careta. Abbiamo raccontato un po' il fenomeno in generale. Ecco, che stagione si annuncia? Perché questo è l'inizio della stagione di nidificazione, c'è già qualche tentativo.
1: Esatto, noi l'anno scorso abbiamo avuto numeri importantissimi, 22 siti di nidificazione registrati e 6-8 tentativi andati, come dire, non a buon fine. Anche quest'anno abbiamo avuto già segnalazioni di diversi tentativi, abbiamo già in sotto tutela 2 siti di nidificazione. Ecco. È una buona media. L'anno scorso forse in questo periodo avevamo solo un nido e poi subito a fine luglio una cosa un po' improvvisa, una schiusa che ci ha fatto capire che quella nidificazione era avvenuta probabilmente a fine maggio, primi di giugno, perché alle nostre latitudini e temperature il tempo di gestazione di un nido è 50-55 giorni, quindi una schiusa il 25 luglio ci fa capire che, come ci era noto nel resto del Mediterraneo e nella parte bassa d'Italia, anche da noi stavano avvenendo degli eventi di nidificazione che magari, non frequentando ancora noi le spiagge, non avevamo rilevato. Ecco. Però è stata una stagione molto importante, quindi avevamo in contemporanea l'anno scorso delle deposizioni e delle schiuse.
0: Quindi davvero un'attività frenetica. Sì. Ecco, quest'anno adesso questi primi 2 nidi dove sono stati individuati?
1: Abbiamo individuato lo stesso fine settimana, proprio una settimana fa, il primo nido a Colostrai, in un tratto di spiaggia tra l'altro non frequentato perché lontano dai parcheggi e dai chioschi, quindi un sito di nidificazione che si è conservato benissimo fino a lunedì mattina, in cui le nostre biologhe dell'area marina protetta di Capo Carbonara sono arrivate, hanno fatto l'ispezione, hanno trovato la camera del nido e hanno messo in sicurezza. Invece l'altro nido nell'isola di San Pietro a Carloforte, uh-huh, avevamo avuto una segnalazione nella spiaggia di Lucaise, che è una spiaggia piace molto alle tartarughe, nel senso che ci passano
0: e non solo, anche ai bagnanti.
1: Anche ai bagnanti, però purtroppo non è il sito adatto per il tipo di sedimento, per il tipo di spiaggia,
0: anche perché è una spiaggia effimera e diciamo un po' va a stagioni, ci, esatto, sono stagioni in cui ha molta sabbia e altre invece in cui ci sono più pietre.
1: E
0: che
1: consideriamo
0: altro,
1: che il nido è a 40-50 centimetri sotto la superficie della sabbia, quindi serve uno strato di sedimento importante, e l'ha trovato alla bobba.
0: Quindi si è trasferita, ha fatto un tentativo.
1: Esattamente, avevamo già il nido della bobba, la bobba è un sito di nidificazione noto, avevamo già avuto un nido, se non mi ricordo male, nel 2023, ottima stagione anche 2023. Quest'anno speriamo bene, nel senso che i numeri in Italia, noi siamo in rete con le altre regioni grazie anche a una piattaforma che ci registra, noi segnaliamo i siti di nidificazione rinvenuti e quindi sappiamo più o meno. Quest'anno i numeri in Mediterraneo sono un pochino più bassi in Italia, però non è detto, nel senso che ripeto, il caldo è arrivato tardi, abbiamo avuto delle temperature strane in primavera e quindi non si sa. Quello che dicevi tu del fatto che la Sardegna ormai è effettivamente una rotta, un sito importante di nidificazione, è vero, mentre prima le nidificazioni note interessavano la parte bassa della Sardegna, adesso invece è un po' tutta l'isola.
0: Ecco, tra l'altro capiremo tra un po' come dobbiamo comportarci in caso di avvistamento e poi anche qualche altra curiosità, perché per esempio scelgono le spiagge molto antropizzate come il Poetto di Cagliari e alcuni posti proprio dove c'è addirittura la movida notturna, esatto, tant'è vero che molte delle segnalazioni arrivano dai ragazzi che fanno tardi la sera. Lo racconteremo tra pochissimo, abbiamo ancora una pausa musicale, c'è Buona Domenica Saif.

0: If, buona domenica, 8 e 58 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Caffè Corretto. Stiamo parlando con Elisa Mocci, esperta della regione Sardegna, dell'assessorato regionale all'ambiente e anche di tartarughe marine, perché si occupa di fauna marina, di protezione della fauna marina. E stiamo raccontando questo mondo delle caretta caretta, questo fenomeno che da qualche anno riguarda sempre di più la Sardegna. Abbiamo visto dove sono i primi nidi di quest'anno, quindi già una stagione che si preannuncia positiva a livello di nidificazioni. Ecco, ci sono alcune curiosità. Intanto, le tartarughe scelgono quasi sempre delle spiagge particolarmente antropizzate, per esempio il Poetto di Cagliari, e tra l'altro neanche in alcuni angoli magari più riservati, scelgono proprio, vanno dove c'è la movida notturna. Come mai?
1: Allora, in realtà la scienza racconta che la tartaruga torna a nidificare nel sito in cui è nata, quindi nel momento in cui il piccolino dal nido raggiunge il mare, in quel momento registra, con un processo che chiamano imprinting, registra la posizione e tende a tornare in quel sito in cui è nato. Mi ha raccontato addirittura un amico che al Pinus Village lui ha ricordato la schiusa e abbiamo trovato la tartaruga che ha depositato nello stesso posto 40 anni dopo.
0: L'ha riconosciuta?
1: No, non l'ha riconosciuta, però presumibilmente era una di quella schiusa, perché insomma all'età tartaruga, insomma, ha raggiunto l'età della maturazione.
0: Tornavano è tornata. I
1: conti. Allora, la questione non è tanto del sito antropizzato, è il fatto che probabilmente arrivando dal mare è attirata dalle luci.
0: Ecco.
1: Quindi il nostro poeta sicuramente sì, però insomma raggiunge anche spiagge come quella di Colostrai che ti ho detto, sì, che non è assolutamente,
0: però magari in una notte di luna piena magari in natura il riferimento,
1: esatto,
0: è
1: no,
0: la luna.
1: È vero, il riferimento diventa per loro il nostro sistema di illuminazione. Purtroppo anche i piccolini alla schiusa purtroppo tendono, anziché ad andare verso il riflesso della luce sul mare come il loro istinto porterebbe, purtroppo ad andare verso la strada, verso i chioschi. Quindi c'è un grande sforzo, devo dire un grande sforzo collettivo, ci supporta tutti i cittadini che si trovano in quel momento lì bagnanti, ci supporta il corpo forestale, la guardia costiera, nell'attesa che arrivino i nostri biologi esperti delle aree protette, che riescono appunto a...
0: Ed ecco perché è importante, ecco, l'intervento,
1: esatto,
0: umano, perché bisogna anche aiutare i piccoli a non disorientarsi vista la grande presenza di luci. Ecco, è importante conoscere e sapere come regolarsi, come comportarsi quando si ha al sospetto che ci possa essere un nido, si avvistano. Avete fatto anche un cartello che state sistemando nelle varie spiagge, lo possiamo anche vedere per chi ci sta seguendo,
1: esatto,
0: in visual radio. Fabio ce lo mostra adesso, è un cartello con alcune regole comportamentali.
1: Sì, non è la prima, è la nuova campagna di sensibilizzazione per i nidi. Ci invita, riconoscendo le tracce che sono fotografate e riportate nel pannello e i segni di una schiusa, ad avvisare i numeri di pronto intervento alla rete regionale, a una sala operativa che è gestita dal Corpo Forestale e dalla Guardia Costiera, e risponde ai numeri 1515 del Corpo Forestale e 1530 della Guardia Costiera. Si attiva immediatamente la rete, quindi arriviamo immediatamente sul territorio anche solo a verificare delle tracce sospette. Potrebbe essere un tentativo, ne abbiamo avuto altri quest'anno. Quindi questo è il primo passo da fare, come comportarsi, non disturbare l'animale, tenersi a debita distanza, registrare la posizione, segnalarla correttamente in modo tale da evitare che arrivando là siamo, come dire, disorientati anche noi. E questo è un grandissimo aiuto, quindi il primo attivo operatore nella salvaguardia della conservazione della specie è proprio il cittadino, il bagnante.
0: Allora, mi raccomando, quindi il messaggio è questo: dobbiamo contribuire a tutelare questa specie così importante, ciascuno può fare la propria parte, anche i ragazzi, ma spesso lo fanno, che fanno serata magari in un chiosco fino a tardi e intravedono,
1: esatto,
0: le tartarughe marine, fanno anche i filmati, poi li mandano al telegiornale di Videolina, che puntualmente li trasmette con l'intervista a Elisa Mocci, spesso dell'assessorato regionale all'ambiente, così impegnata nella tutela di questa importante specie. Allora, grazie Elisa, a presto.
1: A voi. Allora, ci
0: aggiornerai.
1: Ci troviamo a fine stagione,
0: ci troviamo,
1: per i dati finali.
0: Ma anche nel frattempo ci aggiornerai passo passo per capire,
1: perfetto,
0: qual è l'evoluzione di questa stagione di nidificazione.
1: Grazie.
0: Abbiamo
1: ancora
0: un break.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:11 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina, Caffè Corretto, che oggi ci sta portando spesso a Carloforte. Ne abbiamo parlato per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta, con un nido individuato, uno dei primi di questa stagione, nell'isola di San Pietro, nella spiaggia della Bobba, e adesso ci ritrasferiamo nell'isola di San Pietro per parlare invece di letteratura, dell'Isola dei Libri, un festival che è iniziato domenica 12, andrà avanti fino al 20 luglio, e noi siamo collegati con la direttrice artistica Lorenza Garbarino. Ben trovata su Radiolina.
2: Buongiorno, grazie per questo spazio che ci dedicate, grazie mille.
1: Ben trovata ancora. Ecco, è un festival che insomma ormai è maturo, è l'11ª edizione, quindi insomma a dimostrazione del grande successo e del grande interesse. Cosa proponete quest'anno?
2: Allora sì, esatto, siamo arrivati all'11ª edizione, così in man che non si dica, a momenti neanche ci siamo accorti di quello che stava succedendo, perché veramente l'interesse del pubblico è sempre stato sempre più crescente nel tempo. Quindi quest'anno riproponiamo un po' la stessa formula, quindi con presentazioni di libri, dialoghi con autori, ma abbiamo anche dei momenti particolari. Infatti a latere delle presentazioni dei libri organizziamo anche delle mostre sempre legate al libro. Quest'anno per esempio abbiamo inaugurato lunedì scorso presso l'ex ME, dove appunto c'è una bellissima biblioteca, questa mostra in collaborazione con la Casa dei Libri di Milano, Copertine d'Artista, una mostra che diciamo racconta appunto l'incontro tra gli artisti del Novecento, da Picasso a Matisse, a Chagall, a Dalì, per dire, con gli editori d'arte, gli stampatori che hanno realizzato appunto copertine di libri e riviste, e li hanno trasformati veramente in opere d'arte. Tra gli autori abbiamo avuto la nostra Eleonora Carta e Alessandro De Roma in apertura nella coloratissima Via Magenta, che è un luogo straordinario che insomma ci accoglie sempre con grande festa. E poi siamo proseguiti. Iconico, esatto, amato anche tantissimo da dei turisti che passeggiano come se fosse un luogo fuori dal tempo. Un altro luogo iconico è l'Arco di Via Solferino. Qui ieri abbiamo avuto ospite Angelo Carotenuto con i suoi mondiali immaginari, mentre si stanno svolgendo le ultime battute dei mondiali reali. Stasera avremo Anna Mallamo e poi ancora Davide Longo. Poi ci trasferiamo in un altro luogo straordinario. Sempre alle 20:30, esatto.
1: Ricordiamolo.
2: E poi esatto, l'orario è sicuramente molto, molto importante. E poi ci trasferiremo ancora in un altro luogo iconico, che è il Giardino di Note, dove avremo ancora un doppio appuntamento, stavolta con Chiara Ferraris, la sua Signora del Nero. Lì è un appuntamento molto bello a cui teniamo tanto, perché avremo un'artista eccezionale che è Erika Mu, una cantautrice e scrittrice che ha inserito l'Isola dei Libri tra le tappe della sua tournée nazionale, e insomma questo ci riempie di grande orgoglio. Ecco questi nostri appuntamenti.
1: Naturalmente grandi occasioni anche per riflettere in luoghi incantevoli, li abbiamo citati. Ecco, quindi se vi trovate a Carloforte o pensate di andarci fino a domenica, fino al 20, sì, c'è questo importante appuntamento imperdibile, l'Isola delle Storie, l'Isola dei Libri.
2: Perché l'Isola delle Storie è un altro festival,
1: certo,
2: bellissimo.
1: Bellissimo lo stesso. Pardon, l'Isola dei Libri a Carloforte, 11ª edizione. Molte grazie alla direttrice artistica Lorenza Garbarino.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su

0: L'ultima parte di Caffè Corretto, come sempre, è dedicata alle anticipazioni sull'home page di unionesarda.it. Come anticipato, mi ha raggiunto il direttore Emanuele De Sì. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radiolina, su Caffè Corretto. Sai di che cosa si parla ovunque? Nelle case, negli uffici, nei bar, in spiaggia, spalle di caldo.
0: E quindi siamo condannati in questo
1: siamo
0: periodo.
1: Condannati anche noi e devo dire che questa volta il meteo fa notizia. Abbiamo fatto la battuta anche avanti ieri, ma è normale che d'estate faccia caldo. Non è un'estate normale, con un anticiclone che rimane lì, con la terza ondata di calore che investe soprattutto la Sardegna. Gli esperti dicono che oggi le temperature potrebbero arrivare a 47. Siamo molto vicini ai 50 gradi, quindi sinora un po' tutti ci siamo difesi bene. Ieri abbiamo visto anche servizio simpaticissimo da Orani, del nostro Gianfranco Lossi,
0: dove sbirrettavano, che non è proprio l'ideale.
1: Non è l'ideale, però questo
0: fa allegria,
1: dimostrava che è tutto normale, quindi ci sono 15 gradi in più, 10 gradi in più rispetto alla media, ma insomma ci si convive. A parte le battute, monitoreremo la situazione, soprattutto per quanto riguarda poi il rischio incendi, con l'allerta, con la guardia che è altissima da parte della Protezione Civile. Purtroppo, Stefano, lo dicevi poco fa, continua a fare notizie negli aeroporti e per i ritardi non solo della continuità territoriali, ci sono disagi anche, ci sono stati disagi anche su Pisa con Ryanair ieri sera e poi il ricorso contro la fusione degli aeroporti presentato direttamente al Presidente della Repubblica, appellandosi anche alle perplessità della Corte dei Conti, perché questa fusione piace sicuramente alla Presidenza della Regione e credo alla Giunta, visto che nessuno si è chiamato fuori, non

0: piace a tanti altri, comprese imprenditori turistici e rappresentanti di associazioni che contano nel mondo della nostra economia. Il giallo, potremmo chiamarlo così, magari sbiadito, ma il giallo di Mara Calagonis, con la morte ieri mattina, in circostanze da chiarire, appunto, di madre 82 anni, figlio di 58, potrebbe essere stati intossicati o potrebbero aver assunto un farmaco o qualcosa comunque che ha creato problemi, visto che entrambi sarebbero morti da un primo esame del medico legale del dottor De Montis, sarebbero morti per asfissia. E poi la politica regionale, la manovrina è raddoppiata da 750 a 1,5 miliardi. Il problema è che questi soldi andavano spesi, pensa, all'inizio della primavera, siamo a metà estate e ancora non c'è aria, e questo mette in difficoltà tutta una serie di progetti di spesa, compresi quelli dei comuni, che di questi tempi stanno promuovendo tante belle iniziative per valorizzare il territorio e che non vedono luce rispetto a progetti già messi in campo. Questo è solo un esempio di tante altre difficoltà che poi si hanno nel dare risposte economiche ai fornitori, a tanti altri, perché questo assestamento ancora tarda ad arrivare. E questi sono un po' i temi principali, con, devo dire, ti sottolineo con anche un po' di sorpresa, le decine e decine di commenti in calce alla notizia della vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. Era passata quasi sotto silenzio, parlo di commenti sulla unionesarda.it, sì, e sulla nostra pagina Facebook, quasi sotto silenzio la vittoria della Spagna. Invece per la vittoria dell'Argentina tantissimi commenti positivi e negativi, insomma, ne prendiamo atto, vi invitiamo a leggerli, anche perché per una volta ci sono più considerazioni sportive di partigianeria sana che non, ecco, insulti.
1: Una volta tanto, e ci fa piacere, insomma, con una bella finale, insomma, che
0: sì,
1: si prefigura.
0: Con una bella finale, insomma, a Spagna-Argentina, vediamo un poco come andrà a finire. Io avevo pronosticato Francia come moltissimi un mese fa e siamo stati quasi tutti smentiti, ora non mi espongo.
1: Staremo a vedere. Molte grazie Emanuele Dessì, e grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Il nostro Caffè Corretto per oggi termina qui, vi ricordo la strambata a Mezzogiorno e Mezzo con Giulio Zasso e Michele Ruffi, grazie da Fabio Leoni che ci ha assistito in regia, e Stefano Birocchi, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Buon giovedì pomeriggio, anzi buon caldo, caldissimo giovedì pomeriggio. Mettetevi comodi sul nostro salotto. Allora, una domanda: che cosa è la prima serata? Se parliamo di televisione, e lo facciamo spesso, è quella fascia oraria che accompagna il pubblico durante la cena o prima della cena. E se invece parliamo di discoteche, con me qui in studio in Piazza l'Unione Sarda, Laura Frau, assessore alla cultura, agli spettacoli e a tante cose bellissime del comune di Villa Simius, e poi un giovanissimo ospite, Nicola Pintus, organizzatore amatissimo nella tua generazione, e adesso capiremo perché. Allora, parliamo di prima serata, o meglio di prime serate, il nuovo progetto promosso dal comune di Villa Simius, che ha come partner operativo lo Sciabecco. Assessore.
3: Buon pomeriggio, grazie per averci invitati innanzitutto. Siamo qua per raccontare questo nuovo format che per la mia generazione appunto non è nuovo, perché io faccio parte di quella generazione che in prima serata è sempre andata.
2: E lei, poi non si dice mai l'età di una signora, lei però è giovanissima, quindi stiamo parlando della fine degli anni 80 come sì, data di nascita, quindi anni 90, dove gli adolescenti, o forse i post adolescenti, perché a 15 anni si è giovani adulti, andavano in discoteca e frequentavano la discoteca, però a orari normali.
3: Esatto, esattamente. È importante sottolineare che questa fascia di età ha bisogno e ha voglia di divertirsi, anche dopo il passaggio del Covid, che comunque ha cambiato un po' la cultura e il modo di vivere delle persone. E quindi per noi è importante fare qualcosa anche per questa fascia d'età. E quindi abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo lanciati in questa copartecipazione, chiamiamola così, appunto con lo Sciabecco, che è l'unica discoteca ufficiale della zona.
2: È uno degli storici locali della Movida Sarda nel sud dell'isola. Stiamo parlando di un target specifico, dai 14 ai 18, con un orario specifico.
3: Esattamente, la prima serata, poi lascio la parola comunque a chi se ne deve occupare ufficialmente, è dedicata entro la mezzanotte, quindi comunque a quella fascia oraria dove i ragazzi possono passare un tempo diverso, un momento diverso di convivialità, ovviamente in sicurezza, questo lo sottolineo. Avrà comunque una prospettiva in sicurezza anche dal punto di vista low alcohol, non ci sarà alcol, ci sarà comunque sarà tutto posto nella sicurezza più totale per i ragazzi, sarà tutto ipercontrollato, questo è garantito. La parte più bella è che comunque si parte con un nuovo format che può essere anche un'iniziativa per il futuro. Per questo è molto importante per l'amministrazione portare avanti, diciamo appunto, questa novità.
2: E questo deve esserlo. Nicola, quando parliamo di 14 anni e di 15 anni, parliamo di giovani uomini e di giovani donne. Non parliamo più, io sono del 1977 invece, assessore, quindi quando io avevo quell'età ero poco più che una bambina che ancora giocava con le Barbie. Oggi invece parliamo di ragazzi che vogliono uscire di casa, certo. Hanno bisogno di uscire di casa. Il divertimento però deve essere un divertimento che ha paletti, perché deve essere anche un divertimento che insegna e educa.
4: Con l'aiuto dei nostri collaboratori e altri ragazzi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per aiutare appunto i giovani ad avvicinarsi a questo mondo, dove ovviamente se comunque vanno in qualsiasi posto non li fanno entrare, perché essendo dopo la mezzanotte comunque con il consumo di alcolici non...
2: Stiamo parlando anche di minorenni, no? Per la legge italiana, quindi.
4: Esatto, con questo evento abbiamo appunto dato la possibilità a questi ragazzi di partecipare a poi una discoteca come lo Sciabecco, che stiamo parlando di un cult dei giovani, e niente, abbiamo dato il permesso di partecipare.
2: 14-18 quindi,
4: 14-18.
2: Dalle ore, a che ora
4: dalle 19 e mezza fino a mezzanotte.
2: Fino a mezzanotte.
4: Assolutamente.
2: Assolutamente vietato, questo lo diciamo ai genitori, la somministrazione di alcolici, no alcol, grande controllo delle forze dell'ordine in entrata e in uscita, in quelle che sono le strade che portano a Villa Simius. E mi avete raccontato anche di un supporto psicologico, che cosa vuol dire?
4: Ci saranno degli educatori che parteciperanno all'evento e anche il direttore dei criminologi che comunque parteciperanno a questo evento. Avvicinandosi ai giovani e comunque portando un qualcosa all'interno, cioè dove, spiegando che cosa portano, che cosa studiano, eccetera, per avvicinare anche i giovani nel mondo delle forze dell'ordine, dei criminologi, eccetera.
2: E di quello che dovrebbe essere per tutti un divertimento sicuro.
4: Esatto. Assolutamente.
2: Fascia di età abbiamo detto, però assessore, sono due eventi, il primo proprio questo sabato e invece per l'altro diamo appuntamento a settembre, esattamente quando?
3: Il 5 settembre. 19 domenica.
2: 19 domenica, il 5 settembre. Sì. Quindi due eventi per i ragazzi. Villa Simius però si apre a un pubblico molto molto più grande, sì, perché sono due eventi che corrispondono a due grandi appuntamenti per il vostro comune.
3: Allora, questo weekend a Villa Simius ci sarà la Madonna del Naufrago, quindi l'ennesimo anno per la sua celebrazione, quindi in concomitanza ci sarà appunto questo evento la domenica, per tutto il weekend appunto c'è diciamo la famigerata Madonna del Naufrago, mentre invece a settembre per il 6 c'è l'altra festa importante tradizionale del nostro territorio, che è Santa Maria, che è l'8 settembre, quindi anche le due date non sono state scelte, certo, a caso, ma in realtà sono proprio per animare il weekend. Un'altra cosa molto importante che quindi va sottolineato, che a Villa Simius è iniziato il Festival della Marina, quindi anche gli adulti in contemporanea possono...
2: Festival meraviglioso, assessore, questa non, sì, l'abbiamo preparata assolutamente, di cui il nostro gruppo editoriale Media Partner, esatto, e quindi Festival della Marina che noi ormai da più edizioni portiamo avanti con grande passione.
3: Quindi in contemporanea i ragazzi possono recarsi a questa prima serata e gli adulti, quindi organizzare magari il tempo nella fascia oraria indicata, possono recarsi invece al Molo e partecipare al festival di cultura più importante della zona.
2: Assolutamente.
3: Con appunto grandi nomi.
2: Nicola, divertirsi è bellissimo, cioè. Ballare, cantare, stare tutti insieme, non bisogna mai perdere la testa. È un messaggio difficile da far capire alla tua generazione? Oppure voi siete più bravi di quanto noi adulti pensiamo?
4: Questo dipende comunque dall'educazione del genitore, prima di tutto. Però comunque siamo in una società che è molto varia, quindi l'importante sicuramente è comportarsi bene con le giuste regole, le giuste maniere, sì, tutto quanto, studiare assolutamente, tutto nelle norme, quindi anche un giovane non dovrebbe, per quelli che purtroppo bevono, non devono esagerare, devono comunque sapersi regolare, e questo è appunto un evento che fa sì che il giovane, anche senza bere, riesca comunque a divertirsi in modo sicuro però.
2: E sai che per esempio Saif è uno che riesce a divertirsi? Me la lanci tu la canzone che abbiamo adesso qui a Radiolina?
4: Tu mi piaci tanto.
2: Saif, a tra poco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Unione Cult.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
2: Unione Cult ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, e insieme a me l'assessore alla cultura al comune e a tante cose bellissime del comune di Villa Simius, Laura Frau, e poi Nicola Pintus, giovanissimo organizzatore e super promoter di queste due serate speciali. A me piace tanto parlarne, Nicola e Laura, perché arrivare in discoteca a 14 anni è tutto assolutamente sicuro, questo anche i genitori devono segnarlo, è tutto sicuro, tutto gratuito, non c'è alcol, non ci sono droghe, perché dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che ci si può divertire senza perdere mai la testa.
3: Esatto. Sì, infatti appunto questa serata fa sì che i giovani finalmente, perché purtroppo qua a Cagliari poche sono le serate che possono far partecipare i giovani, e soprattutto questa fascia di età dei 14 ai 18, e appunto lo facciamo in un modo sicuro e che non abbia la presenza di alcol, che comunque in questa generazione è un problema.
2: Di alcol e di droghe.
3: Assolutamente.
2: Ci divertiamo come? Ci divertiamo ballando,
3: musica,
2: ci divertiamo con l'animazione, ci divertiamo con tutti i gadget che avete organizzato, no, per questa serata.
3: Per questo evento. Sì, infatti con la presenza appunto di educatori di strada e altre persone fare musica questa serata sia accessibile a tutti, che tutti questi ragazzi si possano trovare in un posto comunque sicuro e siano felici di partecipare, nonostante non la presenza di alcol, zero alcol, e quindi divertimento assicurato con appunto noi che porteremo molta gente. Mm-hmm. Ci siamo abituati a fare questo, insomma.
2: Anche perché poi Giuseppe Valdés, che è oggi con me in regia, lo sa bene, e il divertimento si impara anche, giusto Giuseppe, vero? Quindi insegniamo anche ai nostri adolescenti a imparare a divertirsi, come divertirsi. Sottolineo ancora una volta la sicurezza, perché è fondamentale soprattutto nelle nostre strade, con un servizio di bus navetta.
3: Sì,
2: servizio attivo a disposizione, quindi e collegherà la discoteca a Villa Simius. E come funziona, assessore?
4: No, funziona che a Villa Simius abbiamo il servizio bus navetta e l'ultima corsa è fino alle 23.
2: Perfetto.
4: E passa proprio di fronte alla discoteca, quindi potrebbe essere bello e utile utilizzarla, ma io sottolineo, se le famiglie si organizzassero nella fascia oraria e frequentassero gli altri eventi che ci sono nel nostro territorio, sarebbe tutto perfettamente organizzato per divertirsi tutti.
2: Assessore, e lo è, perché ancora una volta stiamo parlando di un'estate e di un paese di mare come Villa Simius, che è davvero per tutti. Allora, prima poi di rilanciare e ricordare, dando un promemoria al nostro pubblico di queste prime serate, parliamo veramente di tutti, parliamo di questo pubblico grandissimo, di turisti ma non solo, di tutta la Sardegna. Le prime serate per i giovanissimi, e poi c'è la letteratura, e poi ci sono le feste iconiche, religiose e storiche, ma ci sono anche spettacoli.
4: Sì,
2: e
4: abbiamo un vasto calendario dedicato a tutte le fasce d'età. Abbiamo gli eventi per i bambini ogni due settimane sulla piazza del comune, piazza Gramsci, due volte alla settimana l'animazione al parco per i bambini al pomeriggio, tardo pomeriggio ovviamente viste le temperature, il 13 e il 14 agosto in piazza H avremo due grandi eventi di musica per tutte le età, uno tra i quali DJ Osso. Proseguiamo poi con fino a metà settembre, per intenderci, all'inizio di settembre abbiamo Calici Diversi, la rassegna con il vino, tantissime manifestazioni per tutte le età. Abbiamo alla Fortezza ogni venerdì musica dal vivo in quello scenario che è la Fortezza Vecchia,
2: certo,
4: con diciamo quel panorama di mare che è unico al mondo, posso dirlo?
2: Sì, certo, ci piace.
4: Ok, fino al 12 settembre, dove avremo un festival per tutte le fasce d'età. Posso darvi solo un piccolo spoiler?
2: Dai, devi, io ti sto dando un po' del tuo, un po' del lei, giusto, però va Radiolina, oggi a Unione Caldo mi è consentito anche questo, una piccola anticipazione per noi.
4: Allora, è un festival con vari generi di musica, una fra le tanti sarà Federica Abate, che è una giovane cantautrice italiana, bassi maestro, e poi finiremo con la musica dance degli anni 2000, che alla mia generazione piace un sacco, con DJ Ross e tanti altri big.
2: Piace non solo, assessore, alla tua generazione, ma piace poi anche, no Nicola, al pubblico di giovanissimi. E allora a te il compito di ricapitolare queste prime serate. Dove, quando e come? Dove?
3: Villa Simius, Sciabeco Summer Club.
2: Quando?
3: 19 luglio e l'ultimissima al 5 settembre.
2: Da che ora a che ora?
3: 19 mezzanotte.
2: Dedicato a?
3: A tutti i giovani, dai 14 ai 18 anni.
2: La sicurezza prima di tutto. E allora, no alcol, no droghe, grandissimo aiuto, assessore, delle nostre forze dell'ordine, ma grandissimo aiuto di tutti quelli che sono gli educatori di strada, perché veramente il divertimento si impara.
3: Sì. Assolutamente, queste sono le basi della nostra serata, che appunto coinvolgerà tutti questi ragazzi, sarà in un modo sicuro completamente.
2: Quanti ce ne aspettiamo?
3: Secondo me sulle 300-350 persone, molto tranquillamente anche.
2: Che bello, che bello.
4: È una bellissima iniziativa.
2: E speriamo, assessore, che possa essere questo il progetto capofila. Perché non si parla più. Allora, intanto la discoteca è un genere che soprattutto in Sardegna sta sparendo. E invece le discoteche sono belle, le discoteche da vivere bene, da vivere in serenità, in sicurezza, sono belle. E quindi io mi auguro che questo, che il vostro, firmato dal comune di Villa Simius, possa essere il progetto capofila che possa coinvolgere tanti, tanti altri comuni, tante altre località della Sardegna, per poi arrivare in tutta Italia.
4: Allora, da parte dell'amministrazione c'è proprio un attento studio su questo. Non a caso noi siamo lì da 3 anni, non a caso questo è il primo anno che riusciamo a realizzarlo, proprio perché abbiamo deciso di mettere in campo più figure. Non è la prima serata, è la prima serata con dedizione, con attenzione, perché ci saranno all'interno appunto gli educatori da strada, che sono la parte più importante per gli adolescenti. Io non ho figli, però ho tanti nipoti, e quindi mi sono un po' medesimata in quelle che potevano essere le tematiche.
2: Certo.
4: Le mie nipotine andranno allo sciabecco, nipotine, se mi sentono, guardi, lasciamo fare.
2: Come si chiamano?
4: Ginevra, no, nominiamo solo Gina, dai.
2: Ginevra, allora, Ginevra, ci sarai anche tu, sarà la testimonial, no? Devi portare il testimone di casa, ci sarà anche Ginevra allo sciabecco. Allora, domenica dalle 19 i genitori possono stare tranquilli. Io vorrei poi, no, durante l'estate ci riaggiorniamo, vi vorrei di nuovo qua per raccontarmi come è andato questo progetto. E allora, il divertimento si impara tutti insieme, si impara con serate del genere. Grazie a Nicola Pinto, sia a te buon lavoro per domenica sera. Assessore, grazie. Per l'idea, per il progetto, per la voglia di fare e la voglia davvero di coinvolgere tutti. Unione Cult torna come sempre in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra radio del cuore. Il mio adorato Giuseppe Valdés in regia, grazie a te. Abbiamo, Giuseppe, noi finiamo adesso con la musica, finiamo con la musica di Radiolina per scatenarci sempre di più, sempre con la testa. Buon pomeriggio a tutti.
0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9 minuti.
1: Quando progetta casa, un scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Inter di Ruggeri, in via della Pineta.

0: 136, 153 quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias, Oikos. Soluzioni dettate per durare, sei con chi conosce davvero il spazio. Ti aspettiamo lunedì al sabato con 4 comodi parchi interni. Iter di Ruderi, quel sogno alla tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radlina. I fatti e notizie dall'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, riviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto. I giorni 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radlina.
1: Sa Radlina. I sons de Sadra Nostra.
3: Originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino, Riccardo Ruglio ha abbandonato la sua passione per la musica, dedica al suo paese questa bella Atorrar. Atorrar.
4: In saposento essa memoria, io torro sempre la tie, e sos caminos de saida.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo Sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: azienda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.
2: Esto no ve que tú

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Radici a Senargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale. Radiolina, estate.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 di giovedì 16 luglio, questa è La Strambata, siamo in diretta su Radiolina, un giovedì caldissimo come i giorni che l'hanno preceduto, andiamo sui 40 gradi come picco, in certe località della Sardegna si superano anche queste temperature. Oggi parliamo di tanti argomenti, la cronaca ci guiderà lungo la giornata, ma è il momento di parlare, di partire con un problema che c'è da diverso tempo, quello dei trasporti, trasporto merci in particolare, un tema legato all'insularità. Abbiamo invitato in studio Pierpaolo Murgia, benvenuto.
3: Grazie dell'invito.
2: Pierpaolo Murgia è un avvocato, un consulente d'impresa, è qua però nella veste di coordinatore di Ambasciatori di Sardegna. Ambasciatori di Sardegna è un progetto che ha come finalità quella di ottenere, di avere delle condizioni di trasporto merci in particolare, più favorevoli per gli imprenditori, le aziende dell'isola. In questo momento tutte le aziende stanno affrontando un brutto momento, perché le tariffe sono aumentate molto, specialmente nell'ultimo anno a causa dell'ETS, insomma una eurotassa che ha complicato un po' la situazione. Ambasciatore di Sardegna è in campo proprio per cercare di ridurre questo gap insulare. Che cosa state facendo?
3: Beh, noi abbiamo presentato all'opinione pubblica, con un incontro che abbiamo fatto negli uffici del gruppo Unione Sarda e che è stato molto seguito, un'associazione, una rete fra imprese del settore agroalimentare che andavano dal settore primario, l'agricoltura, trasformazione, trasporti, distribuzione e logistica in generale. Abbiamo scelto di fare così per far mettere la faccia agli imprenditori, perché tutti sanno che il tema è caldo da tantissimi anni, non si è mai affrontato in maniera corretta, e abbiamo cercato di mettere le facce per fare un po' di pressione buona anche alla politica sia nazionale che regionale, con i volti degli imprenditori, delle loro famiglie, delle loro aziende, facendo parlare direttamente le imprese.
2: I numeri restituiscono una fotografia abbastanza tragica di tutto quello di cui stiamo parlando, perché c'è un gap molto importante, cioè ogni giorno un imprenditore si sveglia e sa che dovrà fare di più, pagare di più rispetto ai concorrenti della penisola. C'è chi ha quantificato questo gap?
3: Sì, ci sono vari studi sulla quantificazione del gap, cosiddetto gap insulare. Fortunatamente adesso c'è un'apertura anche della Commissione Europea in tal senso. Sicuramente possiamo stimare che ragionevolmente andiamo dai 350 milioni in su il deficit annuale che dovrebbe essere in qualche maniera colmato. Immaginiamo cosa vuol dire avere ogni anno risorse disponibili nella regione 350 milioni, sia sugli oneri di servizio per le rotte navali, ma anche per completare e rendere più competitive le nostre imprese.
2: Ecco, che cosa si può fare per ridurre? Ci sono dei progetti attuabili immediatamente?
3: Sì, io e tutti quelli che ho interpellato ci siamo stupiti che dalla legge Attili in poi, che già destinava delle risorse, non si fosse attivato nulla in merito alla continuità, diciamo, delle merci, che è solo un pezzetto del problema. Abbiamo visto che però ci sono altri strumenti, in particolare il federalismo fiscale, la legge 42 del 2009, che potrebbero essere attivati. Noi stiamo proponendo, nei vari incontri che stiamo avendo con le istituzioni, con assessori, lunedì vedremo anche la Presidente della Regione, di valutare questo percorso che ci dicono essere quello più praticabile in tempi brevi, cioè abbiamo una legislatura nazionale che va a compimento, è ben probabile, come si sa, che a fine legislatura ci sia qualche, diciamo, spesuccia extra anche elettoralistica. Se le risorse della legge Attili, non spese e anche ulteriori risorse, venissero attribuite alla Sardegna a titolo provvisorio, beh, sarebbe un sollievo e soprattutto andremmo in precedente a regime.
2: Ci fermiamo per ascoltare J-Ax e poi torniamo sempre con Pierpaolo Murgia per continuare questo discorso.

0: Eccoci tornati in diretta, 12:41, questa è la strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco si è aggiunto Giulio Zasso.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che conduce con me questo programma. Abbiamo ancora qui in studio Pierpaolo Murgia, ambasciatori di Sardegna. Stavamo parlando dei problemi dei trasporti marittimi. Prima sta anche accennando alla legge Attili, che è un po' una storia particolare, legge di 25 anni fa che prevedeva una continuità territoriale delle merci, quindi paletti, garanzie per i trasportatori e dunque anche per le imprese sarde. Ebbene, questa legge di 25 anni fa non è mai stata attuata.
2: Sì, è una legge del 99, fatta da un deputato del sardista, se non ricordo male, nato all'Aquila.
0: E però non legge, sardo, sì.
2: La legge sulla continuità territoriale l'ha fatta uno nato all'Aquila ed è stato lo studio di un uomo che aveva le problematiche dei trasporti, di dire come facciamo. È andato a vedere nelle pieghe regolamentari della Commissione Europea, ha trovato una via. Alcuni deputati, Tore Kerchi su tutti, hanno trovato 100 miliardi all'anno di risorse stabili che sono state stanziate, 70 miliardi sulla continuità aerea e 30 sulla quella delle persone e delle merci. Quella delle merci doveva aggiungersi anche dei soldi regionali, però ad oggi
0: ancora non abbiamo visto
2: nulla. E come dice qualcuno, la realtà è che ci vuole un po' più di impegno, guardare le cose come ha fatto Attili con i dettagli e fare le pressioni che hanno fatto Corsica e Baleari. C'è tanto da fare, ma si può fare già oggi.
1: Ecco, la sensazione è che appunto dai tempi della legge Attili si è lavorato molto di più sulla continuità delle persone, poi con tutti i problemi che abbiamo affrontato nell'arco degli anni, con tutti i modelli che alla fine non sono mai perfetti. Sulle merci invece siamo molto indietro e questo penalizza, come stavate dicendo, tantissimo le aziende sarde che non sono competitive rispetto alle altre della penisola.
2: Guardi, dagli studi che abbiamo e dalle imprese, io ho riunito delle imprese che mi dicono quanto pesa, di alcuni li conosco proprio guardando i loro bilanci, può pesare circa 3 punti di fatturato per ogni azienda ed è tantissimo, soprattutto nel settore agroalimentare in cui i margini sono sotto il 10%. Giocare il 3% per incompetenza della nostra classe dirigente che sul tema non ha mai elaborato in maniera profonda, di fronte ai no del governo si è sempre fermato e invece in qualche maniera doveva fare come hanno fatto la Corsica e le Baleari, che hanno premuto fino a ottenere delle risorse che meritano molto meno della Sardegna.
0: Ambasciatori di Sardegna è un movimento, un progetto, chiamiamolo come vogliamo, che è nato per appunto ridurre questo gap. È stato presentato, ci sono tantissimi imprenditori che hanno messo la propria faccia, la propria immagine a disposizione. Qual è il prossimo passo adesso?
2: Noi stiamo già avendo delle interlocuzioni con assessori, lunedì vedremo la presidente. In qualche maniera però riscontro quello che è sempre il solito tema, che si ragiona con partimenti stagni. Se parlo con l'assessore all'industria vede l'industria anche forse a modo suo, se parlo con i trasporti pensa che sia solo il trasporto. La realtà è che questa è realmente una battaglia molto complessa che va giocata a prescindere dal settore, perché l'insularità, il tema dell'insularità non è solo il costo del traghetto come qualcuno interpreta, per cui ad esempio avere in continuità delle persone due rotte in continuità sembra aver risolto i problemi, non li ha risolti per nulla, tantomeno sulle rotte navali, dove d'estate molte imprese, soprattutto sul fresco, il deperibile o addirittura sul vivo, la Sardegna esporta molti animali vivi, hanno problemi anche a caricare le merci.
1: E quindi questo ovviamente accentua le difficoltà, non spinge per esempio aziende di fuori a investire in Sardegna, perché ovviamente verrebbero penalizzate, quindi la concorrenza esterna è nettamente avvantaggiata rispetto a quanto succede nell'isola.
2: Diciamo che qualcuno in passato sosteneva che il mercato interno era la protezione delle imprese ed è una sciocchezza solenne, mai un mercato interno tutela le imprese perché non vanno per efficienza, non migliorano. La realtà realtà è che noi abbiamo delle imprese che addirittura se ne volevano andare dalla Sardegna, perché per recuperare questi punti di disvalore sarebbe meglio fare una legge di finanziamento, una ZES dove c'è un porto, e guadagnare un sacco di soldi. Il problema è che risolvere questo problema creerebbe le condizioni per un radicale mutamento delle condizioni delle imprese agricole. Noi abbiamo dei prodotti agricoli che potrebbero essere esportati. Voi tutti andate a fare la spesa, vedete i prodotti spagnoli, e invece qui continuiamo, come politica regionale, a finanziare le piccole imprese senza l'obbligo di associarsi. Conseguentemente noi abbiamo, non facciamo massa critica, abbiamo un problema fondato, mentre abbiamo le campagne abbandonate. Il presidente Cellino, del nuovo presidente di Confindustria, ha rilanciato il problema di dare l'acqua alle campagne. Se non diamo l'acqua alle campagne, che cosa vogliamo fare?
0: Insomma, partiamo proprio dalle basi, diciamo così. I trasporti quasi vengono dopo, quindi bisogna lavorare su più fronti. Abbiamo finito il tempo, grazie a Pierpaolo Murgia, ambasciatore di Sardegna, grazie per averci raccontato qual è lo stato dell'arte di questo progetto, e noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
4: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
4: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
4: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
6: Radiolina, estate.
3: La strambata.
1: Eccoci qua, bentornati in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, sì. Abbiamo parlato degli ambasciatori di Sardegna, dei tanti problemi legati alle imprese nell'isola, ai costi maggiori che devono sopportare per tanti fattori che non si risolvono mai. Ma adesso cambiamo argomento, ci ha raggiunto Lele Casini.
7: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ci parla un po' di sport, abbiamo tanto calcio, anche perché adesso tra l'altro parliamo sempre di Cagliari, ma ieri abbiamo ancora negli occhi la... straordinaria impresa ieri dell'Argentina, che ha ribaltato negli ultimi minuti la partita con l'Inghilterra, che sembrava in controllo, se non fosse stata per una tattica suicida, come hanno suggerito in tanti, soprattutto in Inghilterra, che non hanno preso molto bene l'azione di Tuchel.
7: L'abbiamo tirata anche all'Inghilterra.
0: Io particolarmente
7: il dottor Ruffi,
0: però voglio dire una cosa, mia discolpa. Stamattina in palestra c'era una grande discussione su questa cosa, io ho cercato di difendere un po' arrampicandomi sugli specchi
7: l'allenatore
0: in Inghilterra, volevo dire che se alla fine l'Inghilterra avesse vinto 1-0, forse saremmo andati qui a celebrare una vittoria all'italiana, di grande cuore, di sofferenza, una squadra che sa soffrire ma sa anche fare, quindi ecco, bisogna sempre rimettere tutto un po' a posto. Ovviamente grande merito dell'Argentina, che quando si è messa a premere ha trovato anche un po' troppe batterie.
7: Abbiamo visto una partita diversa rispetto a Francia-Spagna, proprio completamente diversa. Già dall'ingresso del campo si capiva che si menava.

0: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della partita epica. Adesso non voglio fare la Dani della situazione.
1: No,
0: che ieri
1: non, esatto. Non l'ho sentito io, però ho letto veramente. E là devo dirti la verità, sarà per il nome Lele, no? Sì. Sarà perché anche io non sono molto
0: ti
1: calmo.
0: Ti ha superato però Lele.
1: Sì, ieri, addirittura. Sì,
2: allora, si sta per sentire male.
1: Peggiorato
0: ieri,
1: molto. Allora,
0: ieri
1: peggiorato.
0: Ha perso la voce, la perdi anche tu ogni tanto, ma ieri la
1: però
0: persa...
1: la differenza, se posso, a mia discolpa, è che io faccio la radio cronica su Radio per i tifosi del Cagliari. Del Cagliari,
2: esatto.
1: Lui fa non tifoso, fa il commento tecnico sulla Rai, quindi Rete Pubblica
2: italiana.
1: Di un mondiale dove non c'è l'Italia. Cioè,
0: benissimo, credo quando di... poi le donne, che solitamente sono un po' fuori da questo mondo, ascoltano un Lele Adani che fa un commento di questo tipo, perché noi più o meno ci siamo abituati. Quando capita che magari c'è una nazionale, o quindi
1: cosa
0: la partita viene vista una cerca un po' più allargata. Dicono, ma questo è matto.
1: Questo pazzo.
2: Tu tutti per nome, come li chiama lui, come se fossero amici di famiglia, non lo fai.
1: Io me lo sogno per sì. Rispetto.
2: Giuliano, Enzo.
1: Posso chiamarli con il loro nomignolo per dire Guanci per Juan Rodriguez, ma finito lì.
0: Comunque, partita epica che come al solito è finita anche con le Malvinas, con le Falkland, sì. Di nuovo. Quindi c'era proprio uno scontro che viene da molto lontano. E questo mi dà l'opportunità di chiedere a Giulio, che ha visto entrambe e ha vissuto entrambe le argentine, quelle di Maradona e quella di Messi, qual è quella migliore e soprattutto chi è meglio tra Messi e Maradona?
2: Allora, io ho vissuto Maradona quando ero ragazzino e posso dire che è stato qualcosa di irripetibile, soprattutto perché ha giocato in Italia, ha giocato al tempo del calcio assoluto che si giocava in Italia, quando era più di quanto è la Premier League adesso, perché c'erano sì. Veramente tutte le stelle,
1: Zico,
2: giocavano
1: Platini.
2: Da noi, perché adesso in parte sono nella Premier, però le trovi anche in Spagna, anche in Germania. Maradona giocava quel calcio e soprattutto era un calcio che non prevedeva le regole di adesso, dove per il bel gioco si sono messe limitazioni potentissime per gli interventi di difesa dei difensori, dei centrocampisti. Maradona, insomma, veniva preso a calci per tutta la partita da appena entrava in campo. Adesso arrivano due cartellini. Per quello dico che Messi, che pure lo ricorda tantissimo, quantomeno in campo, perché poi come personalità no, sono totalmente diversi. Messi dalla sua la lunghezza

0: Della carriera infinita che sta vivendo, dove alla fine sembrava il miracolo, il mondiale vinto a 35 anni, adesso a 39 sta rischiando di fare una doppietta che sarebbe da fantascienza. Quindi è difficile, di sicuro l'amore che riusciva a trasmettere Maradona a tutti, Messi secondo me non l'ha mai fatto, perché è una personalità diversa. Fermo restando che anche ieri ha fatto delle giocate talmente assurde che
1: non a 39 anni. Sì, certo, che non si può non ammirare.
2: Lui è stato un calciatore, Maradona era un fuoriclasse, Messi è un fuoriclasse calciatore, Maradona era un fuoriclasse fine, non faceva la vita da calciatore.
0: Sì, esatto, cioè si è accorciato la carriera, si è visto poi come
2: pallone molto più pesante, com'è avversari molto più pesanti sotto tutti i punti di vista, quindi veramente due calci diversi.
0: Però basta, invito ad andare a vedere le immagini di quando giocava contro i difensori italiani, veniva proprio preso veramente a calci, lui non cadeva mai, cioè è una cosa pazzesca.
2: E non si lamentava.
0: E bisogna riconoscere che noi l'Italia ha vinto quei mondiali dell'82 anche grazie a quelle regole, perché quello che fece Gentile a Zico, sia a Maradona che a Zico, adesso non sarebbe più possibile.
2: Assolutamente.
1: Potremmo andare avanti ore forse a parlare
2: domani, dai, facciamo
1: cose,
2: domani.
1: Ma ci diamo appuntamento domani sempre con Lele Casini. Grazie Lele.
3: La strambata su Radiolina.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: Rieccoci qua, bentornati in studio. Michele Ruffi, Giulio Azzasso. Ci ha raggiunto Stefano Birocchi che ci parla del telegiornale di Videolina che è in onda da 10 minuti.
1: Eh sì, vediamo le anticipazioni del sommario, edizioni in onda, quelle pomeridiane fino alle 14.30. Il titolo di apertura, ancora, manco a dirlo, è il gran caldo, associato però agli incendi. Quindi la Sardegna brucia e soffoca. Si va verso i 47 gradi attesi per domani e resta l'allerta roghi dopo 3 giorni di fuoco. Intanto le bonifiche ad Aglienzo, abbiamo intervistato il sindaco che era proprio sul posto, dice un disastro in una delle zone di maggior pregio, insomma la spiaggia è quella del film La Sirenetta, ma tutta l'area della pineta spontanea dietro è un vero paradiso terrestre e purtroppo circa 30 ettari sono andati in fumo. La difficoltà, lamenta il sindaco, è proprio anche quella di non poter fare niente, strisce tagliafuoco e altri interventi, proprio perché è una zona di interesse comunitario e non si può fare niente, non si possono creare infrastrutture, quindi serve un diverso tipo di monitoraggio. Tra l'altro dito puntato anche sul fatto che esiste sul Monte Russo una casermetta della forestale, una stazione di avvistamento che però esiste solo di fatto perché è vuota, non c'è personale, insomma l'invito è anche quello di fare assunzioni almeno nel periodo estivo in questi presidi. Poi ancora la tragedia di Mara Calagonis, domani l'autopsia per chiarire le cause del decesso di madre e figlio trovati senza vita nella loro casa ieri tarda mattinata. Non c'è nessun segno di violenza e quindi adesso l'ipotesi più plausibile è quella di un'intossicazione.
2: Sì, sarebbero morti per asfissia, questa è la la prima causa della morte che è venuta fuori. Poi bisogna capire appunto che cosa ha causato questa asfissia,
1: potrebbe essere una questione alimentare o un farmaco, insomma lo stabilirà l'autopsia che è prevista nelle prossime ore, la farà il medico legale Roberto De Montis. E poi ci spostiamo in Marmilla che dice no ancora una volta all'assalto eolico, ma Marmilla mobilitata contro la speculazione energetica, si allarga il fronte del no al progetto eolico Marte che prevede 12 grandi aerogeneratori, pale eoliche alte 200 metri tra San Luri, Sardra, Villanova Forno, anche lì una zona dal punto di vista ambientalistico ma anche archeologico importante, che potrebbe essere deturpata da queste installazioni. Gli ambientalisti, i comitati che dicono no a questo tipo di installazioni, non no to cure alla transizione energetica, si facciano i parchi eolici o i parchi fotovoltaici nelle zone dove è possibile farlo, magari le zone industriali già deturpate. E poi ancora una ennesima odissea sui cieli sardi, ieri è stato cancellato il Pisa Cagliari di Ryanair e ci sono stati delle tensioni perché dopo 2 ore di ritardo è iniziata la procedura di imbarco e durante la procedura di imbarco il volo è stato cancellato. Ryanair ha fatto poi sapere riproteggere i passeggeri in un volo successivo, ma intanto per la notte prometteva un albergo, ma poi dopo un'altra oretta e mezzo ha fatto sapere con un SMS sostanzialmente che gli alberghi erano pieni e che quindi non riusciva a far dormire in albergo i passeggeri, che avrebbero dovuto provvedere da sé, ma non spendendo troppo, cioè con delle spese ragionevoli per chiedere un rimborso ragionevole. Quindi raccontiamo anche questa vicenda. Insomma, poi c'è lo sport, naturalmente aspettando il Gallo Belotti, ulteriori test fisici per imposti dal Cagliari. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina.
2: Insomma, tantissime notizie appunto in onda fino alle 14.30.
1: L'edizione delle 14.30, sì.
2: Molto bene, grazie a Stefano.
1: Grazie a voi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

13:20, per molti è l'ora della pausa pranzo, la strambata vi sta tenendo compagnia, adesso è il momento di ascoltare Anna con White Girl Wasted e poi c'è il caffè scorretto.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 16 luglio 2026. Povero Otello, a cura di Tacitus. Esultate. È la squillante, celeberrima entrata in scena di Otello nell'omonima opera lirica di Giuseppe Verdi. Un avvio folgorante, impegnativo anche per sommi tenori. Con questo acuto, il Moro di Venezia, valoroso generale di origini africane, annuncia trionfalmente al popolo lagunare la vittoria della Serenissima sul nemico musulmano. Ma d'ora in poi nessuno potrà più esultare. Né Otello né il popolo veneziano e nemmeno noi. Otello non sarà più quel maschio potente, passionale e geloso inventato dal

È la guerra dei nani di oggi contro i giganti di ieri, artefici della nostra storia. Per invidia ne distruggono le grandi opere con pretestuose idiozie. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: sola.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Prosegue la nostra puntata della strambata, sulle 13.32. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso. Adesso è il momento di dare uno sguardo un po' alle notizie che arrivano sia

0: Dalla Sardegna sia dal resto del mondo. Innanzitutto partiamo dalla politica, visto che ne abbiamo parlato ieri. Legge elettorale che ha creato non pochi problemi alla maggioranza in Parlamento, in particolare alla Camera, maggioranza che è andata sotto in un emendamento, in particolare quello che cercava di reintrodurre
1: le preferenze. Dopo 30 anni di leggi elettorali che hanno previsto proprio il sistema bloccato, dove di fatto sono le segreterie di partito finora attualmente a decidere chi deve essere candidato senza le preferenze sul territorio, che è un po' il sistema che invece ha funzionato in tutta la prima parte dell'epoca repubblicana. La maggioranza sembra aver superato il cortocircuito di 2 giorni fa. È stata approvata la legge elettorale con 217 sì e 152 no. Adesso Fratelli d'Italia, dopo le tensioni dei giorni scorsi, esulta, dice che c'è più stabilità in Italia, ma restano sempre le incognite di un incidente che ha visto, pare, non 30 ma addirittura 50 franchi tiratori, che come sappiamo sono quei votanti in Parlamento che
0: nel segreto che dell'urna
1: disattendono le consegne dei partiti.
0: Sì,
1: pare addirittura che ci fosse una cordata femminile dietro questa operazione trasversale, perché non piace la logica delle quote rosa per come viene gestita dalla nuova legge elettorale. Quindi dei problemi che potrebbero ripresentarsi anche al Senato, dove ora transita la legge elettorale, che ovviamente dovrà essere approvata in tempi brevi per diventare operativa per le prossime elezioni.
0: Alcuni commentatori già stavano prefigurando elezioni anticipate, uno scenario di elezioni anticipate che potrebbe essere anche magari voluta dalla stessa Giorgia Meloni. C'è chi dice che la Meloni potrebbe puntare alle elezioni ad aprile del 2027, quindi in anticipo rispetto alla scadenza naturale. Questo magari anche per evitare di arrovellarsi un po' troppo in un momento in cui magari potrebbe andare il consenso, potrebbe un po' perderlo, invece andando magari alle elezioni potrebbe fermare questa procedura, anche se c'è da dire che c'è la solita pensione dei parlamentari che un po' incide su questi calcoli, e
1: esatto,
0: quindi la legislatura difficilmente finirà prima di questa,
1: perché un conto sono le cose che si dicono ufficialmente in aula, un'altra cosa sono i conti che spesso i partiti fanno anche sotto banco su certe dinamiche che riguardano proprio i contributi, quindi il periodo di durata di una legislatura. Di sicuro, come dicevi tu, Giorgia Meloni potrebbe essere anche avvantaggiata da elezioni anticipate, perché lei gode ancora di un prestigio suo quasi intatto rispetto a quando è stata eletta, mentre sono cambiate molto le dinamiche interne nella coalizione di centrodestra, per esempio a partire dalla nascita dell'anima di Vannacci, sta facendo saltare un po' gli equilibri interni. Dall'altra parte c'è un centrosinistra che si è rinforzato rispetto alle scorse elezioni, ma ancora non ha la strada giusta per un leader condiviso, visto che attualmente ci sono Conte per i 5 Stelle e la Schlein per i PD, quindi non si capisce a chi convenga andare al voto adesso, perché molti partiti anche di centrodestra sono un po' in difficoltà, per esempio la Lega. Insomma, comunque è una politica che un po' si è accesa e in qualche modo appassiona.
0: Eh sì, adesso ci fermiamo per ascoltare Talk to You.

0: Rieccoci in studio dopo Talk to You. Abbiamo parlato di politica, ma ci sono anche tanti fatti in Sardegna che stiamo seguendo, come per esempio un'aggressione che c'è stata tra il lago Carlo Felice a Cagliari
1: e
0: Piazza Iene. Una ragazza è stata aggredita alle spalle, le è stata rubata la borsa.
1: Sì, è successo proprio stanotte in Piazza Iene. Due ragazze che poi hanno raccontato la storia sui social. Noi adesso con l'Unione Sarda, i nostri colleghi sono andati ad approfondire la cosa, e quindi sia sul sito unionesarda.it sia sul giornale Domani la storia verrà approfondita. La storia più o meno è questa: due ragazze in Piazza Iene nella notte sono state aggredite un po' di sorpresa da un ragazzo che ha cercato di strappare la borsa a queste due giovani. È scappato in direzione Rinascente, per intenderci, quindi verso il porto, però è stato sorpreso anche dalla reazione di queste due ragazze, che hanno fatto ovviamente il possibile per difendersi. E come vi dicevo prima, racconteremo nei dettagli questa storia anche più tardi sul sito e poi domani sul giornale. Ci sono tante notizie che arrivano, appunto sfogliando il giornale vedo anche questa molto interessante che riguarda i monopattini, perché oggi è giornata di scadenza. Da oggi scatta l'obbligo per l'assicurazione, oltre che il casco e anche la targa per i monopattini. Insomma, da un sistema di mobilità molto smart, veloce e anche a basso costo, la burocrazia
0: si è trasformata in un'altra cosa.
1: Sta aumentando, esatto.
0: Tanto che ormai è un dibattito che divide molto, perché di media il monopattino o lo ami o lo odi.
1: Non ce l'hai, lo odi.
0: Questa logica che è stata un po' attuata limiterà sicuramente tantissimo l'utilizzo dei monopattini, perché ovviamente vengono trasformati come normali motocicli, peraltro con una targa, non so se l'avete vista, che è microscopica, quindi
1: col cannocchiale,
0: ci vuole cannocchiale per poterla riconoscere. Di sicuro non si potrà avere più la libertà di movimento che si aveva prima, che però in qualche modo avrebbe anche potuto alleggerire il traffico nelle città. Faccio un esempio: a Cagliari infatti c'era lo sharing che funzionava moltissimo all'inizio, soprattutto subito dopo la stagione del Covid, poi lentamente ha perso forza proprio per questi vincoli sempre più rigidi. Adesso di fatto la forza che avevano all'inizio i monopattini come alternativa al camminare a piedi non c'è più.
1: Secondo me il punto dolente di tutto questo è proprio l'anarchia, che ha un po' tagliato le gambe ai monopattini, al movimento monopattini, perché come un po' succede anche nelle bici, i monopattini vanno un po' dappertutto, vanno in contromano, cioè vanno nelle strade dove gli automobilisti devono seguire le regole. Ci sono i semafori e bisogna fermarsi al rosso, ci sono i sensi unici da seguire, eccetera eccetera eccetera, e molto spesso sia i monopattinisti sia i ciclisti non rispettano tutto questo, nonostante siano dei mezzi che aiutano molto a snellire il traffico, possono essere sostenibili e aiutano, diciamo, in una città grande come quella di Cagliari, con un traffico come quello di Cagliari, potrebbero aiutare. Purtroppo però alcuni, non tutti, non seguono le regole, quindi a volte ti capita anche.
0: Però faccio l'avvocato del diavolo: quanti incidenti sono stati provocati da ciclisti o da utenti di monopattini?
1: È vero, pochissimi.
0: Cioè, invece se ne è fatta una battaglia,
1: anzi,
0: quasi
1: molto spesso sono loro le vittime.
0: Sì, quasi frontale. Di fatto, quantomeno il trasporto su monopattino avrebbe un po' alleggerito, soprattutto nelle grandi città, l'impatto del traffico di auto, perché in tanti l'avevano un po' in qualche modo sostituito. Adesso si tornerà indietro.
1: Vediamo un po' come andrà a finire, anche perché la Polizia Municipale a Cagliari ha già annunciato che non sta facendo multe, anche perché la motorizzazione è in ritardo nella consegna delle targhe, quindi insomma sta finendo un po' all'italiana, come spesso succede. 13:44, ci fermiamo per un po' di spot.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Rieccoci qua in studio in questa giornata bollente, stiamo arrivando quasi alla fine di questa puntata della Strambata. Io sono Michele Ruffi, insieme a Giulio Zasso conduco questo programma e adesso vi dico che è il momento di ascoltare Emma e Fabio.

0: Emma e Fabri Fibra, siamo tornati in studio per l'ultima parte della strambata. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Stavi parlando dei biglietti.
1: Il munifico Enzo Asuni, che ha perso un biglietto qua mentre camminava.
0: Regalati da Radiolina.
2: Assolutamente sì, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, in questi giorni abbiamo regalato i biglietti per Roberto Bolle. Ieri avevamo annunciato di aver terminato appunto questi omaggi per chi ci ascoltava. Allora, ce ne hanno omaggiato altri, però li abbiamo finiti nel corso del pomeriggio di ieri. Tuttavia, ricordo che nei prossimi giorni cominceremo a giocare per il concerto di Fiore la Mannoia, che si terrà sempre alla Forte Arena ad agosto, e quindi state con noi, perché comunque tra, non so se già da domani o dalla settimana prossima, comunque cominceremo a regalare anche i biglietti per il concerto. Sono un po', non sono tantissimi, ma sono un po', quindi continuate ad ascoltarci per capire quando saranno questi regalini. Stiamo sul fronte della TV. Parliamo, anzi, prima vi faccio una domanda, perché mi piace iniziare da a voi un po' meno, però
1: già ieri ci siamo lasciati con Laura Pausini, che poi alla fine si è chiuso il cerchio, perché
2: avevi ragione tu,
1: perché la finale sarà
2: Argentina-Spagna. Bisogna riprendere la puntata di ieri e pubblicare, perché le Ruffi lo sapeva.
1: Ieri le ho sparate un po' a caso, esatto. Ho detto qualcuna mi andrà bene.
2: Per chi non ci ascoltava ieri, praticamente abbiamo parlato del fatto che Laura Pausini canterà prima della finale di domenica, e canterà delle strofe in spagnolo su Desire di Robbie Williams, e quindi Michele Ruffi diceva se vincesse l'Argentina sarebbe veramente tutta spagnoleggiante questa finale.
0: È così andata.
2: Tornando a noi, la domanda, non ve la scampate, guardate Temptation Island?
1: No, la sigla la conosco.
2: La risposta è non ancora.
0: Qualche frammento video, soprattutto quando ci sono le fughe, okay, di corsa nella spiaggia.
2: Che poi lui è quello lì che correva la fuga. Sì. Il padre era un campione olimpico, sì. Gavoni, quindi magari.
0: Sì. Sì, ho visto quella scena e mi ha fatto ridere.
1: Qualcosa anche io.
0: Insomma, quando la gelosia arriva a livelli sconfinati e si parte per cercare di risolvere la situazione prima del fallo di confronto, conosco anche quello.
2: Bravo. Allora, parliamo di Temptation Island, che io quest'anno ho ricominciato a seguire per colpa dei miei amici che fanno gruppi d'ascolto su, ormai non li vedi più il mercoledì se non segui Temptation Island, e quindi
1: ti
2: tocca
1: adeguare,
2: esatto,
1: certo.
2: Però devo dire che mi ha preso. Ovviamente si tratta di puntate registrate, a me già disturba il fatto che si chiami ancora Temptation Island e non lo fanno più in Sardegna, quindi mi cambi il nome del pinnetto in capanno, mi cambi anche il nome del programma, scusami, scusa, sto scherzando ovviamente.
1: Momento identitario.
2: Esatto. Le puntate sono tutte registrate. Tra le coppie più amate c'è sicuramente quella formata da Giovanni e Sabrina. Giovanni è il ragazzo siciliano che vende brioche. Ecco, una volta finito il programma, è stato avvistato mentre continuava a vendere brioche. Quindi la televisione è ancora quel palcoscenico che ti porta al mondo delle celebrità e robe varie? Probabilmente no, perché ora una comparsa televisiva può aiutarti però a far andare meglio la tua attività. Lui diciamo che ha colpito nel segno, nel senso che è piaciuto per la sua spontaneità, la sua autenticità, e quindi è tornato alla vita che faceva. Secondo Libero, in una giornata lavorativa avrebbe venduto il quantitativo di quasi 10.000 euro di brioche. Io dico, adesso mi apro un carrettino al giorno. Ok, mi
0: apro. Carrettino, ma deve andare in TV.
2: No, ma vado lì a fianco a lui, così chi non ha voglia di fare la fila viene da me. Metti che ne faccio anche 1.000 al giorno, insomma. Cioè,
1: questo è lo spirito imprenditoriale.
2: La concorrenza fa
1: niente
2: bene,
1: male,
2: ragazzi.
1: Certo.
2: E quindi.
1: Vuol dire anche che la televisione ancora a qualcosa serve, perlomeno da questo punto di vista.
2: Esatto.
1: Per lanciare certi prodotti, insomma.
2: Niente di strano.
0: Magari la scelta proprio di un imprenditore di trovare questa strada per come spot pubblicitario è azzeccata.
2: Assolutamente sì.
1: Peraltro.
2: Poi magari adesso fa la fine, tra virgolette, di Comolico Senza, che da TikTok è passato da una botteghetta a Napoli ad averne due a Milano, una a Roma, una a Padova, una a Bari, e quindi magari
1: detto, sì.
2: Esatto.
1: Insomma, queste sono cose molto interessanti. Alla fine abbiamo parlato un po' di tutto. Siamo partiti da Laura Pausini e l'abbiamo finita col marketing. Grazie a Enzo Asuni. E l'appuntamento, ovviamente, è per domani.
0: A domani.
2: A domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: climatica.
1: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
0: Esatto. Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto. Andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Clicca radiolina.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 6:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Allarme nel Sulcis per un'altra terribile giornata di fuoco. Dopo i quattro roghi che hanno colpito Carbonia nel pomeriggio di martedì, altri due incendi hanno interessato oggi la zona di Medaudesogus e più tardi i dintorni dell'ospedale Sirai. Per domare il primo, dopo una fase che ha visto in azione tre elicotteri, le operazioni sono state affidate a un elicottero dell'esercito. Sul posto, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale ANAS, che hanno disposto anche la chiusura della strada statale 126 tra Carbonia e Gonnesa, vista la vicinanza al luogo dell'emergenza. Situazione particolarmente grave ad Omus Novas, dove un altro incendio è divampato nella zona tra il centro abitato a nord, il sito dell'RVM e una piccola località di allevamenti. Il rogo avrebbe avuto origine da un traliccio dell'alta tensione a pochissima distanza dalle case, con i cittadini che raccontano di aver sentito uno scoppio e di aver visto le fiamme partire. Necessario l'intervento di un super puma arrivato da Fenosu, raggiunto poi anche da due Canadair che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.
1: Il termometro continua a salire e la Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi e condizioni che trasformano campagna e macchia mediterranea in un combustibile pronto a incendiarsi. I meteorologi avvertono che il peggio deve ancora arrivare e la Protezione Civile mantiene alta l'allerta. Il simbolo di questa emergenza resta a Lientu, dove il fronte di Montirusso ha bruciato per tre giorni di fila nonostante il lavoro a terra e centinaia di lanci d'acqua dai mezzi aerei. La procura di Tempio ha aperto un'indagine e ha disposto il sequestro di un palo della linea elettrica sospettato di aver dato il via alla devastazione di una delle aree più belle del territorio. Sul posto per la verifica dei danni il sindaco De Muro.
2: Si parla comunque di una cifra superiore a 25 ettari tra pineta e macchia mediterranea. Piange veramente il cuore assistere a questa devastazione. Questo è sito di interesse comunitario, oltre alla sua bellezza incontaminata per la presenza di specie arboree e animali particolari e anche uniche al mondo. Naturalmente questo ha sempre il suo controbilanciamento. Non possiamo intervenire, non possiamo fare troppe fasce antincendio, non possiamo fare troppi percorsi, ma proprio questo rende veramente difficile poi intervenire in queste situazioni.
1: Dito puntato anche sulla dismissione della postazione di monitoraggio della forestale.
2: La stazione fisicamente è ancora presente, purtroppo ci sono stati dei problemi per il personale.
3: Una certezza, nessun segno di violenza, ma restano ancora sospese le risposte sulla morte di madre e figlio a Maracalagonis, Teresa Vacca di 82 anni e Marco D'Urso di 58 anni. Lui era in camera da letto dove è costretto da tanti anni, immobilizzato dopo un incidente di oltre 30 anni fa. Lei sul pavimento dell'andito, accanto un piatto in frantumi, momento di quotidianità spezzata nella loro abitazione al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis. Conferito l'incarico, domani è prevista la doppia autopsia, l'esame

0: consulto optico verrà eseguito dal medico legale Roberto De Montis e dalla sua equipe dell'ospedale Brozzu di Cagliari. Prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, resta al momento in piedi una delle ipotesi: morte asfittica causata dal cibo ingerito, quindi intossicazione alimentare, oppure uno shock anafilattico da farmaco. Poi bisognerà risalire ai tempi, quando sono morti madre e figlio, stesse ore, stesso giorno. A lavori i carabinieri della stazione di Mara Calagonis e della compagnia di quarto, ieri sul posto il PM Daniele Caria. L'eventualità che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta sempre in piedi, così come la donna finita a terra per un malore e poi la morte del figlio in seguito. Sono andati via insieme, lei lo seguiva e lo accudiva da tempo con amore, dice chi li conosce bene.
1: La Marmilla si mobilita contro il progetto eolico Marte, che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori alti oltre 200 metri tra i territori di San Luri, Sardara e Villanova Forro. A Sardara si è svolta un'assemblea organizzata dal comitato Suentu Nostu, che ha riunito cittadini e amministratori.
2: 12 aerogeneratori che sono suddivisi tra Sardara, San Luri e Villanova Forro. Questi dovrebbero produrre 72 megawatt di potenza e vanno associate con un impianto di 35 MW di accumuli, cioè batterie, che devono essere realizzate tra San Luri e Furtei e quindi occuperanno altri 7 ettari. Allora, si conferma quello che noi pensiamo sia, ma ormai è chiarissimo, la devastazione del territorio.
1: I promotori hanno richiamato la necessità di fare fronte comune tra i territori interessati per opporsi all'ennesima speculazione, evidenziando ancora una volta il mancato coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
3: Contro una minaccia del genere l'unica possibilità che abbiamo di farcela e che i territori lavorino assieme. Se i territori vanno avanti separati e non si uniscono per lottare contro questa cosa, non ne usciamo vivi.
4: Sta diventando una consuetudine questo la chiamo invasione di certi territori senza che ci sia l'interlocuzione con le autonomie locali.
5: Oltre al danno, la beffa, perché ai viaggiatori diretti nell'isola, sardi e non, già ostaggio di collegamenti aerei sempre più imprevedibili, non basta fare i conti con ritardi e cancellazioni. A volte tocca anche improvvisarsi tour operator di se stessi. È accaduto ai passeggeri del Ryanair Pisa-Cagliari: 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22.30 il verdetto sul tabellone: volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, si smarca. Pratica liquidata con un SMS: alberghi introvabili, cercateveli da soli, conservate le ricevute e chiedete un rimborso delle spese, ma mi raccomando che siano ragionevoli. Facile solo a dirsi in pieno luglio, quando una camera libera è già un lusso e scegliere il prezzo è un privilegio che semplicemente non esiste. Qualcuno ripiega su un pseudo B&B scalcagnato, altri restano in aeroporto. Per rientrare in Sardegna, infine, niente volo diretto. L'unica strada passa da Roma con un nuovo imbarco per Cagliari. La continuità territoriale arranca e anche le altre rotte non stanno meglio. Ritardi e cancellazioni possono capitare. Non dovrebbe mai invece essere cancellata un po' di ragionevole considerazione per i passeggeri.
6: Contrasto alle povertà ed inclusione sociale, il Comune di Sassari chiama a raccolta il terzo settore e lo invita a definire insieme, da una parte, nuove azioni per la presa in carico di persone in condizioni di grave marginalità, per un sostegno ai bisogni primari, un accompagnamento educativo, psicologico e lavorativo, dall'altra per costruire nuovi servizi di prossimità nelle aree più fragili della città. Una partecipazione in forma associata definita in un innovativo avviso pubblico che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo.
7: Con la sfida che abbiamo di fronte, che è quella di mitigare le sacche di sofferenza e di degrado che ancora purtroppo permangono nel centro storico di Sassari. Non potevamo assolutamente non ascoltare e coprogettare insieme agli enti del terzo settore.
6: Un modello di welfare di comunità, il progetto è finanziato dal programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud, per definire insieme a cooperative, associazioni di promozione sociale e volontariato i nuovi bisogni della comunità.
8: Ne conoscono i volti, ne conoscono le tragedie, tragedie, e quindi secondo me saranno loro i veri protagonisti di questo avviso di coprogettazione e delle soluzioni innovative che verranno fuori.
6: Numerosi rappresentanti del terzo settore cittadino che hanno risposto all'invito del comune per illustrare il progetto. L'avviso pubblico sarà online da lunedì. Qualcuno ha già le idee chiare su che cosa proporre.
9: Uno spazio di comunità al centro storico di Sassari, ma anche e soprattutto un servizio di accompagnamento all'abitare. Al centro storico sono tante le realtà di emarginazione e disagio sociale.
10: In corso ci sono le ultime rifiniture, allestimento quasi completo, via imminente nella serata di venerdì il taglio del nastro. Da sabato mattina fino al 13 settembre l'apertura al pubblico. Mogoro torna a essere cuore dell'artigianato artistico in Sardegna, la fiera è la numero 65.
11: 65 anni dice tutto, nel senso che alla fine in questi anni la fiera è cresciuta, abbiamo un intreccio di varie comunità che riconoscono in Mogoro uno dei fulcri dell'artigianato sardo.
10: E proprio intrecci è il tema scelto quest'anno per la rassegna presentata nel corso di una conferenza stampa.
12: Con il tema intrecci abbiamo voluto dar voce a tutte le competenze artigiane, le maestrie, ma anche le istituzioni, videomaker, grafico, qualsiasi tassello che compone il grande meccanismo fiera, che va proprio a intrecciare le proprie competenze con quelle degli altri per creare questo meraviglioso mondo. C'è un dialogo continuo tra diversi settori dell'artigianato.
10: Oltre 100 gli espositori protagonisti della manifestazione, in rappresentanza dei 13 settori dell'artigianato artistico di tutta la Sardegna.
12: Da nord a sud, da est a ovest, abbiamo più di un centinaio di eccellenti artigiani da ogni parte della Sardegna. Quest'anno l'esposizione è cambiata profondamente. Ho voluto dare un'esposizione piuttosto fluida, piuttosto che racchiusa in semplici settori, quindi troviamo dei manufatti di artigianato di settore diverso che dialogano tra loro.
13: È una sfida ai social network che permettono di dialogare a distanza, ora però si ritorna all'antico, in presenza. E così a disposizione della gente ci saranno quasi 30 ettari, con palchi per la musica, tribune, giostre, aree per la ristorazione e per i parcheggi. Prende vita il Lebonski Park nell'ex galoppatoio di proprietà del comune di Arzachena, dove a partire dal 25 luglio per un mese verranno proposti eventi e attrazioni in stile country far west. Si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabri Ponte.
14: La capienza dell'area concerto è 25.000, tutta completa noi possiamo ospitare molta gente. Avrai la possibilità di avere un'area food dedicata alla Sardegna con tutti i nostri prodotti, un grande parco dinosauri, avremo un parco gonfiabile più grande d'Italia, ci sarà l'area sportiva con il basket, ci sarà il paintball, sarà come una grande sagra di paese.
15: Questa è un'arena multifunzionale, sicuramente si parla di arte, si parla di musica, si parla di concerti, ma anche un polo fieristico dove si vanno ad esaltare le nostre identità locali.
16: Attrarre anche nuovi visitatori e offrire anche un momento di aggregazione o un posto dove vivere delle attrazioni e dei divertimenti insieme a tutta la famiglia.
13: Notevole anche la ricaduta occupazionale sul territorio, perché si parla di 300 persone che a turno lavoreranno per tutto il periodo delle manifestazioni.
17: La firma sembrava certa, ma ora il Cagliari vuole essere sicuro se scommettere ancora sul gallo Belotti. Ecco perché l'attaccante bergamasco, alla luce dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio, sta sostenendo dei test atletici supplementari, vero crocevia del suo futuro rossoblù. Chi si è allenato con Andrea Belotti durante l'estate è stato il nuovo capitano Alessandro De Iola.
18: Andre penso non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che qua si è entregato benissimo, che ha avuto una parte importante all'interno del gruppo, è entrato bene in sintonia con tutti i ragazzi e in questo momento sta avendo delle interlocuzioni con la società e sono cose che valuteranno loro. L'ho sentito, sta bene e quindi adesso vediamo cosa succederà.
17: Il club comunque monitora anche il mercato delle prime punte nel caso di eventuale divorzio da Belotti e l'alternativa non sarebbe certo Daniel Maldini, nome che entrerebbe in ballo solo in caso di partenza di Sebastiano Esposito. Completato il centrocampo, in questo frangente di mercato le attenzioni del Cagliari sono rivolte alla difesa. Mancano due tasselli, un esterno e un centrale. Per l'esterno si pensa a Simone Zanon, 24enne, reduce da un buon torneo con la Carrarese in Serie B. Al centro della difesa continua il dialogo con il Sudtirol per il 21enne Rafael Koffler, con l'inserimento di Iliev e Veroli come contropartite. Intanto i rossoblù continuano a sudare nel pre-ritiro di Assiminello, seduta intensa in mattinata con Pisacane che ha concesso il pomeriggio libero alla squadra. La preparazione proseguirà sino a mercoledì, giorno della partenza per la Val Camonica. Domenica invece testa a porte chiuse con la primavera.

0: de sa terra nostra.
1: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carrasecare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
2: Damn.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare l'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radio Lina.
5: Sa Radio Lina. Il sonus dessa terra nostra.
6: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non posso riposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzeso di Bitti per cantare.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Torre al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sandro Fresi è un appassionato e ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sasseresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Ehi!

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003 era Cigiri delle Balentes.
1: Sono le 7:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Allarme nel Sulcis per un'altra terribile giornata di fuoco. Dopo i quattro roghi che hanno colpito Carbonia nel pomeriggio di martedì, altri due incendi hanno interessato oggi la zona di Medaudes Ogus e più tardi i dintorni dell'ospedale Sirai. Per domare il primo, dopo una fase che ha visto in azione tre elicotteri, le operazioni sono state affidate a un elicottero dell'esercito. Sul posto, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale ANAS, che hanno disposto anche la chiusura della strada statale 126 tra Carbonia e Gonnesa, vista la vicinanza al luogo dell'emergenza. Situazione particolarmente grave ad Domus Novas, dove un altro incendio è divampato nella zona tra il centro abitato a nord, il sito dell'RVM e una piccola località di allevamenti. Il rogo avrebbe avuto origine da un traliccio dell'alta tensione a pochissima distanza dalle case, con i cittadini che raccontano di aver sentito uno scoppio e di aver visto le fiamme partire. Necessario l'intervento di un super puma arrivato da Fenosu, raggiunto poi anche da due Canadair che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.
1: Il termometro continua a salire e la Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi e condizioni che trasformano campagna e macchia mediterranea in un combustibile pronto a incendiarsi. I meteorologi avvertono che il peggio deve ancora arrivare e la Protezione Civile mantiene alta l'allerta. Il simbolo di questa emergenza resta a Lientu, dove il fronte di Montirusso ha bruciato per tre giorni di fila nonostante il lavoro a terra e centinaia di lanci d'acqua dai mezzi aerei. La procura di Tempio ha aperto un'indagine e ha disposto il sequestro di un palo della linea elettrica sospettato di aver dato il via alla devastazione di una delle aree più belle del territorio. Sul posto per la verifica dei danni il sindaco De Muro.
2: Si parla comunque di una cifra superiore a 25 ettari tra Pineta e Macchia Mediterranea. Piange veramente il cuore assistere a questa devastazione. Questo è sito di interesse comunitario, oltre alla sua bellezza incontaminata per la presenza di specie arboree e animali particolari e anche uniche al mondo. Naturalmente questo ha sempre il suo controbilanciamento. Non possiamo intervenire, non possiamo fare troppe fasce antincendio, non possiamo fare troppi percorsi, ma proprio questo rende veramente difficile poi intervenire in queste situazioni.
1: Dito puntato anche sulla dismissione della postazione di monitoraggio della forestale.
2: La stazione fisicamente è ancora presente, purtroppo ci sono stati dei problemi per il personale.
3: Una certezza, nessun segno di violenza, ma restano ancora sospese le risposte sulla morte di madre e figlio a Maracalagonis, Teresa Vacca di 82 anni e Marco D'Urso di 58 anni. Lui era in camera da letto dove è costretto da tanti anni, immobilizzato dopo un incidente di oltre 30 anni fa. Lei sul pavimento dell'andito, accanto un piatto in frantumi, momento di quotidianità spezzata nella loro abitazione al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis. Conferito l'incarico, domani è prevista la doppia autopsia, l'esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Roberto De Montis e dalla sua equip dell'ospedale Brusu di Cagliari. Prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, resta al momento in piedi una delle ipotesi, morte asfittica causata dal cibo ingerito, quindi intossicazione alimentare, oppure uno shock anafilattico da farmaco. Poi bisognerà risalire ai tempi, quando sono morti madre e figlio, stesse ore, stesso giorno. A lavori carabinieri della stazione di Maracalagonis e della compagnia di quarto, ieri sul posto il PM Daniele Caria. L'evento che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta sempre in piedi, così come la donna finita a terra per un malore e poi la morte del figlio in seguito. Sono andati via insieme, lei lo seguiva e lo accudiva da tempo con amore, dice chi li conosce bene.
4: La Marmilla si mobilita contro il progetto eolico Marte, che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori alti oltre 200 metri tra i territori di San

0: dovrebbe mai invece essere cancellata un po' di ragionevole considerazione per i passeggeri.
1: Contrasto alle povertà ed inclusione sociale, il Comune di Sassari chiama a raccolta il terzo settore e lo invita a definire insieme da una parte nuove azioni per la presa in carico di persone in condizioni di grave marginalità, per un sostegno ai bisogni primari, un accompagnamento educativo, psicologico e lavorativo, dall'altra per costruire nuovi servizi di prossimità nelle aree più fragili della città. Una partecipazione in forma associata definita in un innovativo avviso pubblico che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo.
2: Con la sfida che abbiamo di fronte, che è quella di mitigare le sacche di sofferenza e di degrado che ancora purtroppo permangono nel centro storico di Sassari. Non potevamo assolutamente non ascoltare e coprogettare insieme agli enti del terzo settore.
1: Un modello di welfare di comunità, il progetto è finanziato dal programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud per definire insieme a cooperative, associazioni di promozione sociale e volontariato i nuovi bisogni della comunità.
3: Ne conoscono i volti, ne conoscono le tragedie e quindi secondo me saranno loro i veri protagonisti di questo avviso di coprogettazione e delle soluzioni innovative che verranno fuori.
1: Numerosi rappresentanti del terzo settore cittadino che hanno risposto all'invito del comune per illustrare il progetto. L'avviso pubblico sarà online da lunedì. Qualcuno ha già le idee chiare su che cosa proporre.
4: Uno spazio di comunità al centro storico di Sassari, ma anche e soprattutto un servizio di accompagnamento all'abitare. Al centro storico sono tante le realtà di emarginazione e disagio sociale.
5: In corso ci sono le ultime rifiniture, allestimento quasi completo, via imminente nella serata di venerdì il taglio del nastro, da sabato mattina fino al 13 settembre l'apertura al pubblico. Mogoro torna a essere cuore dell'artigianato artistico in Sardegna, la fiera è la numero 65.
6: 65 anni dice tutto, nel senso che alla fine in questi anni la fiera è cresciuta, abbiamo un intreccio di varie comunità che riconoscono in Mogoro uno dei fulcri dell'artigianato sardo.
5: E proprio intrecci è il tema scelto quest'anno per la rassegna presentata nel corso di una conferenza stampa.
7: Con il tema intrecci abbiamo voluto dar voce a tutte le competenze artigiane, le maestrie, ma anche le istituzioni, videomaker, grafico, qualsiasi tassello che compone il grande meccanismo fiera, che va proprio a intrecciare le proprie competenze con quelle degli altri per creare questo meraviglioso mondo. C'è un dialogo continuo tra diversi settori dell'artigianato.
5: Oltre 100 gli espositori protagonisti della manifestazione, in rappresentanza dei 13 settori dell'artigianato artistico di tutta la Sardegna.
7: Da nord a sud, da est a ovest, abbiamo più di un centinaio di eccellenti artigiani da ogni parte della Sardegna. Quest'anno l'esposizione è cambiata profondamente, ho voluto dare un'esposizione piuttosto fluida, piuttosto che racchiusa in semplici settori, quindi troviamo dei manufatti di artigianato di settore diverso che dialogano tra loro.
8: È una sfida ai social network che permettono di dialogare a distanza, ora però si ritorna all'antico, in presenza. E così a disposizione della gente ci saranno quasi 30 ettari, con palchi per la musica, tribune, giostre, aree per la ristorazione e per i parcheggi. Prende vita il Lebonski Park nell'ex galoppatoio di proprietà del comune di Arzachena, dove a partire dal 25 luglio per un mese verranno proposti eventi e attrazioni in stile country far west. Si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabri Ponte.
9: La capienza dell'area concerto è 25.000, tutta completa noi possiamo ospitare molta gente. Avrai la possibilità di avere un'area food dedicata alla Sardegna con tutti i nostri prodotti, un grande parco dinosauri, avremo un parco gonfiabile più grande d'Italia, ci sarà l'area sportiva con il basket, ci sarà il paintball, sarà come una grande sagra di paese.
10: Questa è un'arena multifunzionale, sicuramente si parla di arte, si parla di musica, si parla di concerti, ma anche un polo fieristico dove si vanno ad esaltare le nostre identità locali.
11: Attrarre anche nuovi visitatori e offrire anche un momento di aggregazione o un posto dove vivere delle attrazioni e dei divertimenti insieme a tutta la famiglia.
8: Notevole anche la ricaduta occupazionale sul territorio, perché si parla di 300 persone che a turno lavoreranno per tutto il periodo delle manifestazioni.
12: La firma sembrava certa, ma ora il Cagliari vuole essere sicuro se scommettere ancora sul gallo Belotti. Ecco perché l'attaccante bergamasco, alla luce dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio, sta sostenendo dei test atletici supplementari, vero crocevia del suo futuro rossoblù. Chi si è allenato con Andrea Belotti durante

0: Dell'estate è stato il nuovo capitano Alessandro De Iola.
1: Andre penso non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che qua si è integrato benissimo, che ha avuto una parte importante all'interno del gruppo, è entrato bene in sintonia con tutti i ragazzi e in questo momento sta avendo delle interlocuzioni con la società e sono cose che valuteranno loro. L'ho sentito, sta bene e quindi adesso vediamo cosa succederà.
0: Il club comunque monitora anche il mercato delle prime punte nel caso di eventuale divorzio da Belotti e l'alternativa non sarebbe certo Daniel Maldini, nome che entrerebbe in ballo solo in caso di partenza di Sebastiano Esposito. Completato il centrocampo, in questo frangente di mercato le attenzioni del Cagliari sono rivolte alla difesa. Mancano due tasselli, un esterno e un centrale. Per l'esterno si pensa a Simone Zanon, 24enne, reduce da un buon torneo con la Carrarese in Serie B. Al centro della difesa continua il dialogo con il Sudtirol per il 21enne Rafael Koffler con l'inserimento di Iliev e Veroli come contropartite. Intanto i rossoblù continuano a sudare nel pre-ritiro di Assiminello, seduta intensa in mattinata con Pisacane che ha concesso il pomeriggio libero alla squadra. La preparazione proseguirà sino a mercoledì, giorno della partenza per la Val Camonica. Domenica invece testa a porte chiuse con la primavera.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratelli Cellino trafilata al bronzo da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare. Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
6: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
7: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
6: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività attiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
7: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
6: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiane e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Buongiorno e buon venerdì da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che apriamo con il caldo, tema di apertura dell'Unione Sarda di oggi, ma non solo. Caldo, la giungla dei cantieri, questo è il titolo del giornale. Gli esperti dicono che il giorno più caldo sarà oggi. L'Astra si è preparata con 47 gradi, picchi anche a Baulaudu, Orani, Uras, Guspini, San Gavino e Barumini. A Cagliari lo strano caso dei cantieri: in alcuni c'è chi è costretto a lavorare nelle ore più calde, ma ci sono scavi dimenticati anche nelle prime ore del mattino, nel disinteresse di chi ha appaltato i lavori. Il caldo è stato anche la causa di tanti blackout di questi giorni nel Cagliaritano. Il capoluogo ha registrato una media superiore ai 7 guasti al giorno. Ieri a Sine la luce è mancata dalle 16 alle 21 nella maggior parte del centro abitato. In alcuni casi si è arrivati anche a 11 ore di interruzione. E a questo si aggiungono gli incendi. Anche ieri protagonisti in tutta l'isola, i più grandi che hanno impegnato anche i mezzi aerei. A Domus Nova, Scarboni, a Orani è ripartito anche il rogo di Aglienzo, che dopo 3 giorni di inferno bruciando 25 ettari di pineta era stato spento, ma ieri sarebbe ripartito un focolaio. E poi la cronaca da Olbia: una notte di follia al pronto soccorso. Un trentenne in attesa di essere visitato per ragioni al centro di un'indagine dei carabinieri ha spruzzato spray al peperoncino, scatenando un fuggi-fuggi generale. Alcune persone sono state colte da malore. Sarà effettuata oggi al Bruzzo di Cagliari dal medico legale Roberto De Montis l'autopsia sui corpi di Teresa Vacca e di suo figlio Marco D'Urso di 58 anni per chiarire le cause della loro morte. I due erano stati trovati senza vita nella loro casa di Mara Calagonis, la madre nell'andito e il figlio a letto per asfissia. Ora l'esame autoptico chiarirà il motivo. Alcuni appuntamenti per oggi: questa sera alle 18 nella piazza della chiesa di Santa Barbara nella frazione di Onigale allo Zorai comincia la quinta edizione di Costellazioni Letterarie. A Cagliari all'Arena Fiera alle 21.30 il concerto di Jethro Tull per la rassegna Frequenze. Lo sport, il calcio: dopo la mezza giornata di riposo ieri i giocatori del Cagliari riprendono il solito programma della doppia seduta di allenamento. Oggi sarà il giorno anche della presentazione di uno dei nuovi acquisti rossoblu, centrocampista Alessandro Romano. E per oggi si attendono notizie sul referto dell'ultima visita al ginocchio infortunato effettuata in Francia dal Gallo Belotti. In base a ciò che emergerà si deciderà per il rinnovo o meno del contratto dell'attaccante. Vediamo col volley: definiti i calendari e la composizione dei gruppi per quanto riguarda la Serie A3 maschile, dove saranno protagoniste la Sarlux Sarroch e il Cus Cagliari. Girone bianco per le due sarde impegnate con avversarie e squadre del centro nord. Prima giornata il 18 ottobre, Sarroch in casa con Cirie, Cus Cagliari in casa del Sassuolo. Ultima giornata il 14 marzo e poi saranno playoff, obiettivo delle due compagini isolane. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Stefano Birocchi. Le news su Radio Lina tornano alle 9.
13: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
14: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
16: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
17: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
20: Oh no! no, stanno tornando le zanzare.
21: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
22: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
21: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
22: 070 22 240.
23: Radiolina, estate.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
24: Le 8 e 11 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da parte di Fabio Leoni che ci assiste in regia sempre puntuale. Inizia il nostro Caffè Corretto per proseguire la giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Come di consueto vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital. Ci trovate con Radio Player, Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 12 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Vi ricordo che potete interagire con noi anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateceli al 340 87 15 015. Come di consueto diamo uno sguardo alla rassegna stampa, ai quotidiani nazionali e regionali che troviamo in edicola. Intanto l'Italia si risveglia fra politica, giustizia e grandi processi, l'approvazione alla Camera della riforma della legge elettorale che continua a dividere maggioranza e opposizione, mentre il caso Roggero, il gioielliere, alimenta un delicato confronto istituzionale fra il Quirinale e il ministro della giustizia Nordio sulla concessione della grazia al gioielliere. Vedremo meglio nei titoli dei quotidiani nazionali, che danno anche ampio spazio alla sentenza sul Ponte Morandi, con 32 condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Mentre sul fronte economico si parla di Sud.

cantieri sotto il sole, incendi che continuano davvero a mettere a dura prova tutto il nostro territorio. L'Unione Sarda lo racconta, racconta un'isola che boccheggia, il lavoro nelle ore più difficili. La Nuova Sardegna, il quotidiano sassarese, lo vedremo tra poco, invece fotografa un'emergenza che ormai coinvolge anche l'agricoltura, la sicurezza e nuovi roghi che minacciano case e campagne. Intanto vediamo la prima pagina, l'home page dell'Unione Sarda, che apre col giallo ancora di madre e figlio morti a Maracalagonis, attesa, perché oggi c'è l'attesa per i risultati dell'autopsia, le perizie dei corpi di Teresa Vacca e Marco D'Urso, sospetti su un alimento, su un farmaco ingerito da entrambi. Però c'è in primo piano anche il blackout a raffica nel Cagliaritano, iniziati ieri pomeriggio e proseguiti poi fino a notte fonda per la richiesta di elettricità elevata proprio a causa del caldo, centinaia di utenze senza alimentazione a causa di numerosi guasti. I disagi principali, pesantissimi, potete immaginare, a Sinna, in Settimo San Pietro, ma anche Quartu e Capoterra. Con tutta probabilità la rete non ha retto, la richiesta di corrente che aumenta esponenzialmente a causa dei condizionatori accesi per cercare di far fronte alle condizioni tropicali che persistono anche dopo il calare del sole. Dicevamo, l'epicentro del servizio nei comuni di Sinna e Settimo San Pietro, dove la corrente è mancata per ore e in alcuni casi ancora manca. I sindaci si sono messi in contatto con l'Enel, in certe zone si fa fronte all'emergenza con i generatori, ma il disservizio ha iniziato a manifestarsi nel pomeriggio, quindi freezer, frigoriferi, anche delle attività commerciali ormai sono pieni di alimenti che con tutta probabilità saranno inservibili e spenta naturalmente anche l'illuminazione pubblica. E parleremo di tutto questo e di molto altro nella rassegna stampa che inizieremo tra pochissimo, ma adesso ci concediamo un po' di musica. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
3: Fermate le macchine! È nuovamente venerdì mattina e quindi torna Il colpaccio del sabato ci fadda. E con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, che succede domani?
4: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Sdraio reclinabile zero gravity con robusta struttura in acciaio. Comoda tela idrorepellente, disponibile in beige o grigio melange. E pratico cuscino poggiatesta incluso. Perfetta per un relax in veranda, giardino e a bordo piscina, da 39,90 a 19,90.
3: Aspetta, da 39,90 a 19,90? Praticamente la metà del prezzo?
4: Hai capito bene, risparmi il 50% solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
3: E chi arriva tardi?
4: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
3: Avete capito allora? Domani si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
4: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce,

0: nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa De Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it. Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
1: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 euro. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 euro. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 euro. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Caffè Corretto.
5: Ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Abbiamo anticipato i temi dei quotidiani nazionali e regionali che troviamo oggi in edicola. Adesso vediamo la rassegna stampa proprio dei titoli. Partiamo dall'Unione Sarda. Il caldo, la giunta dei cantieri, la Sardegna boccheggia aspettando il venerdì nero, l'Astra tocca i 47 gradi, reportage nelle strade di Cagliari, chi è costretto a lavorare, chi diserta e gli scavi. Poi a centropagina la politica, sia la riforma elettorale tra le proteste dell'opposizione, con la maggioranza che si ricompatte alla Camera, approva senza preferenze la legge elettorale. Su questo tema anche il commento di Claudio Cerasa, affidato al direttore del Foglio. Quest'oggi alla fine vince la stabilità. Da ieri la legge elettorale è stata approvata in prima lettura alla Camera e nonostante le manfrine, scrive, della settimana è possibile individuare dei vinti e dei vincitori. Ancora dalla prima dell'Unione Sarda, voleva derubarmi così l'ho messo in fuga, Cagliari donna aggredita, il racconto è successo nel largo Carlo Felice di notte, è vittima una quarantenne. Ancora il caso spray urticante tra i pazienti, Olbia il gesto sconsiderato di un trentenne, notte di follia al pronto soccorso di Olbia. Gli altri richiami, intanto la Mara Calagonis, tragedia familiare attesa per l'autopsia, Cagliari, taglio degli alberi, assolti 4 tecnici, Capoterra, la Posidonia, assedia alle case, SOS, incendi, e a Tempio, la sindaca Masu, stop al fotovoltaico. Vi segnalo anche il caffè corretto, il caffè è scorretto. Caffè scorretto, viva il lupus, un commento che critica la cancellazione di Lupus in Fabula, una trasmissione, una rubrica Rai culturale, interpretandola però come un segnale di censura e di arretramento della libertà culturale. Insomma, un commento tutto da leggere di Celestino Tabasso con la sua consueta gradevolissima ironia. E vedremo ancora altri giornali, altri titoli anche dall'Unione Sarda tra pochissimo. Adesso abbiamo ancora la musica con Material Lover.

0: 8 e 28 minuti, ancora Stefano Birocchi per Caffè Corretto. Abbiamo visto la prima pagina dell'Unione Sarda e di unionesarda.it. Adesso passiamo agli altri quotidiani che troviamo oggi in edicola. La Nuova Sardegna, il quotidiano sassarese. Sardegna come un forno, oltre 47 gradi nell'isola. E per oggi attesa la giornata più calda dell'estate. Scatta l'allarme anche fra i produttori, danni ad agricoltura e mitilicoltura. Non ha paura del caldo Sinner, che è tornato in Sardegna. La foto notizia centropagina. Dopo la vittoria a Wimbledon, il campione di tennis si rilassa nell'isola. Sinner a Palau fa la spesa al market. Questa la fotografia che lo ritrae. Poi ancora la cronaca, roghi in tutta l'isola, fiamme sulle case a Orani e Domus Novas. E quattro sardi rinviati a giudizio vendevano MacBook e iPhone, ma il sito low cost era una truffa. Ancora la politica, fino a Ferragosto maratona in aula, in consiglio regionale e al lavoro per il bilancio. E poi ancora la cronaca nei richiami di spalla. Vediamo i quotidiani nazionali. Oggi davvero il tempo scorre velocemente. Il Corriere della Sera, Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli. Il Quirinale, poteva essere potere esclusivo del presidente. Insomma, Mattarella e striglia Nordio. Ancora il Ponte Morandi a Genova, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, la sentenza, 25 assolti. E poi dagli esteri, Ucraina, Kiev in piazza per il ministro cacciato. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia frenata del Colle. Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie. E oggi proprio il tempo è tiranno, scorre velocissimo. Giusto uno sguardo ai quotidiani nazionali economici. Le Sole 24 Ore si occupa di Sud, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al Sud. E nell'inserto Sud c'è anche una notizia in primo piano che riguarda la Sardegna. Nautica Din Marine crea a Olbia un polo del lusso, il gruppo internazionale specializzato nella gestione di marine premium e servizi per la nautica da diporto, yacht e super yacht, ha acquistato Marina di Olbia. Qui creerà un polo di lusso. Ed è tutto anche per questa rassegna stampa. Adesso abbiamo un break e poi gli altri temi del nostro Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%.

0: scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
2: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!

0: 8 e 38 minuti, ancora Stefano Birocchi. Come anticipato, mi ha raggiunto in studio il collega Lele Casini per tutte le novità che riguardano lo sport, il calcio in particolare. Insomma,
1: buongiorno.
0: Sul mercato ci stiamo attivando un po'.
1: Sì, ogni giorno è buono, ogni giorno è buono perché se ne leggono di tutti i colori che riguardano anche il Cagliari. Oggi verrà presentato il giovane centrocampista svizzero Alessandro Romano, proveniente dalla Roma, il gioco di casualità, sì. Diciamo così, è uno degli acquisti del Cagliari di questa stagione, su cui il Cagliari ha puntato molto anche perché ha fatto un bel investimento, quindi lo conosceremo meglio in conferenza stampa. Oggi doppia seduta di lavoro, ieri c'è stata mezza giornata libera concessa ai giocatori, che però allora c'erano già di nuovo da Semini per poi dormire in ritiro e stare a disposizione quindi dello staff tecnico questa mattina pronti per ripartire. Si parla di Belotti anche nelle pagine dell'Unione Sarda di oggi.
0: Il giallo del gallo, diceva Alberto Masu ieri al telegiornale.
1: Il giallo del gallo, nel senso che Belotti era tornato, erano d'accordo sulla riduzione sensibile dell'ingaggio, quindi tutti contenti perché faceva piacere anche questa soluzione del ritorno di Andrea Belotti, però c'è forse stato qualche problema nelle visite di Villa Stewart. Il Cagliari ci ha voluto vedere un po' più chiaro, adesso ha svolto degli esami a Lyon in Francia e si attende nella giornata di oggi l'esito di questa esami, e da qui dipende la decisione del rinnovo di contratto o meno del Gallo Belotti. Ci auguriamo che anche questi esami portino a una notizia positiva. Poi si parla chiaramente di nuovi ingressi nella rosa in attesa della partenza a Ponte di Legno, in attesa anche di Mina, perché Mina non andrà probabilmente neanche a Ponte di Legno perché ha ancora 15 giorni. Oltretutto Mina ha un contratto per cui entro il 31 luglio qualunque società, se lui d'accordo, lo può comprare al Cagliari per poco meno di 2 milioni di euro, senza che il Cagliari possa battere il ciglio, se non quello di incassare i soldi. Se Mina deciderà così e troverà una società, potrà anche non ritornare in Sardegna. Però si parla invece di ottimismo sul fatto che possa rimanere dopo il mondiale, rimanere a Cagliari. Si cerca il giovane Kofler del Sud Tirol, 4 milioni sono ritenuti troppo alti dal Cagliari, però c'è la concorrenza di altre squadre. Si è parlato di Daniel Maldini, ma sembrerebbe adesso più vicino al Sassuolo. Ogni giorno c'è questa

0: questa bilancia parte che del gioco. Pende da una parte, pende dall'altra. Io credo che a Ponte di Ligno sarebbe il caso che ci arrivi la squadra più o meno definitiva, la maggior parte dei giocatori. È chiaro che da un po' di tempo a questa parte questo è impossibile. Oltretutto i mondiali portano sempre un po' di ritardo in queste situazioni, perché molti giocatori impegnati nei mondiali, vedi Ebisha per esempio, il giocatore svizzero che voleva il Cagliari, e molti poi si concedono quel mese di vacanza che gli spetta. Quindi chissà quando avremo la rosa definitiva, forse inizio campionato, forse no, perché essendo il mercato aperto anche dopo l'inizio del campionato, sicuramente qualche giocatore lascerà o arriverà anche in corso d'opera.
1: Naturalmente, poi vedremo insomma come andrà il ritiro, dove si vedranno già le prime amichevoli.
0: Già domenica c'è una sgambata con la primavera che è iniziato ieri, il ritiro a Isili, ospite appunto della comunità di Isili, e come da tradizione domenica ad Assemi dovrebbe esserci questa sgambata, questa partitella tra le due
1: squadre. Ci sarà stato fresco a Isili,
0: immagino sia quello che troveranno domenica ad Assemi, credo.
1: Tra l'altro lei è vittima del blackout. Posso di cui abbiamo parlato, adesso ti intervisto,
0: 11
1: ore, una notte infernale.
0: Sì, poi una cosa particolare, perché
1: l'epicentro proprio Sydney, tu abiti da quelle parti, quindi
0: oltretutto nella zona sfigata, nel senso che quella che hanno messo di più per ripristinare, ci hanno fatto un grandissimo lavoro indubbiamente, però 11 ore senza energia, abbiamo capito come si viveva un po' di tempo fa,
1: sì,
0: stata molto particolare, senza telefoni perché erano chiaramente scarichi, senza televisione, senza wifi, senza niente,
1: ma soprattutto senza aria condizionata e neanche senza ventilatori
0: e senza ore di sonno.
1: Con una notte tropicale come quella che abbiamo appena passato, insomma non ti invidio, Lele, speriamo che
0: perché oggi vada tutto bene,
1: più. Grazie Lele, adesso abbiamo ancora la musica, Cattive Abitudini.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Tre B Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: 8 e 50 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Parliamo di Einstein Telescope, accordi e nuovi progetti a Nuoro e Lula. Oggi è una giornata particolarmente significativa nel lungo percorso che tra l'altro si dovrebbe avviare verso la conclusione per la candidatura dell'Italia con la Sardegna, con la miniera di Sosenatos nel territorio di Lula, a ospitare questa grande infrastruttura, cioè il più grande osservatorio europeo di onde gravitazionali, un progetto immenso dalla portata scientifica straordinaria ma anche enorme dal punto di vista economico e sociale. In mattinata a Nuoro è prevista l'accordo, è previsto la firma di un importante accordo scientifico fra enti di ricerca italiani e sassoni. Noi siamo collegati proprio con Nuoro, dove si trova Alessandro Cardini, il direttore dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Cagliari. Ben trovato, direttore.
2: A tutti, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ecco, io stavo anticipando il fatto che insomma oggi è una giornata importante, una giornata di accordi, di presentazione di nuovi progetti tra Nuoro e Lula, giornata che si spingerà fino a tarda sera. Intanto stamattina a Nuoro la firma, lo dicevo, di questo importante accordo scientifico fra Italia e Sassonia. C'era già stato un accordo, la firma di un accordo tra Italia e Sassonia lì in Sassonia, in Germania. Adesso oggi l'accordo cosa prevede?
2: Allora, ancora buongiorno. Allora, oggi appunto siamo qui a Nuoro per questo importante incontro con i nostri colleghi sassoni. L'accordo che firmiamo oggi è un memorandum of agreement, quindi un memorandum per un accordo tra le più alte istituzioni tedesche ed italiane per lavorare insieme sul concetto della doppia L, cioè di realizzare scope in due infrastrutture distinte a forma di L, una in Italia e una in Sassonia. Questo momento scientifico di oggi segue le vari incontri che abbiamo già avuto con i tedeschi. A gennaio c'è stato al Ministero dell'Università e della Ricerca una dichiarazione di intenti tra la Sardegna e la Sassonia per lavorare insieme verso questo progetto, poi ci sono stati degli incontri in Germania e quindi oggi sigliamo veramente gli accordi scientifici per lavorare insieme.
1: Ecco, quindi davvero importante, perché questa collaborazione con la Sassonia, insomma, mette dà una chance in più anche, insomma, alla candidatura dell'Italia e della Sardegna, no? Per la realizzazione di questa importantissima infrastruttura. Ricordiamo la concorrenza dell'Olanda, come dire, l'avversario da superare. Ecco, poi oggi ci sarà un'altra sottoscrizione di accordo questa volta tra la regione Sardegna e la regione Umbria. Come mai l'Umbria?
2: Allora, l'Umbria, perché l'Umbria è già coinvolta negli esperimenti sulle onde gravitazionali attualmente in corso, Virgo,
1: ecco,
2: per esempio, ma
1: che è un altro osservatorio di onde gravitazionali, uno dei due che ha consentito di, come dire, rilevare effettivamente le onde gravitazionali per la prima volta.
2: Esatto. Virgo è in Italia, quindi diciamo l'ha costruito la comunità scientifica italiana, che dagli anni '80 lavora su questo concetto di interferometro laser per trovare le onde gravitazionali. Tornando al Giappone, allora, perché cioè tornando all'Umbria, ma sì, in qualche modo il Giappone è collegato a questo, la collaborazione Virgo collabora con la collaborazione CADRA, è un esperimento simile che viene fatto in Giappone, in sotterranea, quindi dove si stanno un po' provando le cose che vorremmo fare in Einstein Telescope. La regione Umbria, i nostri colleghi dell'Università di Perugia e dell'INFN di Perugia, lavorano e collaborano già da anni con i giapponesi.
1: Ecco.
2: E quindi attraverso la regione, un accordo con la regione Umbria, consolidiamo anche i rapporti nostri, sardi, con i nostri colleghi giapponesi in questa strada verso l'Einstein Telescope.
1: Ok, quindi insomma davvero si stanno unendo le forze, è importante che ci siano come dire, gli endorsement anche di altre nazioni, di altre regioni, di grandi scienziati proprio per rafforzare la candidatura. Oggi poi succederanno delle altre cose. In serata ci si sposta a Lula perché ci sarà intanto l'inaugurazione del punto informativo su Einstein Telescope, perché insomma anche la comunicazione è importante e tutto il lavoro che state facendo fa parte proprio della candidatura per avere successo in questa sfida. E poi il lancio di un importante progetto, ET Sunlab, di cosa si tratta?
2: Allora, ET Sunlab è diciamo, il consolidamento di un'infrastruttura di ricerca che noi usiamo già dal 2018 e anche un po' da prima in realtà. Si tratta dei diciamo del sito di Sosenaptos, l'ex sito minerario di Sosenaptos, dove appunto noi già dal 2018 abbiamo delle importanti stazioni di monitoraggio e di valutazione della qualità del sito nell'ottica di costruire Einstein Telescope. Quindi noi siamo già presenti sul sito di Sosenaptos appunto da tanti anni e lì abbiamo lavorato diciamo molto bene con la collaborazione di GEA, con i minatori di GEA che ci hanno sostenuto, ma vogliamo andare avanti, vogliamo veramente costruire un vero laboratorio e quindi grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna, dell'Istituto di Fisica Nucleare, dell'Istituto di Astrofisica e dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, costruiremo insieme questo laboratorio congiunto dove permettere di continuare le ricerche e gli studi che stiamo facendo per le tecnologie di ET, ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano di questa particolare silenziosità che il sito ci offre.
1: Molto bene, insomma davvero vedete quante opportunità e che movimento sta già generando anche solo la candidatura della Sardegna per ospitare questa importante infrastruttura che, lo ricordiamo, servirà per davvero svelare i misteri ancora più oscuri dell'universo. Allora noi seguiremo questa giornata, poi faremo un resoconto anche magari domani al TG di Videolina. Intanto molte grazie e buon lavoro al direttore Alessandro Cardini, a presto.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto.
1: E noi abbiamo la musica adesso con Sarazza, Schippa.
0: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
4: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
5: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
4: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
5: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
4: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
5: Era l'ultima notizia, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione della GR Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Caldo, la giungla dei cantieri, questo è il titolo dell'Unione Sarda e trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. La Sardegna che boccheggia, gli esperti dicono che il giorno più caldo sarà oggi, ieri registrato all'Astra una temperatura di 47 gradi, picchi anche a Baulado, Rani, Uras, Cuspini, San Gavino e Barumini. E poi ci sono i cantieri a Cagliari, lo strano caso, in alcuni c'è chi è costretto a lavorare nelle ore più calde, ma ci sono scavi dimenticati anche nelle prime ore del mattino, nel disinteresse di chi ha appaltato i lavori. E poi il caldo è stata la causa anche dei tanti blackout di questi giorni nel Cagliaritano. Il capoluogo ha registrato una media superiore ai 7 guasti al giorno. Ieri a Sinner la luce è mancata dalle 16 alle 21 nella maggior parte del centro abitato. In alcuni casi si è arrivati anche a 11 ore di interruzione. A questo si aggiungono gli incendi, anche ieri protagonisti in tutta l'isola, i più grandi che hanno impegnato anche mezzi aerei a Domus Nova, Scarboni, Orani, ed è riparito anche il rogo di Aglientu, che dopo 3 giorni di inferno bruciando 25 ettari di pineta era stato spento, ma ieri sarebbe ripartito focolaio. Andiamo su unionesarda.it. Esplode il caso Cacip Tecnocasic, si dimette la presidente, nubi nere su Macchiareddu. Barbara Porru lascia la guida del consorzio industriale, non ci sono più condizioni di serenità. Grana milionaria del revamping del termovalorizzatore. E poi sarà effettuata oggi al Brozzo di Cagliari dal medico legale Roberto De Montis l'autopsia sui corpi di Teresa Vacca e di suo figlio Marco D'Urso per chiarire le cause della loro morte. I due erano stati trovati senza vita nella loro casa di Maracalagonis, la madre nell'andito, il figlio a letto per asfissia. Ora l'esame autoptico chiarirà il motivo. Questa sera alle 18 nella piazza della chiesa di Santa Barbara, nella frazione di Donigala, lo Zorai, comincia la quinta edizione di Costellazioni Letterarie. A Cagliari invece alle 21.30 all'Arena Fiera il concerto di Jethro Tull per la rassegna Frequenze. E chiudiamo col calcio. Il Cagliari, dopo la mezza giornata di riposo di ieri, i giocatori rossoblù riprendono il solito programma della doppia seduta di allenamento. Oggi sarà il giorno anche della presentazione di uno dei nuovi acquisti rossoblù, centrocampista Alessandro Romano. E per oggi si attendono notizie sul referto dell'ultima visita al ginocchio effettuata in Francia dal Gallo Belotti. In base a ciò che emergerà si deciderà per il nuovo o meno del contratto dell'attaccante. Era l'ultima notizia, a più tardi.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
14: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
16: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
17: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Siamo alle 9:09 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, prosegue il nostro Caffè Corretto e adesso parliamo di una rassegna estiva, torna Calici Diversi, il viaggio di Cin Cin Cannonau e Sete da Lupoli. Si parte da Quartu lunedì 20 luglio, noi ne parliamo con il presidente di Botteghe in Piazza, una delle associazioni che organizzano gli eventi, Massimo Magia, bentornato su Radiolina, Massimo.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, quindi Calici Diversi, che racchiude una rassegna che racchiude due viaggi differenti, quello di Cin Cin Cannonau e quello di Sete da Lupoli, quindi vino e birra.
2: Sì, dunque Cin Cin Cannonau nasce nel 2021 per raccontare il nostro vino principe ai turisti presenti in alcune delle migliori località turistiche della Sardegna.
1: Ecco.
2: L'anno successivo, visto il successo di Cin Cin Cannonau, visti i riscontri, abbiamo deciso di dedicare una rassegna anche alle birre artigianali, proprio per raccontare un po' di Sardegna anche attraverso queste birre che vanno, diciamo, alla grande in questi ultimi anni.
1: Molto bene, insomma, con un grande successo si può immaginare, insomma, fa sempre piacere, soprattutto d'estate, stare all'aperto e degustare, sì, ma anche conoscere, no? Tutto il lavoro che c'è dietro, la cultura del vino ma anche della birra. Quindi voi organizzate questa rassegna con dei momenti certamente di degustazione ma anche di approfondimento. Ecco, il programma di quest'anno cosa prevede?
2: Dunque, il programma di quest'anno, oltre le due mostre, ognuna di 20-25 pannelli che raccontano appunto sia gli stili delle birre, sia la storia del Cannonau, le caratteristiche e i territori del Cannonau, ogni sera, diciamo da lunedì 20 sino a sabato 25, avremo delle masterclass dedicate ad approfondimenti. Che ne so, la prima sarà dedicata, la organizziamo in collaborazione con il Parco Saline Molentargio, sarà dedicata al sale sardo e a quei prodotti che grazie al sale prendono vita, che ne so, dalla bottarga al formaggio, ai salumi, e li abbineremo con diversi tipi di vini provenienti dalla zona di Jerzo, diciamo così. Il secondo giorno parleremo di Mandrolisai. Il Mandrolisai è una delle DOC che ultimamente stanno venendo su alla ribalta, veramente, perché fanno degli ottimi vini.
1: E noi faremo fra le più interessanti, insomma. È l'unica
2: DOC che riunisce
1: tre vitigni, no? Autoctoni, tra l'altro.
2: Sicuramente, ma poi hanno un range di scelta tra i tre vitigni Monica, Muristello e Cannonau che gli permette di fare dei vini veramente eccellenti.
1: Sì.
2: Niente, chiudiamo, che ne so, l'ultimo giorno di Cin Cin Cannonau raccontando quelli che erano quelle che erano le atmosfere dei vecchi magazzinos de vino nelle case campidanesi e dei paesi, diciamo, attorno a Cagliari. Mentre invece per quanto riguarda le birre, parleremo di birre chiare il primo giorno, parleremo di IPA e di queste birre molto lupolate il secondo giorno, chiuderemo sabato 25 con le birre speciali che raccontano molta Sardegna, speciali perché oltre allo stile con la quale viene prodotta una birra, noi ci sono diversi birrai, mastri birrai che inseriscono dalle pesche a San Sperate, oppure il sentore del ginepro e tanti altri sapori che appunto raccontano la Sardegna.
1: Eh sì, anche quello della birra è un mondo tutto da conoscere, da esplorare, e soprattutto anche in Sardegna in continua evoluzione. Ecco, ricordiamo si fa a partecipare: bisogna prenotarsi, c'è un numero di telefono.
2: Bisogna prenotare, sì, c'è il numero, il 338 91 69 211. Si può partecipare solo su prenotazione, per

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.

0: 9:23 minuti, ultima parte del caffè corretto per quest'oggi. Io sono Stefano Birocchi, mi ha raggiunto in studio dalla redazione di unionesarda.it Andrea De Ida. Buongiorno Andrea, insomma, quali aggiornamenti nell'home page del nostro sito?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ovviamente in primo piano su unionesarda.it c'è il caldo. Sono giorni, diciamo, drammatici per i sardi, ma anche per tutti gli italiani. Le temperature continuano a salire e oggi dovrebbe essere previsto il picco. E oggi dovrebbe essere previsto il picco del caldo, con temperature che sfioreranno i 46-47 gradi. Già ieri ci sono state queste temperature, con diversi problemi soprattutto nell'Interland Cagliaritano. Infatti la rete dell'elettricità inizia a soffrire per il carico di richieste di corrente che aumentano, causate soprattutto dai condizionatori, e quindi ci sono stati i primi blackout. Le situazioni più difficili si sono vissute a Sinai, a Settimo, dove ci sono stati blackout anche nella rete dell'illuminazione pubblica, ma problemi anche a Quartu e a Capoterra. Parliamo poi di cronaca nera. Sono attesi per oggi aggiornamenti in merito alla morte di Teresa Vacca e Marco D'Urzu, madre e figlio, che giovedì sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Maracalagonis. Inizialmente si è pensato a un doppio malore, ma in campo ci sono due ipotesi. Si parla di morte causata da asfissia, quindi bisognerà capire quali sono state effettivamente le cause. C'è poi un argomento della viabilità: i monopattini da oggi devono avere l'assicurazione obbligatoria. Quello dei monopattini è un tema di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, perché è ancora, diciamo, una zona un po' franca, perché non tutti si mettono a posto e in regola con le prescrizioni, non tutti usano il casco, non tutti ancora hanno installato la targa sui monopattini, e da oggi scatta l'obbligo di assicurazione. Quindi vediamo un po' come si comporteranno i cagliaritani. Il comune è iniziato a mettere le prime multe, la polizia municipale sta già controllando, diciamo, con più assiduità la viabilità da questo punto di vista. Parliamo anche di politica, tra virgolette, perché c'è un problema per quanto riguarda il consorzio industriale di Macchiareddu, il CACIP. In queste ore si è dimessa la presidente Barbara Porru, che di fatto ha anticipato una mossa che sarebbe stata richiesta da tre consiglieri del consiglio di amministrazione. Il nodo principale per quanto riguarda il consorzio industriale è la gestione del Tecnocasic e soprattutto del bilancio del Tecnocasic. Quindi vedremo nelle prossime ore come si evolverà questa patata bollente.
0: Benissimo, tutto questo e molto altro in continuo aggiornamento con le notizie in real time su unionesarda.it. Molte grazie Andrea De Ida, buon lavoro. Un ringraziamento anche a voi, abbiamo terminato questa giornata e questa settimana di Caffè Corretto che tornerà la settimana prossima. In conduzione ci sarà Alessandra Ragas. Vi ricordo l'appuntamento delle 12:30 di oggi con Michele Ruffi e Giulio Zasso per la strambata che invece tornerà la settimana prossima con Mariangela Lampis. Un saluto allora da Fabio Leoni in regia e da Stefano Birocchi, a presto.

Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvviso.

Esatto, tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3 Vi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
5: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
4: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
5: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
4: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, nuova edizione del GR in Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Il meteo in apertura, oggi il giorno più caldo secondo gli esperti, ieri toccati i 47 gradi all'Astra. Sentiamo la tendenza ai prossimi giorni con il tempo nell'isola, appunto con il meteorologo Alessandro Gall.
10: Sulla Sardegna tempo stabile, timido maestrale dal sabato sul settore occidentale, da meridione sul Cagliaritano nel settore orientale. Temperature stazionarie, massime localmente superiori ai 40 gradi, mari generalmente poco mossi, deboli correnti di risacca sul Golfo di Cagliari.
9: Il caldo è stato anche la causa dei tanti blackout di questi giorni nel Cagliaritano. Il capoluogo ha registrato una media superiore ai 7 guasti al giorno. Ieri a Sinnel la luce mancata dalle 16 alle 21 nella maggior parte del centro abitato. In alcuni casi si è arrivati anche a 11 ore di interruzione. E a questo si aggiungono gli incendi, anche ieri protagonisti in tutta l'isola, i più grandi, e che hanno impegnato anche i mezzi aerei a Domus Nova, Scarboni e Orani, ed è ripartito anche il rogo ad Aglientu. Dopo 3 giorni di inferno ha bruciato 25 ettari di pineta, era stato spento, ma ieri sarebbe ripartito un focolaio. Non solo disagi per i viaggiatori in aereo, ieri circa 1500 passeggeri che siano imbarcati nel traghetto Excelsior della compagnia Grandi Navi Veloci, che da Genova doveva partire ieri sera alle 19 verso Porto Torres, sono invece partiti all'1:30 di notte. All'origine ci sarebbero problemi tecnici legati ad un guasto ai motori. Un appuntamento per questa sera a Cagliari alle 20 allo spazio aperto Facoltà delle Scienze Economiche, il live Super Cartoni Acustici, il mondo magico delle sigle del festival Suoni e Ritmi per la Pace, firmato da Palazzo d'Inverno. E poi il calcio, dopo la mezza giornata di riposo ieri i giocatori del Cagliari riprendono il solito programma della doppia seduta di allenamento. Oggi sarà il giorno anche della presentazione di uno dei nuovi acquisti rossoblù, il centrocampista Alessandro Romano, e per oggi ti attendono notizie anche sul referto dell'ultima visita al ginocchio effettuata in Francia dal Gallo Belotti. In base a ciò che emergerà si deciderà o no per il rinnovo del contratto dell'attaccante. Chiudiamo col basket, confermato la Dinamo giocherà il prossimo campionato in Serie 2, niente ripescaggio in A1, la decisione del Consiglio federale, girone unico di 20 squadre, tra cui Fortitudo Bologna, Brindisi, Pesaro, Pistoia e Torino. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Lina fra un'ora.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
19: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: Radiolina Story.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro al letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro al letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
16: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Cucina Storia.
1: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
2: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
1: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
2: È lo shopping nel segno del sole.
1: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3. Vi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il

0: ragazzo. Le indagini sono in corso.
1: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
0: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
1: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
0: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
1: Il calcio in chiusura: il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
0: È tutto, a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Andiamo a parlare di meteo in apertura. Oggi il giorno più caldo secondo gli esperti nell'isola, ieri toccati 47 gradi a Ollastra. Sentiamo la tendenza dei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
5: Sulla Sardegna tempo stabile, timido maestrale dal sabato sul settore occidentale, da meridione sul Cagliaritano nel settore orientale. Temperature stazionarie, massime localmente superiori ai 40 gradi, mari generalmente poco mossi, deboli correnti di risacca sul Golfo di Cagliari.
4: Al caldo si aggiungono gli incendi, anche ieri protagonisti di tutta l'isola, più grandi, che hanno impegnato anche diversi mezzi aerei, Domus, Nova, Scarbonia, Orani. È ripartito anche il rogo di Aglienzo, che dopo 3 giorni di inferno, bruciando 25 ettari di pineta, era stato spento. Ieri sarebbe ripartito un focolaio. E a proposito di incendi, si intensificano i controlli della forestale contro i roghi in Sardegna. Nurri, denunciate due persone ritenute responsabili del rogo del luglio 2024 a Villa Mara. Assieme a questi due, altre due persone sono indagate per degli incendi appiccati tra Nurri e Orroli tra il 2024 e il 2025. 3 persone denunciate anche nell'Oristanese. Non solo disagi per i viaggiatori in aereo. Ieri circa 1500 passeggeri che si erano imbarcati nel traghetto Excelsior della compagnia GNV, che da Genova doveva partire ieri sera alle 19 verso Porto Torres, sono invece partiti all'1:30 di notte. All'origine ci sarebbero problemi tecnici legati ad un guasto ai motori. Questa sera alle 20 a Cagliari, nello spazio aperto della Facoltà di Scienze Economiche, il live e super cartoni acustici, il mondo magico delle sigle per il festival Suoni e Ritmi per la Pace, firmato da Palazzo d'Inverno. E poi il Cagliari, oggi doppio allenamento per il rossoblù al Crespor Center di Assemini. Oggi sarà il giorno anche della presentazione di uno dei nuovi acquisti di rossoblù, il centrocampista Alessandro Romano. E non ci sono buone sensazioni invece per il rinnovo di Belotti con il Cagliari. Il basket ha definito il girone di Serie B interregionale maschile per Esperi e Sinnuri, che sono state inserite nella Conference Nord con le piemontesi e le lombarde. Nel femminile invece è stata ripescata in A2 la Mercedes Alghero, che ritorna nella categoria dopo 8 anni, condividerà la categoria con le altre compagini sarde Virtus, Cus Cagliari e San Salvatore Selagius. Sarà l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ascolti in Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: I regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3. Vi meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 11:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
3: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
4: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
3: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
4: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news su Radiolina che apriamo con il meteo. Oggi il giorno più caldo secondo gli esperti, ieri toccati 47 gradi a Ollastra. Sentiamo la tendenza dei prossimi giorni del tempo nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
9: Sulla Sardegna tempo stabile, timido maestrale dal sabato sul settore occidentale, da meridione sul Cagliaritano nel settore orientale. Temperature stazionarie, massime localmente superiori ai 40 gradi, mari generalmente poco mossi, deboli correnti di risacca sul Golfo di Cagliari.
8: Al caldo si aggiungono gli incendi e le alte temperature non aiutano. Oggi si registrano roghi a Narcao con l'intervento di 2 elicotteri, altri 2 impegnati per domare le fiamme a botti da un rogo segnalato anche a Bone, in località Pedra Tunda. A proposito di incendi, si intensificano anche i controlli della forestale contro i roghi in Sardegna. Nurri, denunciate 2 persone ritenute responsabili del rogo del luglio 2024 a Villa Mara. Assieme a questi 2, altre 2 persone sono indagate per degli incendi appiccati tra Nurri e Orroli tra il 2024 e il 2025. 3 persone denunciate anche nell'Oristanese. Durante un controllo nel territorio, i carabinieri hanno notato all'interno di un'auto un involucro sospetto. Rintracciato il proprietario, un 34enne di Sesto, già noto alle forze dell'ordine, la perquisizione dell'auto è estesa anche al domicilio. Ha fatto rinvenire i militari dell'arma 2,7 kg di marijuana, quasi 700 grammi di hashish in panetti e oltre un etto di cocaina già suddivisa in dosi. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e più di 4.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Da questa sera a Santo Lussurgio la 12ª edizione di Vulcani Blues, il festival che unisce musica dal vivo, cibo e tradizione, un viaggio musicale tra sonorità di blues e le acustiche contemporanee. Questa sera si comincia con Andrea Laino e questa sera la nuova tappa del tour di presentazione del suo ultimo libro edito da Einaudi per Francesca Abate e Gli Indegni. Alle 21.30 l'appuntamento è a Budoni. Oggi doppio allenamento per il Cagliari, il Crespo sente di Assemini, oggi sarà il giorno anche della presentazione di uno dei nuovi acquisti rossoblu, il centrocampista Alessandro Romano. Non ci sono buone notizie per il rinnovo di Belotti con il Cagliari, a quanto pare le visite non avrebbero dato garanzie sul recupero rapido dall'infortunio al ginocchio. Per il basket è finito il girone di Serie B interregionale maschile per Esperi e Sennuri che sono state inserite nella Conference Nord con le piemontesi e le lombarde. Nel femminile invece è stata ripescata nei 2 la Mercedes Alghero che ritorna nella categoria dopo 8 anni, condividerà il campionato con altre compagini sarde quali la Virtus, Cuscagliari e San Salvatore Salabio. Sarà l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
0: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
13: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
12: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
13: È lo shopping nel segno del sole.
12: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
14: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: S. Largius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto!
9: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Nice spritz, please. Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina presenta La Strambata.
12: Eccoci qua, benvenuti alla Strambata. Giulio Zasso, accanto a me Michele Ruffi, in questo bollente venerdì 17 luglio. Bollente perché le ultime notizie ci dicono di temperature estreme da nord a sud. Abbiamo sentito poco fa 41 a Cagliari, 42 a Olbia. Insomma,
13: bollente perché abbiamo le bolle.
12: Bollente non se ne può più. Però noi oggi cerchiamo un po' di rinfrescarci andando a parlare di altro. Per ora parliamo con Diana Bertinetti, direttrice dell'OIED, che ci racconta della mostra che è in programma domani al ghetto di Cagliari, Memorie Future, Custodire, Trasformare, Rifiorire. Ci sono tante iniziative collegate a questo evento.
14: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi qua con voi.
13: Venerdì arte, noi facciamo solitamente il venerdì una parentesi artistica.
14: Mi sembra giusto, quindi sì, cascato sì. A fagiolo. Esatto. Allora sì, io sono da poco meno di 3 mesi in IED e quando sono arrivata mi hanno chiesto subito di organizzare l'evento di fine anno, che normalmente è sempre ruotato attorno a quello che era, diciamo, l'unico output fisico dei corsi che ci sono in IED, che sono appunto fashion design, e quindi si faceva la fashion show e poi c'è, oltre a questo, c'è interior design, media design e design della comunicazione. Quindi arrivo e prendere le redini di tutto. Tra le varie cose c'era questa cosa dell'evento di fine anno e quello che mi è arrivato dalla comunità IED, cioè dagli studenti e dai docenti, era proprio la necessità di dare spazio a tutti i ragazzi, perché è chiaro che è molto dà molto risalto il fatto di avere dei prodotti, dei vestiti che escono fisicamente dai laboratori di IED, ma c'è anche tanto altro ed è stato molto bello dare questa opportunità. Tra l'altro penso che siamo l'unica sede, sono 11 sedi, fanno tutte il fashion show o comunque altre tipologie di eventi legate al fashion, e invece noi li abbiamo messi tutti dentro.
12: Ecco, quanti ragazzi partecipano a

0: questo evento, cioè sono protagonisti di questa iniziativa?
1: Allora, sono circa una cinquantina, quelli del terzo anno di interior design, media design e design, fashion design. Rispetto al corso invece di design della comunicazione, che invece è al secondo anno del suo ciclo, quindi non aveva
2: design della comunicazione.
1: Esatto, questo non aveva non ha ancora il terzo anno. Allora li abbiamo coinvolti però in un altro modo, quindi tutto quello che vedete, memorie future, trasformare e fiorire, è frutto del loro lavoro. Quindi hanno creato loro l'immagine dell'evento, hanno creato loro tutto quello che è il copy, e quindi sono stati veramente molto molto bravi.
0: Stiamo parlando di ragazzi di 21-22 anni, quindi tutti appunto al terzo anno.
1: Esatto.
0: Al terzo anno di corso. In cosa consiste la
1: Mostra evento? Sì. Allora, domani al Centro Culturale Ghetto, che fortunatamente abbiamo beccato in un momento di apertura, perché
2: tra una ristrutturazione
1: e l'altra, sì. Guarda, sembra fatto apposta. Tra l'altro, appunto, sarà nelle sale chiuse, quindi la sala delle mura e la sala cannoniere in una prima fase. Ci saranno proprio delle aree espositive con schermi, installazioni, proiezioni appartenenti ai lavori di tesi dei vari ragazzi. Per esempio, non so, per quanto riguarda l'area di media, interactive media, c'è un progetto molto interessante di un laureato, Mattia Piano, che invece lui è più grande, adesso non so esattamente quanti anni abbia, ma è già in una seconda fase della sua vita, e lui ha fatto un progetto molto interessante sull'interazione tra la vita di una pianta e il mondo digitale, quindi ha trasposto il tocco che si dà a questa pianta su schermo e l'interazione tra l'uomo e la natura in maniera interattiva e digitale. Questo è uno dei tanti esempi.
2: Questo è il lavoro dei giovani. Giovane è anche Saif, adesso lo ascoltiamo.

0: la domenica.
1: Rieccoci in studio dopo aver ascoltato Saif, siamo con Diana Bertinetti, IED, ci stava parlando di questa mostra che inizia, se non sbaglio, domani, l'hai detto, sì, esatto, al ghetto degli ebrei, che è un po' un riassunto anche di tutto quello che hanno fatto i ragazzi iscritti che studiano allo IED insomma negli anni scorsi.
2: Esatto, sono il frutto del lavoro dei laureandi del terzo anno 25-26, supportati poi da anche tutti gli altri ragazzi, sono 150 iscritti in totale, quindi una bella squadra. Domani alle 6:30 apriamo le porte del ghetto, dalle 7 si potrà accedere all'area dove avverrà il fashion show, quindi in una prima fase si potranno esplorare le sale con le esposizioni dei ragazzi, poi una mezz'ora di fashion show con un quartetto d'archi, con musicisti del teatro lirico, quindi bellissimo.
3: Sì.
2: E poi si andrà nella zona della terrazza dove ci sarà di nuovo una piccola performance, un DJ set, si potrà, diciamo, degustare un drink e condividere quello che è poi lo spirito che unisce tutti quelli che lavorano e che hanno a che fare con noi IED, cioè questa possibilità di costruire qualcosa nella vita dei ragazzi, di dargli degli strumenti.
3: Facciamo un esempio di quello che presenteranno domani i ragazzi, cioè qual è il filo conduttore delle loro proposte?
2: Allora, sicuramente c'è un tema di innovazione sia tecnologica che a livello creativo, questo è proprio un elemento che viene richiesto e trasversale a tutte quelle che sono le produzioni, diciamo gli esiti delle tesi, ok? E l'altra cosa che è ho trovato, perché io ho avuto modo di vedere tutti i loro lavori nei giorni scorsi durante le giornate di discussione, quello che ho trovato come filo conduttore è che proprio attraverso i loro lavori loro hanno espresso loro stessi al 100%, e questo è secondo me un grande privilegio, il fatto di poterlo fare soprattutto in una generazione che magari non è tanto supportata in questa fase di espressione. Invece in IED c'è proprio una forte volontà di tutto il corpo docenti di supportarli, quindi a prescindere da quale poi fossero i progetti portati, che fosse, non so, una rielaborazione di un cortometraggio piuttosto che, come dicevo prima, una pianta interattiva che tu puoi far parlare con te e trasferire questo movimento che tu dai alla pianta con le tue mani su uno schermo, questo lavoro di uno dei ragazzi, quello che esce è proprio la loro necessità di esprimersi e di essere unici.
1: Ecco, questo è un tema importante anche viste le nuove generazioni che spesso, insomma, descriviamo in maniera un po' diversa. Evidentemente hanno ancora bisogno di esprimersi, di creare.
2: Esatto.
1: Perché ovviamente e c'è anche un rapporto con la manualità.
2: Assolutamente, sì, sì. E poi solo una piccola inciso. La scuola, nella sua struttura, che è, non so se lo sapete, una villa che comunque è stata presa dal presidente Morelli anni addietro,
3: sì,
2: ha questo spazio esterno che crea comunità, cioè è un punto dove i ragazzi stanno, ma sono finite le tesi, erano ancora lì, cioè sono ancora lì, li dobbiamo sbattere fuori da quanto vogliono stare insieme e creare dei legami al di là di uno schermo di telefono. Poi vanno a lavorare sullo, certo, schermo, e sicuramente c'è una manualità in tanti ambiti, soprattutto in quello di fashion, ovviamente, perché lì si vanno a creare anche ricami e dettagli proprio a mano. Però diciamo questo è quello che li unisce, il senso di poter essere liberi.
3: Ecco, quindi in questa stagione di isolamento sociale che caratterizza molto i ragazzi può essere un punto di partenza invece per dove hanno la possibilità di esprimersi insieme, di aprirsi all'esterno.
2: Esatto.
3: Mi sa che abbiamo finito il tempo.
1: Sì.
3: Salutiamo Diana Bertinetti,
2: bello,
3: direttrice di IED. Ci invita adesso ad andare domani al ghetto di Cagliari.
2: Esatto, alle 18:30, e grazie davvero per avermi dato la possibilità di raccontare questi ragazzi. Grazie mille.
1: Ci fermiamo.
4: La strambata su Radiolina.
5: Ciao, sono
0: sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Tre Vi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
15: Radiolina, estate. La strambata.
1: Rieccoci tornati in studio dopo aver aperto la pagina dell'arte, della cultura, del design. Adesso giriamo pagina.
16: Proprio male stiamo andando a scendere.
1: Giriamo pagina e c'è quella dello sport.
16: E del calcio.
1: Avete
16: giusto?
1: Sentito
16: parlare di calcio.
1: La voce inconfondibile di Lele. Sì. Casini.
16: Quelle poche ore di sonno che mi sono rimaste. Chissà se rimango sino alla fine dell'intervento, perché potrei crollare.
1: Però abbiamo musica, quindi ti puoi addormentare tra una.
16: Bene, ne approfitterò. Vabbè, Cagliari
1: cosa
16: oggi.
1: Cosa ci dici, Lele?
16: Allora, ieri il Cagliari ha fatto un allenamento di mattina e basta, poi ha avuto mezza giornata libera e i giocatori hanno avuto qualche ora a disposizione con le famiglie, poi all'ora di cena di nuovo tutti ad Assemini. Oggi doppia seduta, quindi tutto normale. Oggi parlerà Alessandro Romano, il giovane centrocampista svizzero cresciuto nella Roma e che è stato acquistato dal Cagliari, un investimento obiettivamente alla Prati, sperando che il risultato sia nettamente migliore, non che Prati non sia andato bene, semplicemente poi ci si aspettava sicuramente un po' di più da parte sua. Prati che per adesso è ancora al Cagliari, quindi comunque stiamo parlando di un giocatore
3: Prati,
16: del Cagliari.
3: Prati ha le carte per recitare un ruolo da primatore, ma è mancata la personalità.
16: Secondo me è mancato lo step successivo, perché lui comunque è un ottimo giocatore, sì, l'ha dimostrato, però ci si aspettava che a un'età così con quella efficacia che aveva visto anche ammirato Ranieri quando sì. era arrivato con la spalla De Rossi, aveva fatto, aveva proposto questo giovane romagnolo in mezzo al campo, la personalità l'aveva dimostrata. Nazionale del 21 ha sempre giocato buonissime partite, ci si aspettava che con la crescita scattasse qualcosa, per adesso non è ancora scattata, speriamo che lo possa fare. Quindi oggi invece parlerà quello che potrebbe essere il nuovo play del Cagliari. Brutte notizie invece per quanto riguarda Belotti, non arriva aria buona sul referto, si aspettava le visite ulteriori che ha effettuato in Francia e sembrerebbe che le cose non sono andate benissimo. Praticamente la sostanza è che il ginocchio di Belotti non dà nel breve periodo, perché poi stiamo parlando del breve periodo, cioè questa stagione, inizio di stagione, non dà garanzie. Questo non vuol dire che Belotti non potrà più giocare a calcio, sì. attenzione, semplicemente che avrà bisogno ancora di un po' di tempo per recuperare al meglio, e forse il Cagliari sta valutando che in questa fase iniziale della stagione ha subito bisogno di qualcuno pronto. Esatto, e a quel punto perché... virare su un giocatore pronto da poter affiancare i vari che sono già in rosa, tra cui anche il ritorno di Kingston Mutandu, che ha fatto benissimo in Austria, però bisogna anche provarlo in Italia.
1: Sì, anche perché appunto il problema non riguarda tanto le possibili ricadute su quel ginocchio, mm-hmm. quanto magari possibili infortuni magari in altre parti,
16: cioè sì, solitamente, generalmente si fa male anche nell'altro ginocchio quando ci sono problemi muscolari,
1: un atleta ha un problema così grave poi rischia di riflettersi anche su altri.
16: E il Cagliari ha già due situazioni di questo tipo, cioè Idrissi e Felici chiaramente più pronto di Idrissi, avere anche un terzo e oltretutto i 32 anni, perché Idrissi e Felici sono giovani, Belotti ha 32 anni, non è anziano, ma obiettivamente ha un periodo più lungo a disposizione, quindi vedremo cosa ne uscirà fuori, però l'aria è quella che Belotti almeno per questa prima parte di stagione non verrà rinnovato.
3: Ci dici qual è il percorso? Adesso nell'arco di un mese si torna a giocare proprio a livelli importanti sino al 24 agosto quando c'è
16: il 22 agosto Parma-Cagliari. Allora le tappe sono il fatto che comunque si allenerà il Cagliari ad Assemini, credo che concederà un giorno di riposo lunedì, poi da tutto da verificare. Domenica ci sarà una sorta di sgambata per la primavera che ha iniziato il ritiro ad Isili, l'ha iniziato ieri, e poi il 22 c'è la partenza per Ponte di Legno, da lì 10 giorni praticamente, perché sino al 1 agosto. Il 2 agosto si partirà per la Germania per la partita contro l'Union Berlino e poi ci si avvicinerà al trofeo Gigi Riva l'8 di agosto. Il 14 si giocherà in Coppa Italia sempre alla Domus, nella vincente tra Arezzo e Union Brescia, e poi il campionato il 22 di agosto a Parma.
1: Questo è il calendario. Ci fermiamo per ascoltare Sienna Spiro e poi torniamo sempre con Lele.

0: Eccoci qua in studio, siamo tornati di Giulio Zasso, Michele Ruffi, c'è Lele Casini accanto a noi, stiamo parlando di calcio.
1: Eccoci
0: non
1: qua,
0: si
1: sì.
0: può non ricordare oggi la figura dell'allenatore operaio Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato a 91 anni, era il leggendario allenatore del Verona che ha vinto lo scudetto nell'85, chi è un po' più in là con gli anni.
1: Se lo ricorda molto bene, io me lo ricordo molto bene, mi ricordo ancora.
0: Storica nel tempo del calcio italiano ai massimi livelli, quando si passava da Juve a Milan e Napoli, si era infilato in mezzo del Verona.
1: Garella, Eichier,
0: Pierino
1: Fan.
0: Sì. E lui è rimasto sempre legato a questa grande impresa, poi avrebbe potuto fare altro, però aveva delle idee politiche che non l'avevano avvicinato troppo al Milan di Berlusconi, che stava costruendo poi quello che divenne grande Milan di Sacchi, e aveva pensato all'inizio a Bagnoli. Stiamo parlando di calcio, hanno appena nominato l'arbitro della finale,
1: un emozionatissimo Slavko Vincic, classe 79, quindi neanche giovanissimo. Sicuramente proprio più in forma di me, è soprattutto bravo a quanto pare, è sloveno ed è stato nominato da Collina. Il video della nomination, diciamo così, molto spettacolare, ormai è virale, perché chiaramente queste cose...
0: È scoppiato in lacrime.
1: È bella la sua reazione, l'emozione di un arbitro che normalmente viene etichettato come una persona distinta, inflessibile, però si tratta di un uomo che si trova a dirigere la finale dei mondiali, che praticamente per un arbitro chiaramente è il massimo che puoi ottenere.
0: Come per i giocatori.
1: Assolutamente, certo. Quindi bello, andate a vederlo il video, sicuramente molto particolare, emozionante, e poi soprattutto il come, perché poi c'erano tutti gli arbitri, quindi tutti erano nella possibilità di essere nominati da Pierluigi Collina, è stato nominato lui che è quasi incredulo, poi è scoppiato in lacrime, e poi l'abbraccio con tutti i colleghi. Non c'è l'italiano Mariani come quarto uomo, che era una delle possibilità.
0: Yamal contro Messi.
1: Beh, oggi in Repubblica, la foto è su Repubblica, volevo dire.
2: Di cui parlavamo ieri, ovviamente.
1: Chi l'ha fatta, credo che stia vivendo di diritti d'autore notevoli.
0: Dobbiamo decidere per chi ti fare. Io però tutte le ho scelto hanno perso.
1: Stai attento. No, io invece, come sempre, mi metterò davanti alla TV e in base a quello che mi provocherà la partita, ma non ti farò, mi godrò, spero, lo spettacolo.
0: Però tu ti ispirerai, tu hai un signore.
1: Sperando che sia un blackout.
0: Tu hai un signore che ha il tuo nome, quindi magari potresti guardarlo da vicino, come sempre.
1: Confermato, la telecronaca sarà confermata in Rai da Rimedio e Adani, la coppia ormai, ma poi anche i video.
0: Ormai sono tutti i meme, i video che fanno di tutti i tipi.
1: Delle sue esultanze prendendo dalle telecamere degli altri
2: emittenti. Ho visto un'inquadratura su Pardo.
1: Sì, su DAZN.
2: E dietro, alle spalle, ci sono Rimedio e Adani.
1: Con Rimedio che cerca
2: di calmare un Adani indemoniato a un gol, forse al gol.
1: Al secondo.
2: Si vede che Rimedio, che deve essere pure uno abituato ad avere a fianco
1: oggi c'era un meme sull'Ercio spettacolare, credo che sia anche un po' vecchiotto, ma che è stato riproposto, che era Messi che dice anche io mi sono rotto le scatole di Adani, non segnerò apposta per non farlo esultare.
0: Poi vabbè, magari si farà così anche con la Spagna, perché tanto si appassiona sempre. Di sicuro la partita è in programma domenica alle 21, orario europeo, come è stato per le semifinali.
1: In campo possono anche schiattare, chi se ne frega, che ci siano gli ascolti.
0: La corazzata spagnola contro la squadra che ha mostrato il cuore più grande, che
1: sarà molto interessante. Due squadre molto diverse che però hanno dei punti in comune.

0: Poi obiettivamente hanno dei campioni, assolutamente dei campioni, assolutamente dei campioni dal punto di vista tecnico, quindi sarà, spero, un bello spettacolo.
1: Grazie a Lele
2: A voi,
1: Casini,
2: a voi.
1: noi ci fermiamo un po'.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
4: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
4: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
4: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
6: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
7: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
6: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
7: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
6: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Prosegue la preparazione del Cagliari al Cry Sports Center di Assemini, oggi quinto giorno di ritiro, prevista una doppia seduta. Intanto parlerà in conferenza stampa nel pomeriggio Alessandro Romano, nuovo centrocampista rosso-blu, classe 2009, arrivato dalla Roma. E resta sospeso il rinnovo di Andrea Belotti col Cagliari dopo le visite a Villa Stuart. Il club ha chiesto ulteriori accertamenti sul ginocchio operato dell'attaccante, reduce dalla rottura del crociato nella scorsa stagione. Il Gallo è stato visitato anche

0: a Lione da uno specialista francese e la decisione dovrebbe arrivare in base al nuovo referto. Sul mercato intanto il Cagliari continua a seguire Daniel Maldini e il difensore Kofler mentre valuta gli attaccanti già in rosa. Passiamo al basket, la Dinamo ripartirà dalla Serie A2. Il Consiglio federale della FIP ha confermato l'ammissione alla Serie A delle 16 squadre aventi diritto, comprese le due formazioni romane subentrate a Brescia e Cremona. Svenisce così ogni possibilità di ripescaggio per il club bianco-blu inserito nel girone unico di A2 a 20 squadre. Il campionato partirà il 27 settembre e prevede 38 partite di stagione regolare. Football americano, Crusaders Cagliari, campioni d'Italia di football americano a 9, sono stati ricevuti in consiglio regionale dal presidente Piero Comandini. La squadra ha portato in via Roma la coppa conquistata dopo il netto 48-6 in finale contro Formigine, al termine di una stagione chiusa senza sconfitte. E durante l'incontro, scambio di doni e riconoscimento al valore di un titolo che riporta lo scudetto in Sardegna dopo 16 anni, il club guarda ora al salto in seconda divisione. Chiudiamo con l'atletica, sono aperte le iscrizioni per la 12ª edizione della Cagliari Urban Trail Run, in programma il 12 settembre in notturna tra i quartieri storici della città. L'evento prevede una gara competitiva da 10 km e una camminata non competitiva con due percorsi da 6 e 3 km. Fino al 31 luglio sarà possibile iscriversi con tariffa promozionale. Il tracciato attraverserà Villanova, Stampace, Marina e Castello, tra strade, scale, giardini e tratti fuori strada. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: Nei supermercati Coop di Sardegna, fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 13.10 di venerdì 17 luglio, non voglio sapere quanti gradi ci sono fuori da questo studio, ma penso che siano già avviati verso i 40,
1: più.
0: Sempre di più, esatto. Il TG di Videolina è già in onda da una decina di minuti, in conduzione c'è il direttore Emanuele Dessì e qui in studio c'è Andrea Secchi per dirci quali sono i titoli.
2: Andrea Secchi che si è occupato proprio del gran caldo.
0: Esatto.
2: Allora ti posso dire che nel Cagliaritano verranno raggiunte temperature che andranno ai 43-45 gradi, sui 40 a Cagliari. Diciamo che l'afa si sta spostando leggermente più a sud, oltre che in pratica su tutta la fascia orientale. È stata estesa sino a lunedì l'allerta per il gran caldo. Diciamo che da martedì, mercoledì potremmo respirare. Sì. Beh, respira. Quello che era il gran caldo sino a poco tempo fa ci permetterà di respirare.
0: Io stamattina ho aperto la finestra cercando di un po' di aria fresca e invece mi sono accorto che è entrato il forno, come se avessi aperto il forno, quindi ho richiuso subito.
3: Oggi dovrebbe essere però il picco, cioè da domani
2: ieri il picco.
3: Una leggera flessione. Il picco ieri. Nella fascia, qua parliamo della fascia sud. Stamattina c'è temperature più alte, però
2: sì.
3: Ovviamente
2: il picco è stato raggiunto ieri perché si sono avute oltre 47 gradi in tre centri, credo, allora
3: Ollastra,
2: Orani e Villa Greca.
3: Sì.
2: 47,2,3
0: sul nostro glorioso giornale Ollastra, Baulaudu, Orani, Uras, Guspini, anche Villa Greca.
2: Villa Greca.
3: Sì. Adesso ovviamente aspettiamo.
2: L'ARPAS ha citato tre località.
3: I dati ufficiali di solito arriveranno verso le 17 perché le temperature possono crescere ancora sino a quell'ora e quindi vedremo cosa sarà oggi.
2: E poi tra l'altro c'è anche l'estensione dell'allerta incendi, allerta arancione. Con la possibilità che insomma se nel caso insorgesse il maestrale, però non è ancora certo, allora la situazione potrebbe peggiorare anche su quel fronte. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda la mattinata, chiaramente viene monitorata costantemente dalle attività. Allora ci siamo occupati chiaramente di gran caldo con l'apertura del TG di Videolina, ci siamo occupati di Ollastra che abbiamo ribattezzato il forno d'Italia con i suoi 47,2 gradi, prima ci eravamo occupati di Orani, ora ci siamo occupati di Ollastra. Ancora la riapertura della 195 in quel tratto sottoposto ai lavori, si sta lavorando anche di notte, vi è un'anticipazione della fine dei lavori, un'anticipazione di una settimana. Chiaramente quello che si perde durante la giornata lo sta cercando di recuperare ampiamente con gli interessi di notte. E poi ancora la firma sull'Einstein Telescope con la Sassonia, dopo la prima intesa è stato firmato a Nuoro l'accordo, a Lula tutto pronto per il centro di ricerca di Sosenà.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 17 luglio 2026. Viva il lupus, a cura di Celestino Tabasso. Rai Radio 1 ha cancellato Lupus in Fabula, i 10 minuti di cultura, attualità e libero pensiero che Pietrangelo Buttafuoco proponeva agli ascoltatori nella fascia 6:50-7, quella fra l'ultimo sbadiglio e il primo caffè. Lui non lo dice, ma per chiunque è una punizione per aver aperto alla Russia la Biennale di Venezia che lui dirige. Una scelta che ha imbarazzato il governo, fermamente e dignitosamente filo-ucraino, ed è costata alla Biennale 2 milioni di contributi UE. Si direbbe una mossa da elefante nella cristalleria, se non fosse che Buttafuoco è un cristallo in un'elefanteria. È uno dei pochissimi per i quali il verso brechtiano «ci sedemmo dalla parte del torto, perché gli altri posti erano tutti occupati» suona azzeccata, non stucchevole. È capace di passare da fascio per lealtà verso il proprio anticonformismo e poi lasciare di stucco i nostri maganelli quando scoprono che si è convertito all'Islam sciita. È un puro sangue indomabile. È chiaro che se lo imbrigli in un istituto culturale di rilievo mondiale, un paio di calci li sferra. Ed è capace, in nome della libertà di pensiero, di accogliere un'arte che non può essere che di regime. Perché punire Buttafuoco di essere Buttafuoco? E soprattutto, perché punire lui e anche noi azzerando un programma che faceva meravigliosamente? Recuperatelo se vi capita su RaiPlay. Neanche fosse amico di La Vitola. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con L'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali.

0: gambata.
1: Rieccoci qua in studio, siamo tornati, Michele Ruffi, Giulio Zasso, eravamo fuori ad assaggiare un po' l'aria che si respira a Cagliari, ma più o meno in tutta la Sardegna. Nel capoluogo si sono toccati 41 gradi, a conferma che le previsioni del famoso picco di questa terza ondata di caldo sarebbe stato in quello che sulla prima pagina dell'Unione Sarda abbiamo chiamato il venerdì nero, e come sempre le previsioni, che ormai sono sempre più precise, stanno dando la conferma. Tra l'altro stanno scoppiando molti incendi un po' in tutta l'isola, come accade già da diversi giorni, proprio per queste condizioni estreme complicate dall'anticiclone africano.
2: Ci sono, nel frattempo, tante località sopra i 40 gradi, stiamo andando un po' alla rete di monitoraggio, anche nel cagliaritano a Semini a 41, Serargius 41,7, anche Cagliari, Piazza d'Armi, la colonnina di Piazza d'Armi 41,2, quindi stiamo bollendo. È venuto un abbronzatissimo,
1: è sudatissimo, Chicco Fresu, per parlarci un po' di quello che sta succedendo.
3: C'è caldo, questo te lo posso dire con certezza. Non fa testo, non è certo una cosa scientifica, però ieri più o meno sono arrivato al lavoro alla stessa ora e il termometro della macchina segnava 36 gradi, adesso ne segnava 43, quindi rispetto a ieri c'è un fenomeno di forno ventilato che si è scatenato in Sardegna, perché si è attivato vento da nord, che sta portando ovviamente dal nord a sud, attraversando tutta la Sardegna, dove ci sono numerosissimi incendi e dove da giorni si rilevano temperature elevatissime, sta portando tutto il calore verso sud. Non è quel classico maestrale che poi in serata ci dovrebbe far rinfrescare, perché dovrebbe girare nuovamente. In sostanza finiamo in questo vortice di calore assoluto. Segnalo però che c'è una località, perché ieri abbiamo sottolineato questo fatto, c'è una località che è Villanova Striseri, dove si vive benissimo nonostante il caldo che pervade tutta la Sardegna. Se riesco a sbloccare il telefono, però vi leggo la temperatura che si è registrata stanotte, la minima di 12,3 gradi.
1: Quindi, da piumone.
3: Un paradiso, sì, perché ieri abbiamo scritto, ovviamente tanti non credevano che potesse essere veritiera una temperatura del genere. In realtà è rilevata dalla stazione meteoclimatica dell'ARPAS, della rete ARPAS, quindi sono dati ufficiali. Non c'è umidità e lì c'è caldo durante il giorno. Quel classico caldo secco, non è il caldo, è l'umido che ti frega, come
2: confermo,
3: si dice.
2: Confermo, io ho dormito a Villanova Strisaili, anzi a Villa Grande, scusate, l'anno scorso, 12 agosto, mentre tutto il resto della Sardegna era infuocato, di notte ho dovuto mettere il lenzuolino.
3: Sono quelle cose piacevoli.
1: Ovviamente uno dei grandi problemi di questi giorni sono le famose notti tropicali o super tropicali, nel senso che la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi, e questo non consente al corpo di refrigerarsi, di ricostituirsi per affrontare la nuova giornata di caldo. Quindi è ovvio che tutti cominciano le giornate con condizioni psicologiche abbastanza atterrite. Beh, soprattutto dal fatto che se ne parla sempre, e anche noi ne parliamo sempre.
2: Ora, siccome ci fermiamo per ascoltare Bring Your Love, ma rimaniamo sempre qua in studio con Chicco Fresu per parlare di questa giornata di caldo.

0: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del gran caldo, non si capisce mai quando si cammina poi in strada se è anche accentuato magari dai mille condizionatori accesi, tutti i motori che sparano aria calda in strada e in città, insomma c'è una sorta di bolla di calore che secondo me è aumentata anche da questa grande richiesta di condizionatori, e in effetti lo stiamo vedendo anche da altri fattori, vero Chicco?
1: Sì, infatti è così elevata la richiesta che si spengono tutti in massa perché la corrente viene a mancare, sta succedendo sempre più spesso. Ieri sera abbiamo registrato ciò che è accaduto fra Sinnai e Settimo San Pietro, che sono stati i centri più colpiti, dove centinaia di utenze sono rimaste senza corrente elettrica a partire dal pomeriggio fino alla tarda notte. Enel ha fatto ricorso anche a dei generatori che hanno presentato grossissime difficoltà anche nell'attivazione, quindi abbiamo avuto utenze domestiche, utenze commerciali che hanno perso e hanno subito enormi danni, perché un freezer che rimane con 40 gradi senza spento per 7-8 ore, forse anche 9 durato il blackout, è ovvio che abbiano perso tutto quello che avevano acquistato. È successo poi ieri sera anche a Quarto, a Quartuccio, a Capoterra, qualcosa anche a Pula, qualcosa a Villa Simius. In sostanza la rete non regge l'eccessiva, l'aumento esponenziale di richiesta di energia elettrica, e le cabine vanno in tilt. È sistema elettrico, impianti elettrici e impianti di approvvigionamento dell'energia che finiscono sotto accusa anche per gli incendi, perché ad Aglientu l'osservato speciale è un traliccio che si sarebbe surriscaldato e sarebbe saltato, provocando una pioggia di scintille che sarebbe andata a innescare l'incendio che è durato 3 giorni, una catena di elementi negativi. Non è escluso che la stessa causa sia dietro l'incendio che è scoppiato ieri a Domus Novas, perché i residenti della zona da cui è partito l'incendio, perché eravamo alla periferia del paese, hanno raccontato di aver sentito numerosi scoppi prima che partisse il fuoco, e ieri anche la sindaca ipotizzava che la causa potesse essere un sovraccarico della rete elettrica. Ovviamente sono ipotesi da dimostrare, le indagini stanno andando avanti, e proprio adesso è arrivato un bilancio sugli incendi che dice che della regione, aggiornata 16 luglio, che sì, ci sono le cause accidentali, quindi queste derivanti dalla rete elettrica, che nelle campagne può costituire un pericolo, ma c'è troppo spesso la mano dell'uomo, incendi che portano caldo, e quindi torniamo qua a farci.
2: Comunque regione che dice che siamo ancora nella media dell'anno, nel senso che queste condizioni estreme quantomeno non stanno favorendo più di tanto l'esplosione di incendi, anche perché c'è una grande umidità, quindi con una situazione diversa rispetto alle tradizionali folate di maestrale secco.
1: Più che altro non sta tirando vento forte, sì, non sta tirando maestrale, e quindi le condizioni sono un po' sfavorevoli. Poi per il momento non sono state colpite aree boscate, perché, o meglio, sono state colpite in minima parte rispetto a altri anni.
2: Comunque ancora siamo costretti ad aspettare per vedere i picchi di temperature di oggi, perché gli ultimi giorni, come abbiamo scritto anche sull'Unione Sarda, i dati con le temperature estreme arriveranno verso le 17, quindi
1: 30.
2: Faremo il bilancio sperando di non battere ancora una volta il record.
1: Sì, ma oggi sicuro.
0: Molto bene, vedremo che cosa succederà stasera. Nel frattempo ringraziamo Chicco Fresu di unionesarda.it per averci aggiornato sul tema. Adesso ci fermiamo per un po' di spot.
3: La strambata su Radiolina.
4: La Proloco di Ussana organizza la 6ª edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3. Vi meteo.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: giornata.
1: Eccoci qua in studio, abbiamo appena sentito il bollettino meteo che ha confermato il caldo estremo che stiamo vivendo in queste ore in tutta la Sardegna, ci saranno di nuovo punte sopra i 45 gradi, nel frattempo allora ascoltiamoci canzone estiva di Annalisa.

0: Annalisa, canzone estiva. Perché è estate, non me ne sono accorto.
1: Ah, c'è un frescolino.
0: Mi sono perso qualcosa.
2: Non ne abbiamo parlato, peraltro.
1: No, tra l'altro lo dice proprio lei, un problema, un insomma, problema. Alleluia, quando spariranno questi 40 gradi, no? Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso.
0: Buongiorno Zasuni.
1: Buongiorno a chi ci ascolta, ovviamente. Cerchiamo di non pensare a queste temperature bollenti, no? Andiamo su un periodo un po' più fresco. Proiettiamoci su febbraio 2027, il Festival di Sanremo. Ci sono delle nuove indiscrezioni per quanto concerne il 77esimo Festival di Sanremo, e appunto queste volte, riguardano le nuove proposte. In questo caso sappiamo che De Martino sta cercando di snellire un po' tutto quello che è il macchinario del festival, a partire quindi dalla selezione dei giovani, che solitamente si tengono verso dicembre. Infatti su Rai 2 tendenzialmente negli ultimi anni, anche con Alessandro Cattelan, abbiamo visto una sorta di talent show per Sanremo Giovani. E in questo caso cosa succedeva? Che i vincitori, i primi quattro, sostanzialmente i quattro finalisti di questo percorso, poi si vedevano scontrarsi all'interno del festival stesso. Ecco, Stefano De Martino, proprio per snellire il Festival di Sanremo e cercare di non finire a luna di notte, o comunque oltre luna di notte, starebbe pensando di tornare al 2019, ossia quando Mahmood, dopo aver vinto a dicembre le nuove proposte, si era catapultato direttamente poi tra i big in gara, vincendo poi anche Sanremo. Quindi anche questo potrebbe essere un meccanismo per snellire la puntata. Vi piace, non vi piace?
0: Ma sì, in generale le puntate interminabili poi non le ho mai apprezzate, quindi okay. Da questo punto di vista Carlo Conti, che invece era uno molto svelto e attento all'orario, era, insomma, l'ho apprezzato. Quindi se De Martino va in questa direzione fa bene. Credo che ci siano anche delle ragioni commerciali, certo, di sponsor, eccetera, cioè dietro tutta questa questo rigore, questa ricerca di rigore, però insomma poi ne guadagna anche lo show.
1: Sì, e poi allora eravamo abituati a vedere le nuove proposte su Rai 2 in seconda serata, invece in questo caso si starebbe pensando di spostare di settimana in settimana, tutte le settimane di dicembre tendenzialmente, il talent, chiamiamolo così, dedicato alle nuove proposte su Rai 1 in prima serata. Quindi anche a livello commerciale, sicuramente pubblicitario, potrebbe portare qualche introito in più. Parliamo del fatto che voglia snellire il festival, anche perché i cantanti molto probabilmente saranno 23, quindi non 30, 24 in tutto col vincitore delle nuove proposte, quindi stiamo parlando di 6 cantanti in meno.
2: Cioè 30 sono troppi,
1: 30
2: perché hanno
1: tanti.
2: Portato proprio la competizione all'alba.
1: Esatto, sicuramente a livello di selezione sarà più difficile individuarne solo 23, ma sicuramente magari ci potrebbe essere, che ne so, anche più spazio per qualcosa di un po' più culturale rispetto, non lo so, l'anno scorso c'erano dei tempi morti veramente che non servivano a nulla, ecco. E poi, come dicevamo anche gli altri giorni, ci sarebbe questa possibilità di una serata in più. Quindi quella dedicata all'Eurovision per selezionare il rappresentante dell'Italia, in cui vedremo delle coreografie e un palco totalmente diverso rispetto agli altri.
0: Una gara a parte, l'importante è che non tolgano le
1: non
0: cover,
1: la, tolgono,
0: la
1: non
0: serata
1: la
0: cover, che ormai è la più
2: iconica.
0: Attesa, esatto, sì. Perché è un misto tra tale e quale show,
1: esatto.
0: e Sanremo, però insomma diciamo che è ancora tanto apprezzata, poi magari ci stuferà tra qualche anno, ci stuferà anche quella, però adesso è ancora abbastanza sull'onda.
1: Siccome Michele Ruffi è bravo con i pronostici, nel senso aveva predetto Argentina-Spagna in finale, eccetera, cioè chi vincerà Sanremo 2027?
0: Ah no,
1: dai, prova
0: adesso
1: te lo chiedo adesso.
0: Saif.
1: Annalisa.
2: Ancora in credito.
1: Secondo me Tananai.
0: Vabbè, ne abbiamo
1: dai,
0: tre.
1: Dai, vediamo.
0: Uno dei tre azzeccherà.
1: se vincerà uno di questi tre, ci riprenderemo questo pezzettino di puntata,
0: Anche perché io ho azzeccato la finale dei mondiali dopo averne sparato 3 o 4, quindi
1: però
0: nel mucchio una l'ho presa.
1: Ce l'hai fatta. Ricordiamo che la settimana prossima giocheremo per regalare i biglietti di Fiorella Mannoia alla Forte Arena, quindi a Santa Margherita di Pula. State con noi sempre, l'orario è sempre questo.
0: Molto bene, grazie a Enzo Asuni per averci tenuto compagnia in quest'ultima parte della strambata. È venerdì e quindi è l'ultima puntata della settimana. Io e Giulio Zasso vi diamo appuntamento al mese prossimo.
2: A presto.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
5: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto resonato finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
6: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
5: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Genova.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Subito la cronaca, e come capita sempre più spesso in questi ultimi giorni, parliamo di roghi. 4 incendi divampati questa mattina dal sud al nord della Sardegna stanno tenendo impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei e a terra. Nel Sulcis il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio del territorio di Narcao, in località Riu Frassu. Per contenere le fiamme, sul posto in azione anche un secondo elicottero della flotta regionale proveniente dalla base elicotteristica di Pula. Nel centro Sardegna invece 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Anel e Farcana stanno invece operando su un incendio nel territorio di Bottida. E da questa mattina si registra anche un incendio nel vicino paese di Bono, in località Pedratunda. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento di un elicottero. Il quarto incendio della mattina è divampato a Teti, in località Masolo Prano. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il personale della stazione forestale di Sorgono, da dove è partito anche un elicottero. È un uomo di 87 anni, morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia La Speranza, nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale medico del soccorso Areus, che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Ultimi giorni di sofferenza per i pendolari della statale 195. L'ANAS ha annunciato la chiusura del cartiere, quindi la totale riapertura della strada già il prossimo fine settimana, con 7 giorni di anticipo rispetto al programma. Temperature roventi in Sardegna, con i termometri a 46 gradi nelle zone interne, una situazione che si manterrà pressoché invariata fino a domenica, ma da lunedì le temperature dovrebbero scendere. Nell'isola in particolare proseguirà la fase africana, ma sarà attenuata con le massime che dovrebbero calare anche di 8-10 gradi, con l'afa meno opprimente. La preoccupazione a quel punto potrebbe essere l'arrivo del maestrale. Sport: il Cagliari e Belotti al passo d'addio. La società rossoblù non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce da una rottura del crociato e non pienamente recuperato, e non rinnoverà il contratto questo pomeriggio. Prima conferenza per il nuovo arrivato romano. Bene, tutto per questa edizione del GR di Radiolina. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.
9: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 17 luglio 2026. Alla fine vince la stabilità, a cura di Claudio Cerasa, direttore del Foglio. La riforma della legge elettorale da ieri è stata approvata in prima lettura dalla Camera e, nonostante le manfrine della settimana, è possibile individuare dei vinti e dei vincitori. Chi vince? Chi perde? Vince Giorgia Meloni, che ottiene una legge elettorale che dà al centrodestra, rispetto alla vecchia legge elettorale, qualche possibilità in più di vincere, ma soprattutto riduce il rischio di dover fare i conti con un pareggio. La nuova legge, senza addentrarsi nei dettagli, consente alla coalizione che raggiunge almeno il 42% di ottenere un premio di maggioranza, rende più difficile lo stallo e, così facendo, rende meno probabile che i leader dei partiti più grandi si trovino nella condizione di dover fare i conti con una non vittoria e con un'eventuale larga coalizione. Vince anche Elly Schlein, leader del PD, che si trova nella condizione di chi può beneficiare di una legge che le fa comodo, potendo dire che quella legge non la voleva. Con la nuova legge elettorale sarà necessario indicare il candidato premier e, nel centro-sinistra, per sceglierlo potrebbe diventare necessario ricorrere alle primarie. Immaginare che vi possa essere un vincitore delle primarie diverso da Schlein è possibile, ma non è semplice. Vince anche la logica del bipolarismo, o di qua o di là, ed è evidente che, con una legge elettorale che premia le coalizioni, sarà difficile trovare spazio per rompere le coalizioni con un terzo polo o con poli estremisti di destra e di sinistra. E anche se alla fine un polo esterno ci sarà, ovvero quello di Carlo Calenda, che dovrà superare il 3% per entrare in Parlamento, a essere rafforzati saranno anche i soggetti moderati delle coalizioni, che potrebbero divenire il rifugio degli elettori non estremisti desiderosi di riequilibrare le coalizioni. Vince anche, con questa legge elettorale, la logica della stabilità, l'idea che si debba fare qualcosa per evitare di avere un paese instabile, governato da maggioranze ballerine, e in questo senso perdono tutti coloro che avrebbero voluto scommettere su uno scenario più fluido, come per esempio il PD che non ama Schlein, come per esempio Forza Italia che vuole vincere le elezioni ma vuole anche evitare di perderle e che avrebbe preferito una legge elettorale più simile al Rosatellum oggi in vigore. Vince anche Matteo Renzi, in un certo senso, grazie a un emendamento approvato mercoledì che consente alle coalizioni di beneficiare, per il calcolo della percentuale necessaria per arrivare al premio di maggioranza, dei voti di una sola lista tra quelle che non raggiungono il 3%, la migliore delle escluse. E con questa formula diventa rischioso per il campo largo lavorare a un centro alternativo a quello di Renzi, come quello di Alessandro Onorato. Se crei competizione tra due centrini, rischi poi di perdere i voti di uno dei due centri. Meglio andare tutti insieme, a meno che ovviamente uno dei due centrini non superi il 3%. Resta da capire invece se il generale Vannacci, con il suo partito di estrema destra in ascesa, vincerà oppure no, si alleerà oppure no, resterà all'esterno della coalizione oppure no. In astratto, il partito di Vannacci, se davvero volesse muoversi per vestire i panni del nuovo partito antisistema, dovrebbe restare fuori dalla coalizione. Il premio di maggioranza assegnato alla coalizione, però, indurrà il centrodestra, Meloni in primis, a valutare un accordo con Vannacci, che andrà fatto digerire a Forza Italia e alla Lega, per evitare di perdere le elezioni, con la speranza di poter arginare Vannacci, ma con il rischio di dare a Vannacci, in un futuro prossimo venturo, la possibilità di esercitare un'egemonia nella coalizione. La legge elettorale offre molti vincitori e molti sconfitti. Non sono le leggi elettorali a decidere le elezioni, ma con le leggi elettorali possono essere favoriti alcuni scenari e sfavoriti altri. Una delle poche certezze che abbiamo oggi è che se il testo resterà invariato al Senato, il partito del pareggio, grazie alla riforma approvata dalla Camera, avrà meno possibilità di imporsi nella prossima legislatura rispetto a oggi. Più occasioni di stabilità, meno occasioni di grandi coalizioni. Il senso della legge, in fondo, è tutto qui. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 €. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 €. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 €. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Per Di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter Di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
10: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi in orbita attorno alla Terra, telescopi spaziali e mandando sonde interplanetarie nel sistema solare. Saturno, di lui dobbiamo parlare oggi, ma non del pianeta, ma delle sue lune, in particolare di una luna. La Luna è Encelado. Saturno ha 274 lune, ma Encelado è stato scoperto nel 1789 da William Herschel. È osservabile con i piccoli telescopi ed è una luna ricoperta di ghiaccio. Dal ghiaccio parte gas acquoso nello spazio. È una luna misteriosa. Sotto il ghiaccio potrebbe esistere un grande oceano d'acqua in grado anche di ospitare microscopiche forme di vita. Potrebbe essere un habitat per la vita, vita fuori dalla Terra, che noi cerchiamo disperatamente perché ci poniamo la domanda se la vita esiste oltre la Terra. E allora, per cercare di capire qualcosa di questa Luna e scoprirne un po' dei suoi misteri, abbiamo con noi Grace Richards, che è astrofisica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma. Benvenuta Grace a Una finestra sull'universo.
12: Grazie mille per avermi invitato su questo programma.
11: Grace non è italiana, come avete ascoltato, e quindi dovremo adattarci tutti a cercare di comprendere il suo italiano, che non sarà molto forbito, ma lei è una ricercatrice molto molto brava, come scopriremo oggi. Ma adesso lasciamo spazio alla musica.

0: Working on the Moon, ma non dei Police. Ma oggi non parliamo della nostra luna, che è ben visibile in queste sere. Oggi parliamo di una delle 274 lune che orbitano attorno al gigante con gli anelli, a Saturno. È la luna Encelado. Io l'ho chiamata la luna dei misteri perché sotto il ghiaccio che la ricopre c'è un grande mistero che potrebbe pure ospitare la vita. Grace, cosa sappiamo di Encelado?
1: Allora, Encelado è un mondo oceano completamente coperto di ghiaccio ed è uno dei luoghi più geologicamente attivi nel nostro sistema solare. La sua struttura è composta da un interno roccioso, un oceano globale da acqua liquida e una spessa crosta ghiacciata. La cosa davvero affascinante è che il materiale dell'oceano viene espulso nello spazio attraverso fratture nella superficie ghiacciate. E la sonda Cassini ha addirittura sorvolato questi enormi penacchi, raccogliendo dati sulla loro composizione. E lì dentro c'è davvero tantissima acqua. Questo è fondamentale perché sulla Terra, quando abbiamo acqua, gli elementi chimici importanti per la vita, tipo idrogeno, carbonio, e una sorgente di energia, ecco, lì troviamo la vita. E su Encelado abbiamo tutte queste condizioni, tantissima acqua, una fonte di energie e tutti questi elementi chimici. E per questo motivo pensiamo che Encelado possa essere un luogo potenzialmente abitabile.
0: È per questo che è una luna così interessante. Fu scoperta da William Herschel e il figlio John suggerì al padre il nome che porta, che deriva dalla mitologia greca. Encelado infatti è un gigante, figlio di Urano e di Gea, che combattendo contro gli dei venne sconfitto da Atena. Si racconta che Atena gli lanciò addosso la Sicilia e lo seppellì sotto l'Etna. Da terra di questa luna non vediamo molto. Le prime immagini risalgono al 1980 e 81. Le fecero le sonde Voyager. Grace, cosa videro queste sonde?
1: Allora, la sonda Voyager ha scattato le prime foto di Encelado e ha confermato che la Luna è ricoperta di ghiaccio. Ha anche mostrato che il satellite ha un diametro di circa 500 km, più o meno come la dimensione della Francia, e che possiede la superficie più luminosa e bianca tra tutti i satelliti di Saturno.
0: Infatti questo ci permette di vederlo anche con piccoli telescopi, però come raccontavi anche tu, le grandi scoperte su questa luna le ha fatte la sonda Cassini. Costruita dalla NASA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana, ha orbitato 13 anni attorno a Saturno e ha sorvolato 23 volte Encelado. Cosa ha osservato nel dettaglio in questi sorvoli?
1: Ok, Cassini è stata una missione davvero fondamentale per lo studio del sistema di Saturno. Una curiosità carina è che all'inizio non era nemmeno programmata per fare dei flyby su Encelado, ma quando la sonda ha scoperto i penacchi, la missione è stata riprogrammata per effettuare altre indagini. Durante i sorvoli, Cassini ha volato direttamente attraverso i penacchi, raccogliendo campioni nella loro composizione, e ha trovato una grande quantità di acqua, un po' di sali e, la cosa più interessante, molecole organiche che potrebbero essere importanti per la vita. In più ha rilevato prodotti chimici che indicano la presenza di energia di tipo idrotermale all'interno della Luna. Ed è stato incredibile perché pensiamo che queste fonti idrotermali si trovino nel nucleo roccioso di Encelado, molto simili a quelli che esistono negli oceani terrestri. E sulla Terra, proprio in questi ambienti, si ipotizza che la vita possa avere avuto origine. Quindi, ricapitolando, su Encelado abbiamo acqua, molecole importanti per la vita e una sorgente di energia.
0: Tra l'altro, nei tanti passaggi ravvicinati della sonda Cassini, i vari flyby, come giustamente li hai chiamati, Grace, sulla Luna Encelado, ce n'è stato uno anche uno vicino a 50 km, quindi insomma è passata veramente vicina. Ma questo oceano d'acqua come può esistere in una Luna così lontana dal Sole?
1: Allora, l'orbita di Encelado è piuttosto eccentrica. Quando la Luna si avvicina e si allontana da Saturno, si formano forze gravitazionali che producono calore all'interno del nucleo. Questo processo è molto simile a quello che avviene tra la nostra Luna e la Terra, ed è proprio il motivo per cui qui abbiamo le maree. Su Encelado, invece, questa energia aiuta a mantenere stabile un oceano globale sotto la superficie ghiacciata per lunghissimi tempi geologici. Quello che ancora non sappiamo, però, è se questo oceano possa durare abbastanza a lungo da permettere lo sviluppo della vita.
0: Quindi possiamo dire che la forza di gravità di Saturno spreme un po' come un limone la Luna Encelado e la scalda. Ma torneremo fra poco a parlare di Encelado e dei suoi misteri. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015. Lasciamo spazio alla pubblicità, ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna si avrà una forte ed eccezionale ondata di calore, forse la più intensa rispetto a tutto il nostro paese, quindi avremo temperature che sulle zone interne toccheranno anche i 45 gradi, quindi un'ondata di calore molto intensa. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, che rimarranno pur sempre molto alte. L'alto tasso di umidità renderà poi l'afa molto opprimente, soprattutto nelle ore notturne. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3. Vi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Una finestra sull'universo.

0: folk dei Coldplay, un video incredibile quello dei Coldplay per questa canzone ambientato sulla Luna, un robottone che si muove, astronavi, ma di esseri intelligenti extraterrestri non abbiamo ancora trovato, non abbiamo neppure trovato tracce di vita oltre la nostra Terra. Ma le cerchiamo anche perché pensiamo che la vita sia molto diffusa nell'universo e dove guardare prima di tutto? Nel nostro sistema solare. In particolare, fra i luoghi che potrebbero ospitare la vita ce n'è uno. È una delle lune che orbita attorno a Saturno, si chiama Encelado. Visibile anche con un telescopio amatoriale, sotto la sua superficie c'è un grande oceano d'acqua, quindi una possibile culla per la vita. E allora, per parlare di questa luna, ho il piacere di ospitare qui a una finestra sull'universo Grace Richards, che è astrofisica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma. Ora, abbiamo detto che la sonda Cassini ha osservato questi pennacchi acquosi che partono dalle fessure di questa luna ghiacciata e ha potuto quindi studiarne la composizione. Lì ci sono dei composti organici, precursori della vita. Fino ad oggi si riteneva che la loro origine fosse nell'oceano sotterraneo, ma poche settimane fa hai presentato ad Helsinki uno studio da te coordinato con un team internazionale di ricercatori che verrà fra l'altro pubblicato il 15 ottobre sulla rivista Planetary and Space Science, e lì avete messo un po' in dubbio questa ipotesi. Cosa avete scoperto su questi composti organici?
1: Con il mio gruppo di ricerca sperimentale abbiamo irradiato ghiaccio simile a quello trovato su Encelado, sia in superficie che nei pennacchi, utilizzando ioni presenti nella magnetosfera di Saturno. La magnetosfera di Saturno è composta da molte particelle ad alta energia e alcune di questi hanno origine proprio da Encelado, quindi sono composte principalmente di acqua. In laboratorio abbiamo ricreato queste condizioni per capire se è possibile distinguere tra materiale che proviene dall'oceano interno e materiale prodotto invece da processi nello spazio. E quello che vediamo è che, anche partendo da un ghiaccio relativamente semplice, possiamo generare molecole che poi ritroviamo nei pennacchi attraverso processi che avvengono nello spazio. Per questo, quando cerchiamo prove di chimica prebiotica, dobbiamo essere sicuri che certi elementi provengano davvero dal sottosuolo. L'obiettivo della mia ricerca è proprio quello: limitare gli elementi che rappresentano una reale evidenza di chimica prebiotica, quindi elementi precursori della vita.
0: Quindi col vostro lavoro in laboratorio avete riprodotto quello che accade fuori da Encelado attorno a Saturno e avete scoperto che alcuni di quei composti organici si possono ricreare in quelle condizioni nello spazio. Ma questi composti organici, insomma, visto che avete trovato che possono nascere nello spazio, cambiano la nostra prospettiva su Encelado? Cioè, lei resta ancora una luna candidata a ospitare la vita?
1: Per me non cambia molto, è solo che dobbiamo avere un'altra missione spaziale per saperlo con certezza, se c'è evidenza della vita oppure no. Forse nella mia vita ci sarà. C'è infatti una grande missione dell'Agenzia Spaziale Europea programmata per il 2050 in cui potremo atterrare sulla superficie e campionare direttamente il materiale. E nel frattempo esperimenti e simulazioni su quello che accade su Encelado combinati con i dati già esistenti ci aiutano a capire meglio cosa possiamo aspettarci da questa luna.
0: Eh sì, perché l'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Europea è quello di lanciare nel 2042 una sonda che viaggerà nello spazio verso il Encelado e arrivare lì nel 2053. Beh, insomma, manca un po' di tempo, ma mi piacerebbe veramente continuare a parlare di questa luna anche nel 2053. Chissà cosa scopriremo, chissà se sarà possibile avere delle evidenze di possibile esistenza di vita sotto la superficie. Senti, ma questa missione prevede anche dei campioni che verranno presi sulla superficie di Encelado?
1: Sì, penso che era nel congresso di Helsinki anche che era presentato la missione di ESA. Loro vogliono atterrare sulla superficie per almeno 4 settimane e quindi loro possono campionare la superficie e poi le Penaki, c'è una parte che orbita Encelado e una parte che è sulla superficie della missione. Allora è una missione spettacolare per me. Però devo solo aspettare un po' di tempo.
0: Eh sì, nel frattempo immagino che continuerete a lavorare nei vostri laboratori o per cercare di riprodurre al meglio quelle condizioni. Ho un'ultima domanda per te, se puoi in 30 secondi. Ma che vita potrebbe esistere su Encelado?
1: Allora, quando cerchiamo la vita possiamo cercare segni di vita passata oppure tracce di organismi unicellulari. Spesso quello che cerchiamo sono composti organici che possono essere prodotti biologici ed è per questo che gli esperimenti che ci aiutano a capire che cosa dobbiamo cercare davvero sono così importanti. Se esistono processi abiotici, quindi senza la presenza della vita, in grado di generare questi stessi composti organici, allora non possiamo essere sicuri che la loro origine sia biologica. Però la vita è unicellulare su Encelado, se c'è.
0: Se esiste, benissimo. Grace, ti ringrazio moltissimo per essere venuto oggi a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Spero di averti nuovamente ospite più avanti per raccontare ancora di questa luna incredibile. Ricordo ai nostri ascoltatori, guardate la luna e se volete venite a trovarci al planetario per guardarla con noi assieme a Saturno. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Caso Mario Loggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere. Depositata dalla moglie di Loggero la domanda di grazia.
5: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
6: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri, Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
5: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
6: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
5: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. Subito la cronaca, e come capita sempre più spesso in questi ultimi giorni parliamo di roghi. Quattro incendi divampati questa mattina dal sud al nord della Sardegna stanno tenendo impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei a terra. Nel Sulcis il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio del territorio di Narcao in località Riufrassu. Per contenere le fiamme sul posto in azione anche un secondo elicottero della flotta regionale proveniente dalla base elicotteristica di Pula. Nel centro Sardegna invece due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anella e Farcana stanno invece operando su un incendio nel territorio di Bottida. E da questa mattina si registra anche un incendio nel vicino paese di Bono in località Pedratunda. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento di un elicottero. Il quarto incendio della mattina è divampato a Teti in località Masolo Prano. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il personale della stazione forestale di Sorgono, da dove è partito anche un elicottero. È un uomo di 87 anni morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia La Speranza nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale medico del soccorso Areus, che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Ultimi giorni di sofferenza per i pendolari della statale 195. L'ANAS ha annunciato la chiusura del cartiere, quindi la totale riapertura della strada già il prossimo fine settimana, con 7 giorni di anticipo rispetto al programma. Temperature roventi in Sardegna con i termometri a 46 gradi nelle zone interne, una situazione che si manterrà pressoché invariata fino a domenica, ma da lunedì le temperature dovrebbero scendere. Nell'isola in particolare proseguirà la fase africana, ma sarà attenuata con le massime che dovrebbero calare anche di 8-10 gradi con l'afa meno opprimente. La preoccupazione a quel punto potrebbe essere l'arrivo del maestrale. Sport: il Cagliari e Belotti al passo d'addio. La società rossoblù non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce da una rottura del crociato e non pienamente recuperato, e non rinnoverà il contratto questo pomeriggio. Prima conferenza per il nuovo arrivato romano. Bene, tutto per questa edizione del GR di Radiolina. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
18: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
19: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
7: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
10: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: How much cost my spritz, please?
14: Nah,

0: manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Città.

0: Buon pomeriggio, bentrovati su Videolina, nuova edizione del nostro TG, subito insieme, vediamo insomma. Fine settimana rovente prorogata fino a lunedì, l'allerta caldo, nel Cagliaritano superati 40 gradi, prossima settimana una fase africana leggermente attenuata. Caldo record a Ollastra nell'Oristanese con la temperatura più alta d'Italia, 47,2, la solidarietà per i più fragili e la memoria dei centenari, mai vissuta un'estate così. La statale 195 riaprirà il 24 luglio, l'ANAS ha concluso i lavori nel tratto danneggiato dal ciclone Harry in anticipo di una settimana, cantiere aperto la notte. Dopo la prima intesa a Roma, firmato a Nuoro, l'accordo tra Sardegna e Sassonia per l'Einstein Telescope a Lula, tutto pronto per il centro di ricerca a Sosenatos. In Cagliari e Belotti verso l'addio, la società non avrebbe avuto garanzie sul piano recupero del calciatore e non rinnoverà il contratto. Nel pomeriggio conferenza per il nuovo arrivato romano. Grazie, grazie per aver scelto anche oggi un'informazione sul TG di Videolina. Dunque il caldo, lo sappiamo bene, un venerdì nero sul fronte del meteo, il punto con il nostro Andrea Secchi.
1: Per oggi ci aspettiamo ancora un gran caldo con possibili superamenti anche di 44-45 gradi sulla Sardegna orientale e anche su quella meridionale, e la temperatura nel pomeriggio potrebbe aumentare di parecchi gradi anche a Cagliari, dove nelle zone più interne del Cagliaritano si potrebbero anche raggiungere localmente i 44-45 gradi.
2: Il gran caldo continua a soffocare la nostra isola, anche se farà capolino in zone differenti della Sardegna nelle prossime ore. La situazione viene costantemente monitorata, ieri il picco massimo delle temperature.
1: Le prestazioni hanno superato i 47 gradi, che sono state Ollastra, Villaverde e Orani.
2: L'AFA insomma prosegue, così come l'allerta.
1: L'allerta la estendiamo fino a lunedì, perché comunque dalla giornata di domani le temperature rimarranno comunque molto elevate, anche se ci sarà una diminuzione di qualche grado, ma comunque localmente continueremo a superare i 40 gradi, e questo fino alla giornata di lunedì. Poi da martedì, in particolare mercoledì, finalmente arriverà un rinfresco.
2: Allerta quasi massima da parte della Protezione Civile Regionale anche sul fronte incendi.
3: Siamo usciti con un codice colore arancione per tutta la Sardegna, arancione che rimarrà anche nella giornata di domani. E ovviamente questo caldo, unito al fatto che l'umidità è molto bassa, fa sì che ci siano gli importanti incendi dovuti alle sterpaglie.
0: Ollastra nell'Oristanese supera Orani in Barbagia ed è la località più calda d'Italia. Siamo andati a Ollastra con Mario Tasca, sentiamo.
4: Estate.
5: È un'estate calda, ma a Ollastra si può dire bollente. Il termometro della cittadina ha raggiunto i 47,2 gradi, facendo del paese dell'Oristanese il luogo più caldo d'Italia. Strade quasi deserte, finestre chiuse e poche persone all'aperto. Nelle ore centrali della giornata il paese si è fermato, schiacciato da una temperatura eccezionale.
6: Quest'anno è più caldo degli altri anni. Ha fatto un caldo terribile questi giorni.
7: Basta, sono rimasta a casa perché c'era troppo caldo, non si poteva stare.
8: Aria condizionata?
9: No, c'ho come si chiama un ventilatore, mi metto davanti al ventilatore e buonanotte.
10: Ne sono stufa, basta. Solo il mare mi fa star bene.
5: Nella memoria dei centenari di Ollastra è una delle estati più calde.
6: Mi sembra così tanto o no? Adesso un po' troppo.
5: L'ondata di calore di questi giorni sta mettendo a dura prova il territorio e i suoi abitanti, che circolano in paese soltanto alle prime ore del mattino.
11: Un po' la vendita è calata perché purtroppo questo caldo ha impedito lo spostamento dei clienti.
5: La comunità ollastrina è responsabile e solidale, ma il monitoraggio, soprattutto delle persone anziane, è costante.
12: La nostra comunità ha risposto con grande maturità. Al momento non abbiamo avuto nessuna segnalazione di criticità o malore. Ollastra, essendo un paese di poco più di 1000 abitanti, ci si conosce tutti, quindi questa è la nostra forza, dove tutti vengono monitorati. Odio l'estate.
0: Pesanti ripercussioni anche nelle nostre campagne, ne parliamo ancora con Mario Tasca.
8: Siamo davanti a un grande campo di meloni che purtroppo è stato compromesso dalle temperature elevate di questi giorni.
13: Sì, qua in provincia di Stano ieri abbiamo avuto un picco di circa 47 gradi che ha influito molto negativamente su tanti tipi di coltivazioni, non su questa di melone che abbiamo alle nostre spalle. Purtroppo le proiezioni climatiche ci diranno che questa sarà la normalità per il futuro a cui dovremo abituarci, e quindi è nostro dovere cercare di mettere in campo tutti gli stratagemmi possibili per condurre al meglio le nostre coltivazioni nell'immediato e per il futuro. Cosa importante che su cui vogliamo sensibilizzare l'opinione della politica è la gestione idrica. Ci si deve preoccupare di completare quanto prima possibile l'interconnessione tra i diversi bacini e ridurre al minimo le perdite nella distribuzione dell'acqua per i campi, poiché senza una corretta gestione dell'acqua non si può fare un'agricoltura efficiente nel futuro.
14: Bisogna aspettare qualche giorno per vedere come procede, ma penso che sia da buttare tutto.
5: Il sole ha bruciato le piante e i meloni in poche ore.
14: Sì, vabbè, diciamo che già magari con il sole dei giorni prima ha iniziato un po' a colpirlo, ma ieri è proprio stato il momento che ha fatto quello che ha fatto. Il risultato è stato questo.
0: E ora i danni causati dagli incendi. Iniziamo da Uras con Marco Lai.
15: Quello che resta una settimana dal rogo è un paesaggio lunare. Il fuoco ha attraversato pascoli e aziende, bruciato macchinari, intossicato greggi. C'è chi se lo è ritrovato dentro casa in un attimo e si ritiene fortunato per essere sfuggito alle fiamme. Renato Magia porta ancora i segni della fuga precipitosa.
16: Il fuoco è arrivato qua sulle canne è esploso, cioè come se avesse benzina. Ho dovuto scavalcare un muro che c'è di là.
17: Si è fatto anche male?
16: Mi sono fatto male perché è anche alto. Non lo so neanche io come ho fatto.
15: Spente le fiamme è finito il clamore. Spesso succede così, nonostante nella piana fra Terralba e Uras i campi abbiano continuato a fumare per giorni. Sono ettari di case sparse intorno alla chiesetta di Sant'Isidoro, terreni vocati al pascolo che raccontano un lavoro duro e vite ora da ricostruire.
18: È partito il corridino da Uras, in un quarto d'ora il fuoco era già qua. Volava come non so che cosa. Qualcuno è morto dall'intossicazione, qualcuno sono salvate per non intossicate. Ormai un greggio è perso, con cose brutte. Tornare a iniziare da capo è brutto.
15: Chi ha subito danni ora chiede aiuto. Per Renato Magia è stata aperta online una raccolta fondi, ma si attende il contributo delle istituzioni, un segno per ripartire oltre ogni difficoltà.
16: Tutto capanno, macchinari, insomma, danni ne ha fatti.
17: E avete perso anche tanto pascolo?
16: Sì, tanto sì.
18: E cosa ci aspettiamo? Speriamo che qualcosa ce la diano e capiscono il danno che abbiamo avuto tutti quanti qua.
0: Da Uras a Domus Novas, Valentina Orciu.
19: Tra gli alberi anneriti salgono ancora sottili colonne di fumo, come se il fuoco non volesse arrendersi. A Domus Novas, il giorno dopo l'incendio, fatto di silenzi, cenere e occhi che cercano di capire quanto vicino sia passata la tragedia.
20: Sì, abbiamo vissuto delle ore di spavento proprio terribili, accerchiati dal fuoco. Abbiamo cominciato a mettere in salvo animali, abbiamo smontato le bombole del gas e per fortuna ci sono stati tantissimi concittadini, amici, parenti che ci hanno dato una mano.
19: Per ore uomini e mezzi hanno combattuto senza sosta. Il fumo ha causato malori tra volontari e residenti, mentre le fiamme divoravano il territorio. Più di 100 ettari in cenere con un bilancio ancora provvisorio.
21: Praticamente è partita una fiamma da quel traliccio dell'Enel e da quel momento abbiamo avuto un incendio che ha lambito questa casa privata, ma il vento purtroppo ha portato le fiamme fino a oltre la collina, portandole addirittura dall'altra parte della strada.
19: Per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni vicino alla grotta di San Giovanni. Il sito ha chiuso ai turisti per aprirsi ai soccorritori.
22: Poi abbiamo disposto, d'ordine del sindaco, l'immediata sospensione delle visite e soprattutto la messa a disposizione per tutte le organizzazioni di protezione civile della via di fuga della grotta di San Giovanni.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale. Parte del telegiornale.
23: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Buone notizie arrivano sul fronte delle strade, in particolare dalla 195 tra Cagliari e Capoterra riaprirà in anticipo, come ci racconta Maurizio Landi.
1: Lavori conclusi con una settimana di anticipo rispetto ai tempi di appalto, il traffico impazzito sulla deviazione nell'area industriale di Macchiareddu ha quindi le ore contate. La statale 195, danneggiata da ciclone R dello scorso gennaio, sarà pienamente operativa dal prossimo fine settimana. Lo assicura l'ANAS, che in queste ore ha effettuato un sopralluogo nell'area di cantiere.
2: Siamo riusciti a ridurre le tempistiche di esecuzione di questo cantiere di una settimana, che in un lavoro che è durato un mese e mezzo vuol dire tanto. Noi riusciamo a riconsegnare la strada nell'arco della settimana prossima, fine settimana prossima, all'utenza a piena sezione. Piena sezione vuol dire due corsie di larghezza ordinaria, quindi 3,75 m più la banchina, in condizioni di sicurezza, con la barriera montata. Poi siamo riusciti anche a, in ombra a questo cantiere, a dotare l'ultimo tratto della 195 delle moderne barriere New Jersey prodotte da ANAS.
1: E a creare problemi anche il gran caldo degli ultimi giorni, che costringe all'interruzione del cantiere durante le ore più soleggiate. Per questo motivo la prossima settimana si lavorerà anche di notte, con la chiusura della strada per ultimare il cantiere nei tempi previsti dall'appalto.
2: Per ovviare anche alle questioni del gran caldo, saremo costretti durante la settimana prossima a operare due chiusure notturne, e in queste due notti riusciremo anche a produrre tutto quello che non siamo riusciti a produrre negli stacchi che operiamo in ossequio all'ordinanza del Presidente della Regione.
0: E non c'è pace invece purtroppo nella strada tra Sorso e Castelsardo, lavori di competenza dell'ex provincia di Sassari. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
3: Sono una turista, diciamo che vengo tutti gli anni, ci sono parecchi cantieri, più del dovuto direi.
4: Ormai ci siamo rassegnati, non si può fare altro.
24: E c'è da avere ancora pazienza, almeno un altro anno e mezzo. L'alternativa alla chiusura totale della strada provinciale 81 direzione Castelsardo, dove da novembre dello scorso anno, all'altezza della foce, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico provvisorio. Le prime indagini sul ponte del Rio Silis non promettevano niente di buono. A giugno ultimate le prove di carico, ponte monitorato da tempo, livello di degrado massimo.
25: Abbiamo affidato l'incarico di progettazione a settembre. Avremo la progettazione esecutiva completata e contiamo di avviare i cantieri alla fine dell'autunno, primi dell'inverno.
24: Finanziamento regionale di 2 milioni e mezzo di euro. Negli anni l'assenza di manutenzione ordinaria delle opere in cemento armato deve far tremare i polsi. Lo stato di degrado di un ponte di 65 metri a 4 campate, come quello del Rio Silis, poteva provocare una tragedia.
25: Ripristinare perfettamente la sicurezza dell'infrastruttura e anche di intervenire senza dover interrompere comunque la continuità della strada dell'SP81.
24: 1800 opere d'arte, di cui 200 quelle maggiori, ponti in cemento armato distribuiti sul territorio della città metropolitana che richiederebbero la massima attenzione.
0: Einstein Telescope, si rafforza l'accordo tra Sardegna e Sassonia. Da Nuoro, Graziano Canu.
26: È molto importante questo accordo di cooperazione scientifica tra enti di ricerca italiani e sassoni per rafforzare la collaborazione in vista di una possibile candidatura congiunta per ospitare l'Einstein Telescope.
27: Quella di Roma del gennaio scorso era una dichiarazione di intenti, ora c'è l'accordo sottoscritto stamattina.

0: A Nuoro, la Sardegna e la Sassonia collaboreranno affinché le due strutture gemelle, progetto di una doppia L del centro di ricerca sulle onde gravitazionali, nascano nelle vecchie miniere di Sosenatos e in Lusazia, area della Sassonia in Germania. In corsa c'è un terzo sito tra Olanda e Belgio. L'intesa siglata stamane serve a rafforzare la posizione delle regioni firmatarie.
1: È un progetto, una tessitura che ci serve proprio per portare a casa ancora con più forza la Sentelesco. E quindi oggi con la Sassonia, con gli importanti accordi che insieme sottoscriveremo, stiamo facendo vedere che non è solo la Sardegna, ma che veramente sono due regioni insieme e il paese intero che vuole questa candidatura qua da noi.
0: Per la candidatura sarda anche il sostegno della regione Umbria.
2: Sarebbe un salto per il sistema paese, quindi con tutte le nostre forze, insieme anche alla Germania, a Karlsruhe, che non sono due nomi fortissimi, il loro appoggio a questa nostra candidatura, alla candidatura alla Sardegna.
0: A Nuoro presenti delegazioni scientifiche di Italia e Germania, mentre a Lula si apre il punto informativo ed è tutto pronto anche per la realizzazione del centro di ricerca a sostegno dell'Einstein Telescope. La costruzione inizierà nei prossimi giorni.
3: Gonnesa dice no all'invasione dei pannelli fotovoltaici, ne parliamo con Alessandro Caltabia.
4: L'impianto fotovoltaico in questione, dalla potenza di picco di oltre 30 MW, sorgerebbe nella zona della Cava Pintigeda, in un'area vicina al mare, facente parte della zona speciale di conservazione. La vicenda sfiora due temi già tristemente noti nel Sulcis Iglesiente. Da un lato, una transizione energetica che non sempre tiene in considerazione la salute di un territorio già ampiamente segnato o il valore delle sue peculiarità. Dall'altro, il riutilizzo delle cave dismesse di cui la provincia è disseminata.
5: Questo si aggiunge ad altri 12 impianti che ricadono nell'area di Nuraghe Figus e noi come comitato nuragino siamo molto preoccupati e stiamo ormai da 5 anni lottando per far sì che ci sia rispetto per la cittadinanza, per le nostre tradizioni, la nostra cultura.
4: A destare preoccupazione insieme all'effetto cumulativo è anche l'idea di un cavidotto che dovrebbe attraversare campi agricoli, aree archeologiche di inestimabile valore e la frazione di Nuraghe Figus per poi raggiungere una sottostazione eterna che verrebbe costruita a circa 80 metri dalle case del centro abitato, con un impatto imprevedibile sulla salute e sull'ambiente. Di qui l'appello del comitato.
5: Che la regione e i comuni, perché ricade su diversi comuni questi progetti, si attivino per così difendere la popolazione da questa invasione.
3: Vi aspettiamo per la terza parte del telegiornale.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
8: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
7: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
8: È lo shopping nel segno del sole.
7: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà.

0: quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora giornate di caldo, questa forte eccezionale ondata di calore andrà a investire ancora le zone interne soprattutto della Sardegna, portando le temperature a picchi di 42-44 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno invece di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà ancora l'afa molto opprimente. Giornate del 21 e del 22 invece che vedranno un cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ripartiamo da Olbia con una bella storia di solidarietà che ci racconta Giampaolo Cuccuru.
2: Profitto sì, ma pure etica sociale per il bene comune. Un appuntamento sentito, quello del volontariato per la fabbrica di tonno Asdomar, che ha sede a Olbia. Un brindisi con i dipendenti, in gran parte donne, per parlare dei progetti futuri, ma senza lasciare indietro nessuno. Si rinnova la donazione di generi alimentari con 3 tonnellate di scatolette divise fra Caritas e Croce Rossa. Ormai un'usanza consolidata.
3: Ci fa piacere continuare a mantenere, perché a parte fare del bene, che è giusto, ma non soltanto a me, a tutta la mia squadra ci ispira, ne sentiamo il bisogno, è una bella esperienza alla quale ci siamo abituati e vogliamo provare a continuare a tenere questa tradizione.
4: Quotidianamente ci chiedono sia il vestiario che degli alimenti e grazie alle donazioni, in questo caso della Asdomar con il tonno, che ci permette di fare fronte a questa esigenza della popolazione.
2: In Gallura cresce il numero di indigenti e sono sempre più le persone che necessitano di sostegno.
5: Apparentemente potrebbero avere anche un lavoro, magari minimo, ma non è sufficiente per il sostentamento della famiglia, soprattutto se poi ci sono dei figli e c'è un solo stipendio e diventa complicato finire il mese.
2: Generale Conserve chiude un semestre favorevole. Il piano di investimenti ha portato nuovi prodotti per aumentare competitività e quote di mercato.
1: È ora UTA che si prepara ad accogliere l'edizione numero 25 del Festival Ballus. Sentiamo insieme Luca Pinna.
6: È stata presentata all'assessorato regionale del turismo la nuova edizione di Ballus, il festival internazionale del folklore che torna a UTA dal 29 luglio al 1 agosto. Un appuntamento che punta a promuovere l'immagine dell'isola attraverso l'incontro tra culture e tradizioni diverse, nel segno dell'uguaglianza, della fratellanza e del dialogo tra i popoli. Tra le delegazioni ospiti anche un gruppo folk iraniano, presenza che rinnova il messaggio di pace e di amicizia che da sempre caratterizza la manifestazione.
7: Unire gruppi tradizionali orgogliosi della propria identità e farli vivere assieme sicuramente è una goccia, forse in un oceano, ma che da quel piccolo contributo del quale il mondo in questo momento necessita, che è un contributo di amicizia, di collaborazione, di convivenza, di comprensione, insomma un contributo per la pace.
8: Quest'anno maggiormente siamo passati dal cartellone del folcloristico a quello tradizionale, dove abbiamo un forte sostegno economico da parte dell'assessorato, e questo per noi è molto importante per andare avanti con questa iniziativa.
9: Per avanti questa tradizione di Ballus, che è sempre più importante a livello nazionale e internazionale, è per noi motivo di orgoglio e di vanto, ecco, per tutta l'amministrazione e per tutto il paese.
6: All'evento, che sarà trasmesso da Videolina, sono attesi anche gruppi provenienti da Timor Est, Cina, Messico, Argentina e Sudafrica.
1: E ora uno sguardo al palinsesto di Sardegna 1, che trovate al canale 99 del digitale terrestre TV Identitaria del nostro gruppo editoriale. Il collega Gianni Zanata ci fa conoscere ospiti e contenuti.
10: Immaginare un mondo, scoprire uno scenario musicale e suonarci sopra. Da questa intuizione, 10 anni fa, è nata la rassegna Ucronie. A raccontare l'edizione 2026 è il direttore artistico del festival, Andrea Congia. Vita da camionista, anzi da camionale, un lavoro che è quasi una missione, oltre che una passione. In centinaia si ritroveranno il 25 a Sestu per la grande parata dei tir organizzata da Nicola Carboni, il Convoy Truck Day. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
1: Brutte notizie per il rinnovo del contratto di Andrea Belotti, ne parliamo tra poco.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Le condizioni fisiche di Belotti pregiudicano l'accordo con il Cagliari. Sentiamo Alberto Masu.
12: Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il rinnovo del matrimonio tra il Cagliari e Andrea Belotti non sta da fare. Galeotte per il Gallo, le visite mediche di rito a Villa Stuart, che non avevano fugato i dubbi sul recupero del giocatore, che a settembre, dopo le due reti a Lecce, nella gara con l'Inter aveva riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Belotti era rientrato per il finale di stagione, con qualche spezzone di gara ma senza lasciare il segno. In estate l'ex azzurro aveva continuato a lavorare per recuperare la condizione e conquistare il rinnovo di un contratto scaduto il 30 giugno. Lo scorso 8 luglio il giocatore sbarcava a Elmas, accolto dai tifosi e pronto alla firma. Ma quella firma non è mai arrivata, perché le visite a Villa Stuart non avevano fugato i dubbi sul suo recupero e neanche i recenti controlli a Lione hanno dato esito soddisfacente. Ora la palla passa al Cagliari, che salvo sorprese improbabili non concederà una nuova stagione in rossoblu a Belotti e sarà costretto a cercare una nuova prima punta sul mercato per un reparto che al momento conta su Borrelli, Mendy e Mutandua, rientrato al prestito agli austriaci del Ried. Intanto, nonostante le temperature infuocate, il Cagliari continua gli allenamenti ad Asseminiello e nel pomeriggio, tra una seduta e l'altra, ci sarà l'incontro con uno dei volti nuovi nel gruppo di Pisacane, il centrocampista Alessandro Romano, che contenderà all'esperto Winx il ruolo di mediano davanti alla difesa.
1: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il TG di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.
13: Sono le 16:06.
14: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
15: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
14: E per il caldo in casa?
15: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
14: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
15: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
13: Cifad, il brico 100% Sardegna.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
16: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
17: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
16: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
17: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
16: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
22: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
23: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
24: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
25: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
26: Saldi Globo. Conviene per davvero.
27: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
28: Nei supermercati Coop di Sardegna, fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
29: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
30: E regali di Natale.
31: Ma è piena estate.
30: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
32: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
33: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
34: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
35: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
34: Info su suzuki.it.
36: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Un saluto a tutti su Benegattaso, benito Raso a sudare i giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus in tedesco che li punti snopas a Deo e cominciamo su un suo sommario. Sabato e domenico, ancora con sa basca a manna, allerta a meteo, finza se l'unisi de sa gira che entrerà. E a bella bello, le temperature sa antagalai. Aresti una vasi africana, ma roslebia. In sabita de Ollasta, su prima de sa temperatura prosartia, in totus Italia 47 gradus e d'uso. Sa solidarietà di quei fragilisi, sa mento dei centenari, insomma, via una cosa ecce. Sarruga, statali 195, Roveri torna su 24 di agosto un mese. C'è un'avra di sacere che entra. Sanas raserrà in anticipo su cantieri, si traballerà in su nottivuro. In su mese friargio, Sattobio in Roma, o in Nugro, sa firma desaccordio intra sa Sardegna, sa Sassonia, o su Einstein Telescope in Luvola, tutto pronto su centro di circa Sosenatos. Forza palloni di Serie A, Belotti Nora Ghiai, Torres attacco di Sucastedo, sa società di De Giulini Naraga Noari ha recuperato sa forma fisica. In Summerissa presentare di si svizzero Alessandro Romano. Dunque sa basca manna, si crede colpire sa Sardegna, sa situazione Noara cambia in mera in i disi che beniti, dunnaro si spertu meteo dell'agenzia ARPA, sa Giovanni Ficca, sa temperatura santessi de 44-45 gradus in sa Sardegna meridionali e in sa Sardegna orientali, però che tutto. E oggi in Summerì, in Casteddu e in su territorio della provincia, avuti prebiti su 45 gradus. A riserva invece sa Suprimau, di temperatura, sa Prosartia, sa 47 gradus in Ollasta, in Orane e in Baini. Sigli a fai basca dunque, sa, in temperatura sa Antagalai, uno paghiceddu, Domenico Scetti, 40 gradus, narra ancora Giovanni Ficca de Sarpas. Aressi come ti nati si esperto su una vasi africana grullebia. Poi questa regioni, s'allerta a Varra, finza se martisi, dessa gira chi entra, mentre sa, de mercurisi a Raribai, aria frisca. Allerta arti a meta, finza sa, su chi per toccherà sa battalla contra su vogu, sa protezioni civili regionali, aria longhiao, sa allerta de su colori de s'orangio, oi e grasivuru. Sopra il Mau, de Sabida, Proscalente, Retotus Italia, Duncasa, in Moi Tudenri, Ollasta, Filsa, Sessatra di Via Rorane, 45 gradi, Sabida, sa provincia di Aristane, si sorpassa ai 47 gradi, 47 e d'uso, Arruga, sa Sbuira, sa Ventana, sa Serrara, sa Pagugenti, in Isorasa, Roscallenti dessa die in giro o sabida una basca si muore come tiranta rotto su so, a barrara a dopo vita ci via troppo basca nanta rotto su e non di vorrei esploso e ti succumento cavari il gusto becciuro sonda de calore in man e fendi ariola e rotto su cittadino secondo ti scallenti si chi ne di bessiri del domo di bessiri e su mangiano chizzi scetti insammento de sbeccio su de centenario su esti si stadi bruscallenti, de sempre. Una cosa a ici, nanta rotosu, non deo su mai via. Sa comunità di Ollasta, in questa disi difficili, si ha riammostato solidarietà, responsabilità, sa amministrazioni locali, e si intervenga luego, se può controllare sa saluri, de becias e de becciusu, de persone secondi fragili, de chi ne soffrire, de patologie sagraisi. Poi noi, nosati segnalavo problemi, come ti hanno detto il sindaco de Ollasta Osvaldo Congiu, cioè su 1000 abitanti, in bida si conosce su rotto, su cacesti calincuno pericolo, se su pronto su a intervenire. 10 su sindaco de Ollasta. Una gira io su Vogu, manno che ricorpio uno sciacumane azienda, de messaggio su De Pastores, iniziato su De Uras, su Vogu aria bruciato matta, sa capannoni, sa ribocci prevesi, altro bestiame, e risciusciato tutto su paesaggio, su Vogu e sterribau. In una pariga domo su Vogu, Renato Magia, pastore di questa zona, una raga su Vogu, est l'oppio de pressi, est ammanniato, se pappao rotto, commenti che in sa superficie ci viera sa benzina. Fu de innia, ma sia questi fizzi sa struppiao, uno vei, su vogu intra terraba. E ora è arrivato Danus, fizzi sa canta e sa grecia pitica de Sant'Isidoro. Fogu che risciusciao, annusu, e hanno su de traballo questi partiti de uras come ti contara Mario Cugusi i suo pastori già apposti se di nemmanco 20 minuti su vi era già in noi vi era bolendi proprio nara Cugusi a puberdi un sciacomane preveis nara iso e sti leggio mera torrai a fare tutto in ghizzai torra su traballo gruppus online ti c'è fatto un appello a giurai Renato Magia si potete ricollendi a giurusu de Donia Ripo e di Naevuru ma tutto su punti mettendo le istituzioni si, sul voco si c'è Pappa Orotto macchinare su muro nara ancora Magia si spero nara invece Sammaro Cugusi sti galluego su posso arrivare il reimburso su dire ne so bisogno può tornare a traballa e può tornare a bivi. Arriso invece su Vogu Mannu, a ricorpio su territorio del Domonos, noi finza, se questo mangiano ci vianta colonna, sa de vumu, niedu, sa situazione in moi però è stipro tranquilla, zigiti, si intervento, insomma, bonificai tutto su territorio, voti stette sa orsa de arrori mannu, come tinnara Sammeri, de una domo a melezzare de su Vogu, se sa rennesce sa salvai su bestiammini, ci sbocca de pressi, bombola de su gas, un sciacomane getti, s'aria giurau, una raisa torraso, grazie se tutto su pompieri, forestali, volontari, elicotteri, su canadera, antitraballau, tutto su meri e tutto su nottivoro, su Vogu. Aria bruciao, 100 ettaro se proso, ma su bilancio sta ancora provvisorio, come ti narra sa sindica de Domunosa, Isangela Magia, e sti partio de Nuvalu de Senel, narra ancora sa sindica, se sta costau è una domo, in una briga minuto, po' colpa de subentu, a risartiao sarruga, e sti long de sa travarti. Poriaressi una tragedia manna di Areroso, narra ancora sa sindica. E poi imparai turista, sa su comune ari decidio di serrare sa grutta de San Giovanni. Fiorenzo Casti, che è il suo presidente del suo consorzio Natura Viva Sardegna, narra che gli operatori del suo sito antiposto a disposizione sa ruga posincivuiri, manco male, non c'è stato bisogno di intervenire. Poi fa d'auso dei straballo su in Sarruga 195 tra Castello e Capoterra. Sana sarà confermato che a su cantieri raserrà in anticipo a rispetto il tempo sopra il video. Su in straballo Santa Spacciai su 24 di questo mese, dunque sa cenavara di questa gira che entra, de pianta spacciai su 31, sempre di questo mese. Una gira del manco, dunque sa e vostro pregio adesso responsabili regionali de Sanas, Salvatore Campione, Zeusa Rennesio, a Redusi, Stempo. Sonnara campione a risparmiare una gira in uno traballo che si fa in un mese e mezzo bollinai mera di Areso Sarruga a possa in sicurezza a due corsie a bruschettotto in Savarti che vi astetti a sciusciare dei su cicloni R in su mese viaggio de Occanno e poi all'estrae stempo su in sa gira che entra come ti confermerà ancora Salvatore Campione sarà traballa in su nottivuro. Nei mesi si passava su Sannova della collaborazione tra sa Sardegna e sa Sassonia o sa firma de s'accordio in Nugoro, una collaborazione in su nomini de su Einstein Telescope, una collaborazione scientifica de import, come tinara Christian Stegman, corresponsabile del suo progetto ET in Lussazia. Tutto stoso, di fatti, si sa Sardegna e sa Sassonia, voti candidare a ospitare infrastruttura scientifica, grade per studiare le onde gravitazionali. Sardegna e Sassonia hanno a traballare varisi, voti le strutture, i progetti, posso Einstein, telescope, sa simbillante. E tutto stoso, hanno a rinascere a sutta terra, in Luvola, in sa minera Beccia, de Sosenatos, in Lussazia, in un'altra minera Beccia. Sardegna e Sassonia, debiti Garrai contro un'altra candidatura presentata adesso Olanda e del su Belgio in Parisi. Se accordio, firmai questo mangiano, a rafforzare la posizione dell'Uvola, come ti annau fissa presidente della regione Alessandra Todde, totus oleus e gusto Einstein Telescope, sa regione, sardus, sa bida dell'Uvola e totus su territorio. E sa firma di questo mangiano, ci verrà fissa sa presidente dessa regione Umbria, Stefania Proietti, su ET in Sardegna, gli arresti una forza e un greggio, ma hanno votato s'Italia, Nara Proietti, e su mente, è stirotto pronto, può fare su centro, de circa in San Minera de Sosenazzo, un centro che è a capiau, a progetto su, de si struttura scientifica. Casi rotto pronto in Udavos, edizione numero 25 de Ballus su Festival Internazionali de su Folklore, a Pariciale de sa Proloco, con sa collaborazione de sa regione e de su comune. Su Festival sarà vai su 29 de questo mese, finse su primo de su mese agosto. Una manifestazione che tende il suo obiettivo de promuovi sa Sardegna, grazie se sa tubio intra cultura, sa tradizioni differenti. Sono un momento de fraternità, de amicanzia, de confronto intra popolo. E occano intra is delegazioni strange, c'è resi finse una trumma che arriba de Siran. Un messaggio de pace. Duncas, quartieri proprio de Uda. E ci indesti a bisogno di arere su commentinare sa assessori regionali su turismo, Franco Cucureddu. In sa presentare de su festival di questo mangiano. Perciò m'era su presidente de sa Proloco Romano Massa, voita se ventu in moi esti a intro manifestazioni regionali ca teniti s'obiettivo de avvalorare tradizioni locali, Nara Massa. Poda in questo festival est un orgoglio umano, annau su sindico de sa bidda, un festival che esti sempre così importanti a livello nazionale e internazionale. Sa manifestazione a resi trasmettia in televisione, in videolina. Come ti Donia Sabro e Donia Domenico, grazie, posti grazie, in Sardegna 1, isa regionale sei speciali, sarà legata sul festival Ucronie, a Parigi del Sassozio tra parole e musica, un festival nascio da Giano Saioi, suo protagonista esti Andrea Congia, suo direttore artistico dessa manifestazione. Sarà regionale finsa de suinata con voi track day, si sfilare de camion, tir, che sarà vai su 25 di questo mese in sesto, a Parigi a Sevento, questo è Nicola Carboni, camionista, anzi, siccome ti narra esso, camionaro, una professione difficile in mera. Isa regionale de Sardegna 1, grasi e posti grasi in Sardegna 1. Si storia de sa Sardegna, su conto de sa bellesa, de isprendasa archeologica sa de sa terra nostra. Is tradizioni, il ritos, is cresasa, is plaiasa, un'isola de scoverre, una regione totus depiti conosci, però che totu is pipiusu. Esti su cui olivai incanto sa Sardegna contare is pipiusu, su programma in lingua sarda, totu no de sa televisione nostra, sa trasmissione esti in curu de Antonella Puddo e Renzo Cugis, grazie, sa puntare a numero 13, ai squattro de Summerì, totu dedicara e sa barbagia de Ollolai, dunque sa ibida sa de Onieri e de Mammugliada. Incanto, Donia Sabaru e finza sa su Domenico, es dece e mezzo, de su mangiano, su Mercuris e su Notti, ai Snoi Oras. Sport su palloni de Serie A, manca la Sanova ufficiali scelti, ma accanto pari is arrugas de su Casteddu e de Belotti, Santa Dividi, s'attaccanti, Satra D, arrivato sa visita con i dottori de Villa Stewart, il risultato sono conti bonus, e Belotti non ha recuperato sa forma a putere su incidenti de Sano Passau, s'attaccanti via Struppiao su Genugo e via Torrao in ultima parte de sa stagione scetti. Insista di Belotti se sta allenando ancora, su contratto e spacciato su 30 de su mese Lampras, il suo obiettivo era di firmare un contratto totto no, ma sa firma non c'è stettia, sa società non è convinta che Belotti possa a recuperare di arreso sa condizione, e poi sa società ha de piagattai calinco un altro giocatore in summente, si costumerì in Seminello avresti presentato su giocatore nuovo Alessandro Romano in svizzero che arriverà de San Roma. E ho saccambato voi questa edizione con voi, vi grazie per la vostra attenzione, si bieso, si intendeso, e se edizione chi benri, un saluto a tutti.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a scoprirla da Autobahn.
3: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo Arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
11: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani. Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di ICNOS, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
13: Arroga, bicho!

0: sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora giornate di caldo, questa forte eccezionale ondata di calore andrà a investire ancora le zone interne soprattutto della Sardegna portando le temperature a picchi di 42-44 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno invece di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà ancora l'afa molto opprimente. Giornate del 21 e del 22 invece che vedranno un cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
9: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro. Si intitola Coros.

0: Oros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: L'edizione di Ichnos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.
2: Cantade!

Sole, ok, dai.

0: Sorballo, sorboso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Ignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 17:01.
4: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
5: Ti serve una pergola bioclimatica.
6: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
5: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
6: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
5: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
6: Perfetto, andiamo da Cifadda.
7: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
8: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
9: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
8: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
9: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
8: Calcio, riparte la stagione della Juventus che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera, sentiamolo.
10: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Benvenuti alla GR di Radiolina, un'altra giornata di temperature roventi nell'isola con termometri che superano i 46-47 gradi nelle zone interne. Una situazione che si manterrà pressoché invariata fino a domenica. Da lunedì però le temperature dovrebbero scendere. In particolare proseguirà la fase africana, ma sarà attenuata con le massime che potrebbero calare anche di 8-10 gradi, quindi una fa meno opprimente. La preoccupazione potrebbe essere l'arrivo del maestrale e quindi l'aumento del rischio incendi. A proposito, più roghi, 1185 contro 1076, una superficie percorsa dal fuoco al di sopra della media degli ultimi 10 anni, ma meno boschi distrutti dalle fiamme, 212 ettari contro i 709 registrati nel 2025, nello stesso periodo, ovvero fino al 15 luglio. Sono numeri provvisori della campagna antincendi regionale del 2026. Intanto quattro roghi sono divampati stamane dal sud al nord dell'isola e stanno tenendo impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei e a terra. Nel Sulcis il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias su un incendio nel territorio di Narcao in località Riufrassu. Per contenere le fiamme sul posto in azione anche un secondo elicottero della flotta regionale proveniente dalla base di Pula. Nel centro Sardegna due elicotteri stanno operando nel territorio di Bottida e da questa mattina si registra un incendio anche nel vicino paese di Bono in località Pedra Tunda. Un'altra tragedia, un uomo di 87 anni è morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia della Speranza nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta stamane, è intervenuto l'elicottero dell'Areus che ha provato a rianimarlo, ma il personale non ci è riuscito. Ultimi giorni di sofferenza per i pendolari della statale 195, l'ANAS ha annunciato la chiusura del cantiere e quindi la totale riapertura della strada già nel prossimo fine settimana, quindi con 7 giorni di anticipo rispetto al programma, e il cantiere funzionerà anche di notte. Lo sport, il Cagliari e Belotti sono a un passo dall'addio, la società rossoblu non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce come sapete da una rottura del crociato e non pienamente recuperato, quindi non rinnoverà il contratto. Intanto questo pomeriggio parla Romano, nuovo acquisto rossoblu, ve lo faremo sentire nelle edizioni della sera del TG di Virolina. Per ora è tutto, grazie e buona serata.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota, info su toyota.it.
18: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
19: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
20: E regali di Natale.
21: Ma è piena estate.
20: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
22: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
24: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
25: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
26: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
25: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
27: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
28: Un buon venerdì a tutti voi, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, 17:10 minuti, vi terrò compagnia fino alle 18:30. Come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica. Partiamo subito da Gabbani, la nuova Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, ciao a tutti gli amici di Radio Linea. Allora, oggi parliamo di Inter, parliamo quindi di calcio, perché è stata presentata la nuova seconda maglia nerazzurra. Perché però ne parliamo qui a Radio Linea? Ne parliamo perché diciamo incuriosisce il fatto che in un certo qual modo questa seconda maglia vada a strizzare l'occhio a un altro sport molto famoso, che è appunto il baseball americano. In questa seconda maglia sono state prese, diciamo, in prestito delle linee, dei dettagli e anche alla fine l'atmosfera appunto del baseball americano, per essere poi reinterpretati secondo i colori e l'identità appunto dell'Inter. La divisa è stata tra l'altro presentata proprio a New York durante il Fanatics Fest ed è una scelta tutt'altro che casuale, perché l'obiettivo dichiarato tra l'altro dalla società nerazzurra è quello di parlare direttamente al pubblico statunitense, con l'obiettivo ovviamente di come dire, posizionarsi, quindi rafforzare, ecco, il posizionamento internazionale dell'Inter, trasformando quindi questo semplice lancio di una maglia, di questa seconda maglia, in un vero evento di intrattenimento, sport, musica e anche in un certo qual modo cultura urbana, cultura sportiva. Il messaggio della campagna ovviamente è semplicissimo, ovvero discipline diverse condividono però lo stesso senso di appartenenza, e dietro questa idea c'è anche una strategia commerciale, come detto, molto chiara, quindi avvicinarsi a delle nuove comunità di tifosi e conquistare mercati oltre il calcio tradizionale.
0: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: 17:17. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultimissime dalla redazione di unionesorda.it.
1: Radio Smeralda.
2: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
3: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2020 Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratelli Cellino, trafilata al bronzo, da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda, da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Annalisa, sinceramente, sulla prima radio in Sardegna, nel nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Nasara, live fino al 18.30. Tra l'altro, Annalisa sarà una dei protagonisti del Red Valley Festival. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale, che ovviamente la line-up è stata confermata. Quindi, lo diciamo, nessun artista internazionale quest'anno farà parte del Red Valley Festival. Sarà una giornata in meno per quanto riguarda il festival all'Olbia Arena, quindi dal 13 al 15 agosto. E tra quelli annunciati proprio oggi si aggiunge Mara Sattei per il day one e Anna, ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, per quanto riguarda il day two. State con noi, tra poco ritornano come ogni venerdì le notizie ovviamente dallo spazio, quindi il mondo oltre la Terra, con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Mostra la nostra Gaia su Radiolina nel nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati. Io sono Cristian Asara, come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Buonasera Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di un anniversario che avverrà tra qualche giorno, perché il 20 luglio, no? È del primo sbarco dell'uomo sulla Luna.
1: Eh sì, perché nel 1969, in queste ore, gli astronauti dell'Apollo 11 erano già in viaggio verso la Luna. Il 20 luglio alle ore 10:10 della sera scesero sulla superficie lunare, parliamo dell'ora italiana, e poi alle 5 del mattino il 21 luglio Neil Armstrong pose il suo primo piede sulla superficie lunare. Ora, questo è un appuntamento che ogni anno amiamo ricordare, sì, ma stiamo ormai vicini al prossimo ritorno dell'uomo sulla Luna, e potrebbe essere nel 2028, forse 60 anni dopo lo sbarco dell'Apollo 11 nel 2029. Dobbiamo aspettare, perché le vicissitudini del programma Artemis sono tante, i cinesi rincorrono gli americani, ma probabile che entro il 2030 avremo un ritorno dell'uomo sulla Luna, e a questo punto ricordare del primo sbarco dell'uomo sulla Luna non vedrà solamente quelle immagini degli anni 60, ma parleremo anche del programma lunare che si concretizzerà negli anni successivi con la realizzazione di basi lunari semipermanenti o permanenti.
0: Ecco, tra l'altro il modulo toccò il suolo in un'epoca in cui effettivamente la tecnologia di calcolo era sicuramente inferiore a quella di uno smartphone che abbiamo in tasca. Quali saranno in futuro, ovviamente, le sfide tecniche orbitali più complesse che ovviamente dovettero comunque gestire rimanendo in orbita da solo con il modulo Eagle?
1: Allora, considera questo, che le missioni degli anni 60 furono fatte in modo tale da garantire la massima sicurezza con i mezzi di allora, sì, per cui tutti gli allunaggi, che sono stati 6, avvenirono nei mari lunari e poi vicini alla zona equatoriale, le zone più facili da raggiungere, sì, mentre invece il programma Artemis, anche quello cinese, hanno un obiettivo diverso: scendere verso il polo sud lunare, e lì non ci sono pianure come i mari, e tecnologicamente sarà molto più complesso, perché negli anni 60 bastava che la navicella fosse inclinata per più di 5 gradi che gli astronauti non sarebbero mai potuti tornare sulla Terra. Adesso questi moduli dovranno sopportare inclinazioni molto maggiori per scendere in zone montuose, e non è come scendere sulla Terra, che si può magari trovare una pianura come il mare. No, lì mari non ce ne sono, se non, sì, quelli di roccia dove scesero gli astronauti, quindi è tutto più complicato.
0: Ecco, comunque con la tecnologia che abbiamo adesso, effettivamente, no, magari i calcoli saranno sicuramente molto più precisi, no?
1: È che lo spazio non è un nostro amico, quindi non collabora, come si disse in un famoso film, e non collaborando possiamo avere tutta la tecnologia più avanzata, sì, ma il fattore umano conterà sempre molto. Per questo motivo gli astronauti che si stanno scegliendo sono fra quelli più, come dire, addestrati, quelli che sono stati già nello spazio più volte. La missione Artemis 3, che sarà una missione di rendezvous nell'orbita terrestre, vede ad esempio Luca Parmitano nell'equipaggio.
0: Sì. Cioè, certo, però si parla tanto di intelligenza artificiale, no? Viene comunque utilizzata per fare i calcoli anche in questo caso, oppure, come dicevi tu, soltanto il fattore umano potrà in qualche modo cercare di non sbagliare magari quello che dicevi?
1: Questi viaggi

0: Oggi sono completamente controllati dal computer, sì. Però i computer possono anche avere in quel momento delle informazioni sbagliate. Accadde nel 1969 che il computer di bordo andò in sovraccarico e Neil Armstrong dovette prendere i controlli manualmente, quindi l'equipaggio dovrà essere addestrato
1: e quindi
0: anche
1: è pronto
0: per controllare manualmente e quindi fare anche una discesa e un atterraggio sulla Luna e anche un decollo manuale, perché comunque sì, ci possiamo affidare alla tecnologia, però non è come avere un'auto a guida autonoma che possiamo testare tante volte, sì, prima di metterla in commercio. Qui i voli sono pochi e quando si va sulla Luna bisogna avere qualcosa che, se non funziona, possa essere controllato dall'uomo.
1: Assolutamente. E allora, caro Manuel, ovviamente tanti gli impegni del planetario questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
0: Beh, sono impegni dedicati proprio a questo anniversario. Intanto saremo sabato alle saline del FAI di Contivecchi, dove avremo il nostro appuntamento con gli astronomi per una notte. Domenica accompagneremo lo sbarco dell'uomo sulla Luna con le musiche di David Bowie, che divenne famoso con Space Oddity proprio in quella notte magica del 20 luglio 1969. Ma l'appuntamento clou è il 20 luglio. Il 20 luglio cosa faremo? Parleremo della Luna, dello sbarco dell'uomo sulla Luna, ma soprattutto andremo a guardare la Luna al telescopio e la vedremo quasi alla stessa maniera in cui la videro il 20 luglio 1969 e ammireremo il mare della tranquillità dove scesero gli astronauti dell'Apollo 11.
1: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Noi ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni a tutti.

0: Lady Gaga Poker Face dal 2009 su Radiolina nel nostro venerdì sera alle 17.45. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, tra poco altre storie da raccontarvi dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Ma memorizzate il nostro numero 340 87 15 015, perché tra poco vi regaliamo i biglietti per il galà di Roberto Bolle and Friends alla Forte Arena domenica 26 luglio. 340 87 15 015, tra poco giochiamo.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare!
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora giornate di caldo, questa forte eccezionale ondata di calore andrà a investire ancora le zone interne soprattutto della Sardegna, portando le temperature a picchi di 42-44 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno invece di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà ancora l'afa molto opprimente. Giornate del 21 e del 22 invece che vedranno un cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Irama, il nuovo singolo su Radiolina del nostro venerdì Cabana. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia. Sono Cristiana Sala, vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie da raccontarvi. C'è una rivoluzione riguardo i più giovani. Sì, perché il classico invito per un drink si sta così arricchendo di sfumature inedite. Perché l'espressione, quella che dicevamo spesso e ci dicevano spesso anche gli spot pubblicitari, bevi responsabilmente, ecco, un tempo era percepita come un formale avviso, no, di cortesia o una raccomandazione d'altri tempi, però che rappresenta oggi l'identità di una generazione. Infatti i giovani nati tra il 97 e il 2017, praticamente quelli della Gen Z, la generazione Z, stanno scardinando l'associazione automatica tra divertimento serale e l'eccesso di alcol. Cioè preferiscono un approccio che sia proprio così analcolico. Sì, ecco, quindi bevono tanta roba analcolica, preferiscono qualcosa di light, qualcosa di anche adesso, no, ci sono i nuovi, sapete, la birra senza alcol piuttosto che il vino low alcol, quello magari da servire fresco, eccetera eccetera. C'è un po' di alcol effettivamente nella birra zero alcol, proprio zero, e quindi praticamente i consumi di tutte queste bevande stanno aumentando sempre di più, e quindi stanno nascendo anche dei cocktail che sono senza alcol. Ci sta la gran... ci si diverte uguale anche senza essere così cotti, tra virgolette, ubriachi e mezzo brilli. Ched Sheeran.

0: Ugal, Moving to the Sun su Radiolina del nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. 340 87 15 015. Siete pronti a giocare con noi? Perché vi regaliamo i biglietti, due biglietti per un appuntamento imperdibile, quello della Forte Arena di Santa Margherita di Pula, domenica 26 luglio. Vi regaliamo il galà di Roberto Bolle and Friends. Dovete scrivere Bolle al 340 87 15 015 su WhatsApp. I più veloci si portano a casa questi due biglietti per un appuntamento veramente imperdibile con l'étoile più celebre al mondo, che torna nella nostra isola per il suo spettacolo Roberto Bolle and Friends. 340 87 15 015 Bolle, vi aspettiamo come sempre su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
5: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
6: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
5: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
6: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
5: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Benvenuti da Mariangela Lampis. Le temperature roventi in Sardegna sono stati toccati 47 gradi nelle zone interne, una situazione che si manterrà invariata anche nei prossimi giorni. Fino alla giornata di domenica, da lunedì le temperature dovrebbero scendere, ma gradualmente. Nell'isola in particolare proseguirà la fase africana. Più incendi, 1185 contro i 1076, una superficie percorsa dal fuoco al di sopra della media degli ultimi 10 anni, meno boschi però distrutti dalle fiamme. E il bilancio aggiornato al 15 luglio, quindi assolutamente provvisorio, della campagna regionale per il 2026. Intanto numerosi i roghi scoppiati questa mattina dal sud al nord della Sardegna, che stanno tenendo impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei, mezzi a terra nel Sulcis. Il corpo forestale intervenuto con il supporto di mezzi aerei nel centro Sardegna. Due elicotteri provenienti dalle basi di Arela e Farcana hanno operato su un incendio nel territorio di Bottide e poi altri roghi in tutta l'isola. Un uomo di 87 anni è morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia La Speranza nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale medico del soccorso Areus, che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Ultimi giorni di disagi sulla statale 195. L'ANAS ha annunciato la chiusura del cantiere nel tratto danneggiato dal ciclone Henry e quindi la totale riapertura della strada già nel prossimo fine settimana, con 7 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma. E Cagliari e Belotti a un passo dall'addio. La società rossoblu non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce da una rottura del crociato e non pienamente recuperato, e non rinnoverà il contratto. La prima conferenza per il nuovo arrivato romano questo pomeriggio. È tutto, buon proseguimento da Mariangela Lampis.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radio Smeralda. Radio Lina. In diretta dalla Costa Smeralda.
0: Eccoci qua ancora, buona venerdì sera cari amici, le 18.08, si riparte con la nostra migliore musica. Ripartiamo da Flamenco Paranoia, Samurai J.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Linea nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, 18 e 11 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Questo programma si chiama Radio Smeralda e quindi vi porto adesso in Costa Smeralda, perché c'è il consorzio che ha strutturato un bel calendario di appuntamenti tra Porto Cervo, Abbiadori, la spiaggia di Capriccioli e Cala del Faro. C'è una rassegna letteraria che animerà le serate estive, sì, tra gli appuntamenti c'è quello del 29 luglio, dove ci sarà l'esposizione con le immagini, le fotografie di Riccardo Frezza, che è uno dei paparazzi della Costa Smeralda, per poi proseguire con tanti altri eventi, tra cui quello dei professionisti dell'informazione come Amedeo Goria e Maria Monsè. Si parla poi di ovviamente tanti appuntamenti che animeranno la stagione estiva fino a estate ovviamente inoltrata, fino ad arrivare ovviamente agli tanti appuntamenti musicali con Ivana Spagna 19 luglio, quindi tra qualche giorno. Poi ci sarà il tenore Francesco De Muro, Nina Zilli, Tiro Mancino e poi più avanti il 13 agosto per i più giovani nel campo di Abbiadori ci sarà Fabrizio Moro e Rocco Hunt e ovviamente tantissimi altri eventi che ovviamente assolutamente gratuiti che la Costa Smeralda offre ai tanti visitatori ma anche i locali che ovviamente vorranno andare da quelle parti. Un salto nel passato adesso, dal 2000 ripeschiamo questa Vamos a Bailar, Esta Vida Nueva, Paola e Chiara.

0: Vamos a bailar Paola e Chiara dal 2000 alle 18:16 minuti sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: A citare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, nel nostro venerdì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lira, ancora ben ritrovati, le 18:22 minuti in questo istante. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme le anticipazioni di quello che leggeremo domani, sia in edicola, scaricando l'app Unione Digital. Oggi lo facciamo con il direttore Emanuele Dissi, che è collegato con noi. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovato, un saluto e grazie a chi ti segue su Radiolina. In primo piano domani ed è inevitabile l'ondata di caldo che continua a persistere sulla Sardegna, oggi anche Cagliari, una città bollente con 40 gradi, devo dire che sinora non era stata ancora vissuta una giornata così difficile. Quindi tra l'altro abbiamo un nuovo record con il 47.3 di Muravera, che ha scavalcato Ollastra nella non felice classifica delle città più calde d'Italia. Insomma, racconto di questo domani con la guardia sempre altissima sul fronte degli incendi. Spazio poi a un'inchiesta sulla ZES unica per il Sud. Sono stati presentati i progetti nelle 8 regioni legate alla ZES per 9 miliardi. Solo briciole per la Sardegna, nel senso che le imprese hanno presentato pochissimi progetti per un ammontare complessivo di 240 milioni. Nelle pagine della cronaca di Cagliari, Cristian, raccontiamo ancora del cantiere fantasma per la metropolitana di superficie. È vero che con questo caldo viene difficile lavorare, ma in tanti lavorano. Pensa che in questo momento a Cagliari ci sono operai che stanno asfaltando strade, ecco. Ebbene, lungo i binari che verranno della metro sono fantasmi, e quindi noi abbiamo già dedicato un'inchiesta, ci torniamo per capire che cosa stia succedendo. Sì. E poi abbiamo tante cronache sparse nelle nostre pagine, notizie importanti che arriva da Nuoro e da Lula, con l'accordo tra la regione Sardegna e la Sassonia e un mattoncino in più nel muro dell'Einstein Telescope. E poi due buone notizie, ne abbiamo detto una non buona per quanto riguarda la metro, due buone invece arrivano dalla strada Montepino, quindi parliamo della zona di Olbia. Sì. Finalmente si vede la luce, il cantiere potrebbe essere completato nei prossimi mesi, e addirittura apriamo in anticipo invece il cantiere sulla 195 tra Cagliari e Capoterra. ANAS diceva entro luglio, c'erano tante perplessità, chissà se lo rispettano. Ebbene, bene, ANAS oggi ha detto apriamo venerdì 24, quindi certamente una buona notizia. Poi un bel inserto, Unione Estate, intervista a Baby K che scatenerà canti e balli ad Arborea, l'abbiamo intervistata, dice che ha un rapporto speciale con la Sardegna. E poi nello sport, aspettando domenica alle 21 a New York la finale dei mondiali tra la Spagna e l'Argentina, ci occuperemo di Cagliari con una brutta notizia che riguarda Belotti, che non ha superato le visite mediche e quindi non ci sarà il rinnovo del contratto. Dispiace molto umanamente per il Gallo, al di là poi delle scelte che la società e i pisacane faranno per l'attacco. Questo è come sempre tanto altro nelle 48 pagine dell'Unione di domani, Cristian. Grazie.
0: In edicola ovviamente, scaricando l'app Unione, certo. Digital come sempre. Grazie mille al direttore Emanuele Dissi, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie tante.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare, come sempre a partire dalle 17. Ovviamente vi auguro un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Ciao e buon weekend.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Vent'anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio Toflex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora giornate di caldo, questa forte eccezionale ondata di calore andrà a investire ancora le zone interne soprattutto della Sardegna, portando le temperature a picchi di 42-44 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno invece di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà ancora l'afa molto opprimente. Giornate del 21 e del 22 invece che vedranno un cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
4: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
5: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
4: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
5: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
4: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata. Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Benvenuti da Maria Angela Lampis. Temperature roventi in Sardegna, toccati 47 gradi nelle zone interne. Una situazione che si manterrà pressoché invariata fino a lunedì. Poi le temperature dovrebbero scendere. Nell'isola in particolare proseguirà la fase africana fino appunto all'arrivo del maestrale e l'ulteriore rischio incendi. Numerosi roghi divampati questo pomeriggio dal sud al nord della Sardegna. Decimo mano le fiamme hanno raggiunto alcune serre danneggiate. Impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei e a terra. A Noragugume intervenuti due Canadair, case minacciate. E intanto il bilancio aggiornato al 15 luglio della campagna antincendi regionale per il 2026. Più roghi, una superficie percorsa dal fuoco al di sopra della media negli ultimi 10 anni, meno boschi però distrutti dalle fiamme. Un uomo di 87 anni è morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia La Speranza nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale medico del soccorso Areus che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Ultimi giorni di disagi sulla strada statale 195. L'ANAS ha annunciato la chiusura del cantiere nel tratto danneggiato dal ciclone Harry e quindi la totale riapertura della strada già nel prossimo fine settimana, con 7 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma. Il Cagliari e Belotti a un passo dall'addio. La società rossoblù non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce da una rottura del crociato e non pienamente recuperato. Non rinnoverà dunque il contratto questo pomeriggio. Prima conferenza per il nuovo arrivato romano. È tutto, buon proseguimento di serata da Maria Angela Lampis.
9: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon venerdì 17 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è la stagione della leggerezza, delle giornate più lunghe, delle vacanze improvvisate e della vita all'aria aperta, ma è anche il periodo dell'anno in cui le abitudini alimentari cambiano più drasticamente. Il caldo modifica appetito, digestione e livelli di energia, mentre ritmi meno regolari portano spesso a saltare i pasti, mangiare fuori più frequentemente o scegliere alimenti veloci e poco equilibrati. Non sorprende quindi che nei mesi estivi aumentino disturbi come spossatezza, gonfiore addominale, disidratazione e improvvisi cali energetici. Negli ultimi anni la nutrizione moderna ha però cambiato approccio. Oggi gli specialisti parlano sempre meno di dieta estiva e sempre più di alimentazione adattiva, un modello flessibile pensato per aiutare l'organismo a gestire meglio stress termico, variazioni di routine e maggiore richiesta di idratazione. Di solito l'avocado viene annoverato tra gli alimenti più sani e benefici che si possano mettere in tavola. È ricco di grassi sani, ha proprietà antinfiammatorie, ha buon sapore ed è molto versatile in cucina. È però molto ricco di calorie, per cui va consumato con moderazione. Il suo alto contenuto di potassio lo rende inadatto a chi soffre di problemi renali e la sua coltivazione ha un impatto ambientale piuttosto elevato. Insomma, avocado sì o no? La conclusione è la solita: sebbene sia un alimento salutare, è consigliabile non eccedere, ma inserirlo in porzioni moderate all'interno di una dieta equilibrata. In estate, sistemare i capelli può diventare un'impresa difficile. A volte il sudore sembra incollare le ciocche al viso, altre abbiamo semplicemente troppo caldo per metterci alla prova con procedure di styling complicate. Per fortuna, gli accessori ci danno una grossa mano. Sono tanti quelli che possiamo utilizzare per realizzare delle acconciature belle in un tempo ridotto e senza spendere troppe energie. Pensiamo agli elastici con cui realizzare dei bun, ai foulard e alle bandane. Questi ultimi, ciclicamente, riaccendono il nostro interesse. Nel corso della stagione calda, infatti, si rivelano alleati comodi con cui mettere a punto un look più casual o più raffinato, a seconda del modo di indossare l'accessorio e del design scelto. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i dolcificanti non sono nati in cucina, ma sono stati scoperti accidentalmente in laboratorio da scienziati che si erano dimenticati di lavarsi le mani prima di mangiare. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana.

e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Fianco Cifadda e Fai Centro.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
0: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora giornate di caldo, questa forte eccezionale ondata di calore andrà a investire ancora le zone interne soprattutto della Sardegna, portando le temperature a picchi di 42-44 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno invece di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà ancora l'afa molto opprimente. Giornate del 21 e del 22 invece che vedranno un cambiamento di circolazione con temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina, Radio Notizie.
10: Benvenuti da Mariangela Lampis. Temperature roventi in Sardegna, toccati 47 gradi nelle zone interne. Una situazione che si manterrà pressoché invariata fino a lunedì. Poi le temperature dovrebbero scendere. Nell'isola in particolare proseguirà la fase africana fino appunto all'arrivo del maestrale e l'ulteriore rischio incendi. Numerosi roghi divampati questo pomeriggio dal sud al nord della Sardegna. Decimo mano le fiamme hanno raggiunto alcune serre danneggiate. Impegnate le squadre antincendio con mezzi aerei e a terra. A Noragugume intervenuti due Canadair, case minacciate. Intanto il bilancio aggiornato al 15 luglio della campagna antincendi regionale per il 2026. Più roghi, una superficie percorsa dal fuoco al di sopra della media negli ultimi 10 anni, meno boschi però distrutti dalle fiamme. Un uomo di 87 anni è morto annegato durante una nuotata nelle acque della spiaggia La Speranza nel comune di Villanova Monteleone. La tragedia è avvenuta questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale medico del soccorso Areus che ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Ultimi giorni di disagi sulla strada statale 195. L'ANAS ha annunciato la chiusura del cantiere nel tratto danneggiato dal ciclone Harry e quindi la totale riapertura della strada già nel prossimo fine settimana, con 7 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma. Il Cagliari è Belotti a un passo dall'addio. La società rossoblu non avrebbe avuto garanzie sulle condizioni del giocatore, reduce da una rottura del crociato e non pienamente recuperato. Non rinnoverà dunque il contratto questo pomeriggio. Prima conferenza per il nuovo arrivato romano. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare.

0: Sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sono le 21:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: E Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: di notte. Dopo la prima intesa a Roma ha firmato un nuovo accordo fra Degna e Sassonia per la Intelles. Lula, tutto pronto per il centro di ricerca di Zenatos. In attesa del corso con Belon, Cagliari presenta nuovo arrivato Leandro Romano, campista ha accettato subito le proposte del club e si dice pronto a giocare in Serie A. Sardegna in finale in questa giornata. Roghi da nord al sud dell'isola, la mattina, il pomeriggio, con tutta una serie di critici, sono ragume e a decimo mano, fra poco ne parleremo, tanto le temperature venti in tutta l'isola, un'altra giornata diciamo in cui si sono toccate temperature record, a Mavera sono stati superati i 47 gradi, se il servizio di Andrea Chi.
1: Usciti con un codice arancione per la Sardegna, arancione che rimarrà anche nella giornata di domani. Ovviamente questo caldo, unito al fatto che l'umidità è molto bassa, fa sì che ci siano gli importanti incendi dovuti alle sterpaglie molto prese sul territorio.
2: E l'allerta arancione è stata veramente confermata dalla decina giornata nella lotta al COVID. La protezione civile regionale monita costantemente la situazione. I luoghi sono favoriti anche dal gran caldo, le temperature hanno toccato dei record. A Mura ha raggiunto 46,3 gradi, ma la fa soffocante ha colpito anche Cagliari. Pirri, la colonnina di Mercure ha superato i 35 gradi. Il caldo torre è destinato a durare ancora qualche giorno.
3: All'estero sentiamo fino a lunedì, perché comunque dalla giornata di domani le temperature rimarranno comunque molto elevate, anche se sarà una diminuzione di qualche grado, ma comunque localmente continueremo a superare i 40 gradi. Questo fino alla giornata di lunedì. Poi martedì, in particolare martedì, finalmente arriverà un ripresco.
0: Intanto caldo record a Ollastre, la cittadina dell'Oristanese ha registrato la temperatura più alta d'Italia, sento Mario Tasca.
4: Estate. È un'estate calda, a Ollastra si può dire bollente. Il termometro della cittadina ha raggiunto i 47 gradi e 2, facendo il paese dell'Oristanese il luogo caldo d'Italia. Strade quasi deserte, finestre chiuse, poche persone all'aperto. Nelle centrali dell'Arnata il paese si è fermato, schiacciato da una temperatura eccezionale.
5: Sanno è più caldo dagli 3 anni. Ho fatto un caldo terribile questi giorni.
6: Basta, sono rimasta a casa perché c'è troppo caldo, poteva stare.
7: Reazione? No, cioè, come si chiama un ventilatore, mi metto davanti al ventilatore. Buonanotte.
8: Ne sono uffa, basta. Solo il mi far bene.
4: Memoria dei centenari di Ollastra è una delle estati calde.
9: Mi sei così tanto, no? Adesso un po' troppo.
4: Ondata di caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova il termine i suoi abitanti che circolano in paese soltanto alle prime ore del mattino.
10: Un po' la venta è calata che purtroppo questo caldo ha impedito lo spostamento di clienti.
4: In tavola Sina è responsabile e solidale, ma in toraggio soprattutto alle anziane è costante.
11: La nostra comunità ha risposto con grande maturità. Al mondo non abbiamo nessuna segnalazione di criticità, ma l'altro essendo di pochi di 1000 abitanti ci sono tutti, quindi questa è la nostra forza dove tutti verranno monitorati.
0: E dicevamo di una Sardegna infernale anche sul fronte degli incendi, le emergenze di questo pomeriggio nel servizio firmato da Maurizio Lari.
12: Non c'è il territorio della Sardegna che oggi non vi appaga sul fronte del fuoco. Queste immagini del forestale sono dell'incendio che ha cerchito Nora Gugume, dove le fiamme sostenute dal povento di maestale hanno devastato centinaia di ettari di campagne e si sono portati a ridosso del centro abitato. Necessario l'intervento dei mezzi aerei per arginare il fronte del fuoco. Le operazioni di spimento sono ora in corso. Paura anche nel Cagliatano, a Decimomannu, all'altezza del chilometro 14 della statale 103. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio.

0: hanno richiesto l'intervento di numerosi mezzi del Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. Per la prima volta al campo anche quadra dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Francia.
1: Penso alle 14 e 15 minuti più tardi. E ora perché ha preso fuoco vicino alla Farina Meri qui vicino, e poi il materiale la porta fino a qui, poi qui noi ci abbiamo vicino, ci abbiamo bombe e tutto. Quindi
2: grande preoccupazione.
1: Eravamo molto occupati, sì. Infatti poi abbiamo avvisato le autorità, erano venuti della protezione civile, poi i pompieri, eccetera. Poi adesso che erano quasi le 18 ancora non è terminato il fuoco, però insomma siamo un pochino più tranquilli.
3: È una smana da rogo che ha colpito le campagne di Uras. Siamo andati fra aziende attraversate dalle fiamme. Gli allertori chiedono tutto per ripartire con lei.
4: Quello che è stata una settimana dal rogo, paesaggio lunare, il fuoco ha attraversato palle e aziende, bruciato macchinari, intossicato greggio. C'è chi si è ritrovato dentro casa in attimo e si è fortunato.

0: fatta dell'intossicazione, qualche sono salvate per non intossicate. Ormai un gregge è perso. Con cose brutte, tornare a iniziare da capo è brutto.
1: Chi ha subito danni ora chiede aiuto. Per Renato Magia è stata aperta online una raccolta fondi, ma si attende il contributo delle istituzioni, un segno per ripartire oltre ogni difficoltà.
2: Tutto capanno, macchinari, insomma, danni ne ha fatti.
3: E avete perso anche tanto pascolo?
2: Sì, tanto sì.
0: E cosa ci aspettiamo? Speriamo che qualcosa ce la diano e capiscono il danno che abbiamo avuto tutti quanti qua.
4: Il giorno dopo l'incendio a Domus Novas resta la paura di chi ha visto le fiamme arrivare fino ai cancelli delle proprie villette. Il rogo, che è partito da un traliccio elettrico alimentato dal vento, ha divorato oltre 100 ettari di vegetazione nella parte alta del paese. Sentiamo Valentina Orgiu.
5: Tra gli alberi anneriti salgono ancora sottili colonne di fumo, come se il fuoco non volesse arrendersi. A Domus Novas, il giorno dopo l'incendio, fatto di silenzi, cenere e occhi che cercano di capire quanto vicino sia passata la tragedia.
6: Sì, abbiamo vissuto delle ore di spavento proprio terribili, accerchiati dal fuoco. Abbiamo cominciato a mettere in salvo animali, abbiamo smontato le bombole del gas e per fortuna ci sono stati tantissimi concittadini, amici, parenti che ci hanno dato una mano.
5: Per ore uomini e mezzi hanno combattuto senza sosta. Il fumo ha causato malori tra volontari e residenti, mentre le fiamme divoravano il territorio. Più di 100 ettari in cenere, con un bilancio ancora provvisorio.
7: Praticamente è partita una fiamma da quel traliccio dell'Enel e da quel momento abbiamo avuto un incendio che ha lambito questa casa privata, ma il vento purtroppo ha portato le fiamme fino a oltre la collina, portandole addirittura dall'altra parte della strada.
5: Per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni vicino alla grotta di San Giovanni. Il sito ha chiuso ai turisti per aprirsi ai soccorritori.
8: Poi abbiamo disposto, d'ordine del sindaco, l'immediata sospensione delle visite e soprattutto la messa a disposizione per tutte le organizzazioni di protezione civile della via di fuga della grotta di San Giovanni.
4: Allora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Una rapina è stata messa a segno nel primo pomeriggio in un market di Sassari. Sentiamo la cronaca firmata da Maria Grazia Ledda.
11: Volto coperto da uno scaldacollo, un cappellino in testa e guanti in lattice alle mani, nonostante i 37 gradi registrati. Si è presentato così l'uomo che nel primo pomeriggio ha rapinato il Carrefour di Via degli Astronauti a Sassari. È entrato nel market poco dopo le 14, armato di pistola, durante il cambio turno del personale, circostanza che ha indotto i tre dipendenti presenti durante la rapina ad ipotizzare che potesse conoscere bene il punto vendita e gli orari dell'attività. Dopo aver estratto la pistola, l'ha puntata contro una commessa che in un primo momento ha pensato si trattasse di uno scherzo. Quindi la minaccia: se non mi dai i soldi ti sparo in testa. È stato il sangue freddo dei dipendenti a consentire di gestire la situazione senza conseguenze. Uno di loro ha aperto la cassa e consegnato il denaro richiesto. Il rapinatore si è impossessato velocemente dell'incasso, l'ammontare non è stato ancora quantificato ed è fuggito prima dell'arrivo della volante della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Sassari hanno avviato le indagini, nessuna persona è rimasta ferita. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato che potrebbero fornire elementi utili per risalire all'autore della rapina.
4: È morto nel centro ustioni dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Aleandro Frau, il 39enne rimasto coinvolto lo scorso 17 maggio nell'esplosione della sua abitazione di Terralba. L'uomo, che da allora era ricoverato in rianimazione a causa delle ferite riportate, è deceduto per l'aggravarsi delle sue condizioni. Nei giorni successivi i carabinieri di Oristano lo avevano arrestato con l'accusa di strage. Sarebbe stato lui, infatti, secondo la ricostruzione dei militari, a provocare l'esplosione dopo aver aperto due bombole di gas che si trovavano all'interno dell'immobile. E l'ANAS ha annunciato oggi la riapertura della strada statale 195 e la fine del cantiere del posto.

0: ciclone Harry una settimana prima sulla tabella, rispetto alla tabella di marcia prevista. Allora sentiamo il servizio firmato da Maurizio Landi.
1: Lavori conclusi con una settimana di anticipo rispetto ai tempi di appalto, il traffico impazzito sulla deviazione nell'area industriale di Macchiareddu ha quindi le ore contate. La statale 195 danneggiata dal ciclone Harry dello scorso gennaio sarà pienamente operativa dal prossimo fine settimana. Lo assicura l'ANAS che in queste ore ha effettuato un sopralluogo nell'area di cantiere.
2: Siamo riusciti a ridurre le tempistiche di esecuzione di questo cantiere di una settimana, che in un lavoro che è durato un mese e mezzo vuol dire tanto. Noi riusciamo a riconsegnare la strada nell'arco della settimana prossima, fine settimana prossima, all'utenza a piena sezione. Piena sezione vuol dire due corsie di larghezza ordinaria, quindi 3,75 m più la banchina, in condizioni di sicurezza con la barriera montata. Poi siamo riusciti anche a, in ombra a questo cantiere, a dotare l'ultimo tratto della 195 delle moderne barriere New Jersey prodotte da ANAS.
1: E a creare problemi anche il gran caldo degli ultimi giorni, che costringe all'interruzione del cantiere durante le ore più soleggiate. Per questo motivo la prossima settimana si lavorerà anche di notte, con la chiusura della strada per ultimare il cantiere nei tempi previsti dall'appalto.
2: Per ovviare anche alle questioni del gran caldo, saremo costretti durante la settimana prossima a operare due chiusure notturne, e in queste due notti riusciremo anche a produrre tutto quello che non siamo riusciti a produrre negli stacchi che operiamo in ossequio all'ordinanza del Presidente della Regione.
0: Le comunità scientifiche di Germania e Italia hanno firmato questa mattina a Nuoro l'accordo di collaborazione per l'Einstein Telescope, sostegno all'isola anche dall'Umbria. Sentiamo Graziano Cano.
3: Nel 2027 sarà l'anno della decisione. Ovviamente l'obiettivo nostro è che sia comunque una decisione che elimini addirittura la competizione. Noi stiamo anche diplomaticamente parlando con l'Olanda, parlando col Belgio, perché deve essere una decisione europea. Quindi la possibilità potrebbe essere proprio quella di avere l'infrastruttura in Sardegna e in Sassonia, e di avere altri pezzi che servono comunque all'esperimento, che servono comunque all'infrastruttura anche nei paesi concorrenti. E questo credo che risolverebbe.
4: Tutto in un giorno e tutto per l'Einstein Telescope. A Nuoro l'intesa tra le comunità scientifiche dell'Italia e della Germania per le candidature di Sosenatos e della Sassonia. A Lula l'apertura dell'InfoPoint e la presentazione dell'imminente costruzione del centro di ricerche. E sempre nel capoluogo barbaricino c'è anche la presidente dell'Umbria Regione, che ha già realizzato a Perugia un centro ricerche sulle onde gravitazionali e che sostiene la candidatura dell'isola.
5: L'Umbria c'entra perché i nostri laboratori di ricerca, i nostri istituti nazionali di fisica nucleare, i nostri dipartimenti di fisica stavano studiando insieme, grazie a fondi PNRR. In Umbria è stato già costruito uno dei delle antenne che possono concorrere a migliorare il dato rilevato da, ci auguriamo, l'Einstein Telescope da costruirsi in Sardegna.
4: Tutti convinti, per perseguire un progetto così importante, insieme si è più forti.
6: È molto importante questo accordo di cooperazione scientifica tra enti di ricerca italiani e sassoni per rafforzare la collaborazione in vista di una possibile candidatura congiunta per ospitare l'Einstein Telescope.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Stavolta non ci sono state sorprese. Dopo gli incontri fra i legali del Comune e del Cagliari Calcio, la convenzione legata al nuovo stadio è stata consegnata nelle mani del Comune. Ora la palla passa alle commissioni competenti, che la dovranno esaminare prima di portarla alla votazione finale in Consiglio. L'obiettivo resta quello prefissato di chiudere entro fine luglio per andare a bando e tenere viva la speranza di partecipare alla corsa per gli europei del 2032 che l'Italia vuole organizzare insieme alla Turchia. E si rinnova a Olbia la donazione di tonno in scatola, 3 tonnellate di prodotto che sono state consegnate a Caritas e Croce Rossa. Giampaolo Cuccuro.
8: Profitto sì, ma pure etica sociale per il bene comune. Un appuntamento sentito, quello del volontariato per la fabbrica di tonno Asdomar, che ha sede a Olbia. Un brindisi con i dipendenti, in gran parte donne, per parlare dei progetti futuri, ma senza lasciare indietro nessuno. Si rinnova la donazione di generi alimentari con 3 tonnellate di scatolette divise fra Caritas e Croce Rossa, ormai un'usanza consolidata.
9: Ci fa piacere continuare a mantenere, perché a parte fare del bene, che è giusto, ma non soltanto a me, a tutta la mia squadra ci ispira, ne sentiamo il bisogno, è una bella esperienza alla quale ci siamo abituati e vogliamo provare a continuare a tenere questa tradizione.
10: Quotidianamente ci chiedono sia il vestiario che degli alimenti e grazie alle donazioni, in questo caso della Asdomar con il tonno, che ci permette di fare fronte a questa esigenza della popolazione.
8: In Gallura cresce il numero di indigenti e sono sempre più le persone che necessitano di sostegno.
11: Apparentemente potrebbero avere anche un lavoro, magari minimo, ma non è sufficiente per il sostentamento della famiglia, soprattutto se poi ci sono dei figli e c'è un solo stipendio e diventa complicato finire il mese.
8: Generale Conserve chiude un semestre favorevole. Il piano di investimenti ha portato nuovi prodotti per aumentare competitività e quote di mercato.
0: E ora la preoccupazione del territorio di Gonnesa per il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico da realizzare nella zona della cava Pontici di Gedda. Sentiamo il servizio di Alessandro Cantabiano.
12: L'impianto fotovoltaico in questione, dalla potenza di picco di oltre 30 MW, sorgerebbe nella zona della cava Pintigeda, in un'area vicina al mare, facente parte della zona speciale di conservazione. La vicenda sfiora due temi già tristemente noti nel Sulcis Iglesiente. Da un lato, una transizione energetica che non sempre tiene in considerazione la salute di un territorio già ampiamente segnato o il valore delle sue peculiarità. Dall'altro, il riutilizzo delle cave dismesse di cui la provincia è disseminata.
13: Questo si aggiunge ad altri 12 impianti che ricadono nell'area di Nuragifigus e noi come comitato nuragino siamo molto preoccupati e stiamo ormai da 5 anni lottando per far sì che ci sia rispetto per la cittadinanza, per le nostre tradizioni, la nostra cultura.
12: A destare preoccupazione, insieme all'effetto cumulativo, è anche l'idea di un cavidotto che dovrebbe attraversare campi agricoli, aree archeologiche di inestimabile valore e la frazione di Nuragifigus, per poi raggiungere una sottostazione eterna che verrebbe costruita a circa 80 metri dalle case del centro abitato, con un impatto imprevedibile sulla salute e sull'ambiente. Di qui l'appello del comitato.
13: Che la regione e i comuni, perché ricade su diversi comuni questi progetti, si attivino per così difendere la popolazione da questa invasione.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni. Sentiamo Francesca Figus.
14: Buonasera a tutti, il grande caldo non ci dà tregua, dagli incendi e blackout, le difficoltà che tutti dal nord al sud della Sardegna stiamo vivendo. E poi andiamo a Scalo Montiferro per raccontarvi la romantica storia di un professore che ha attraversato le vie del paese al galoppo di un bianco destriero vestito da principe azzurro per cantare la serenata alla sua amata, domani le nozze. Negli spettacoli a tu per tu con Baby K, domani in concerto gratuito ad Arborè. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari sta affrontando il caso Andrea Belotti dopo le difficoltà emerse dalle visite mediche. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone, attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: E ora facciamo una pausa, ma torniamo fra pochissimo.
15: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Domani e domenica su Sardegna 1 il consueto appuntamento con le interviste in sardo. Ci anticipa i temi Gianni Zanata, lo sentiamo.
16: Immaginare un mondo, scoprire uno scenario musicale e suonarci sopra. Da questa intuizione, 10 anni fa, è nata la rassegna Ucronie. A raccontare l'edizione 2026 è il direttore artistico del festival, Andrea Congia. Vita da camionista, anzi da camionale, un lavoro che è quasi una missione, oltre che una passione. In centinaia si ritroveranno il 25 a Sestu per la grande parata dei tir organizzata da Nicola Carboni, il Convoy Truck Day. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
0: In chiusura c'è lo sport, in attesa del divorzio con Belotti. Il Cagliari prosegue gli allenamenti e presenta il nuovo arrivato Alessandro Romano. Il centrocampista ha accettato subito le proposte del club e si dice pronto per giocare in Serie A. Alberto Masu.
17: Belotti il Cagliari ai saluti, manca ancora l'ufficialità, ma la società rossoblu ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante non avendo avuto rassicurazioni sul suo completo recupero dopo i test a cui il Gallo si era sottoposto. Il Cagliari ora cercherà una nuova punta mentre sembra completo il reparto centrale, dove proverà a imporsi Alessandro Romano, classe 2006, arrivato quest'estate al Cagliari dalla Roma in prestito con diritto di riscatto praticamente obbligato. Un feeling iniziato già lo scorso anno e concretizzatosi quest'estate, e Romano non ha avuto dubbi quando ha ricevuto la chiamata.
18: Ah, non ci ho messo tanto perché il Cagliari si vede che lavora con i giovani già da tanti anni, con il mister, con il direttore, anche con il presidente.
17: Nazionalità svizzera, cresciuto nelle giovanili della Roma, Romano è reduce da 6 mesi intensi alla Spezia con la prima vera esperienza nel calcio dei grandi e una dolorosa retrocessione.
18: Sono stati 6 mesi belli per me perché sono cresciuto tanto sia dal punto di vista da calciatore ma anche da persona.
17: Nessun problema per il ruolo?
18: Di solito faccio il centrocampista centrale, però ovviamente io sto a disposizione del mister. Il mister mi conosce già da un paio d'anni che comunque abbiamo giocato contro in primavera.
17: Romano

era diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi. C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori.

0: In questa Sette Ispadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Salutare a tutti, su Benegattauso, benitorraso a studiare i giornali in sardu de Sardegna 1. Come ti sempre, Bieus in tedesco che li punti snova sardeo e cominciamo con su sommario. Sabato e domenico, ancora con Sabasca a manna, allerta meteo, finza se l'unisi de sa gira che entrerà. E a bella bello, in temperatura sa antagalai, arresti una vasi africana, ma bruslebia. In sabita de Ollasta, su primau de sa temperatura brosarte, in totus Italia 47 gradus e d'uso, sa solidarietà di voi sfragilisi, sa mento dei centenari, su mai via una cosa aici. Sarruga, i statali 195, roveri torra su 24 di agosto un mese, c'è un'avra de sa gira che entra. Sanas raserrà in anticipo su cantiere, si traballerà in su nottivuro. In su mese friargiu, sa Tobio in Roma, o in Nugro, sa firma de sa accordio intra sa Sardigna, sa Sassonia, o su Einstein Telescope in Luvola, tutto pronto su centro de circa sosenatos. Sports Valloni de Serie A, Belotti in ora ghiai, Torres attacco de su Castello, sa società di De Giulini in ora Noari a recuperare sa forma fisica. In su Merissa a presentare de si svizzero Alessandro Romano. Dunque, se sa basca manna, sigre corpire sa Sardegna, sa situazione noara cambia in mera in indisi chi beniti, dunaro si spertu meteo de s'agenzia ARPA, sa Giovanni Ficca, e temperatura santessi de 44-45 gradus in sa Sardegna meridionali e in sa Sardegna orientali, brusche tutto. E oggi in Summeri, in Casteddu e in su territorio della provincia, avuti proibiti su 45 gradus. A riserva invece sa Suprimau, de temperatura sa Brosartia, sa 47 gradus in Ollasta, in Orane e in Baini. Sigri a fai basca duncasa, in temperatura sa Antagalai, uno paghiceddu, Domenico Scetti, 40 gradus, narra ancora Giovanni Ficca de Sarpas. Aressi come ti nati si esperto su una vasi africana grullebia. Poi questa regioni, s'allerta a Varra, finza se martis, dessa gira chi entra, mentre sa de mercuris a Raribai, aria frisca. Allerta arti a meda, finza sa su chi per toccara sa battalla contra su vogu, sa protezioni civili regionali, aria longhiao, s'allerta de su colori de s'orangio, oi e grasivuru. Suprimau de sa bidda bruscalente de totus Italia, duncas in moi tuteneri ollasta. Finza se sa tradie via Rorane, 45 gradus. Sa bidda, sa provincia de Aristani, se risurpassa 47 gradus, 47 e d'uso. Arruga sa sbuira, sa ventana sa serrara, sa pagu genti in isoras bruscalenti de sa die in giro o sa bidda. Una basca si morre come tiranta rotto su, se a barrara a domo vita ci via troppo basca nanta rottoso e non di voleo sproso e ti sucumento cavari e gusto becciuro sunda de calore in man e fendi ariola e rottoso cittadino se voti scallendi si chi ne odi di bessiri de domo di bessiri e su mengiano chizzi scetti insammento de sbeccioso de centenario su esti si stadi bruscallenti de sempre una cosa aici nanta rottoso non devo su mai via sa comunità di Ollasta in questa disi difficili si aria mostra però solidarietà di responsabilità di sa amministrazioni locali e si intervenga luego su controllare sa saluri de becias e de becius de persone secondi fragili si de chi soffrire de patologie sagraisi poi noi non si segnalava problema, come ti ha detto il sindaco de Ollasta Osvaldo Congiu, se su 1000 abitanti si in bida si conosce su rotto, su cacesti calincuno pericolo, se su pronto su, a interveni. 10 su sindaco de Ollasta. Una gira e oi su Vogu, manno che ricorpio uno sciacumane azienda, de messaio su de pastore, iniziato su de uras, su Vogu aria bruciau matta, sa capannoni, sa ribocci prevesi, altro bestiame, e risciusciau tutto su paesaggio, su Vogu e sterribau. In una pariga domo su Vogu, Renato Magia, pastore di sta zona, naraga su Vogu, questi l'ompio depressi, se sti a manniau, se pappau rotto, commenti che in sa superficie ci viera sa benzina. Fu de innia, magia se sti finza sa struppiau,
Uno bei, su vogu intra Terraba e uras arrivato Danos finzas a canta e sa gresia pitica de Sant'Isidoro. Fogu gare sciusciau annosu e annosu de traballu. Questi partiu de uras, commenti contra Mario Cugusi, i suro pastori, già apposti si è di nimmancu 20 minutus, vi era già in noi, vi era bolendi proprio, nara Cugusi. Apu perdi un sciacomane preveis, nara isu, e sti leggiu mera torrai a Fairuto, inghizzai torra. Su traballo. Gruppus online, ti c'è fatto un appello per giurare Renato Magia, si potete ricollendi a Giurus, de Donia Rippo e di Naivuru. Ma tutti punti mettendo le istituzioni, su voco si c'è Pappaurotto, macchinare su muro, nara ancora Magia, si spero, nara invece Sammaro Cugusi, sti Galluego, posso arrivare il reimburso, dire non ho bisogno, ci potrei a traballare, potrei a bivi. Arisio invece su Vogum Mannu, a ricorpio su territorio del Domonos, noi finza se questo mangiano ci vienta colonna, de Vumu, Niedu. Sa situazione in moi però è stipro tranquilla, zigiti, si intervento insomma bonificai tutto su territorio. Voti stessa sa orsa de Arrori Mannu, come tinnara a San Meri, de una domo a Melezzara de su Vogu, se sa rennesce sa salvai su bestiamini, ci sbocca de pressi, bombola de su gas, un sciacumane getti, s'aria giurau, una raisa torraso, grazie se tutto, su pompieri, forestali, volontari, elicotteri, su canadera, antitraballau, tutto su Meri e tutto su Nottivoro, su Vogu. Aria bruciau, 100 ettaro se prusu, ma su bilancio sta ancora provvisorio, come ti narra sa sindica de Domunosa, Isangela Magia, e sti partiu de Nuvalu de Senel, narra ancora sa sindica, se sta costau a una domo, in una pariga minutus, po' curpa de subentu, a risartiau sarruga e sti lung de sa travarti. Poriaressi una tragedia manna di Areroso, nara ancora sa sindica. E pomparais turistas, su comune ari decidu de serrai sa grutta de San Giovanni. Fiorenzo Castiga, il suo presidente del suo consorzio Natura Viva Sardegna, nara ca, i operatori del suo sito antiposto, a disposizione sa ruga posincivuiri, manco male non c'è stato bisogno di intervenire. Poi fu dauso dei straballos in Sarruga 195 tra Castello e Capoterra. Sana sarà confirmato che su cantieri raserrà in anticipo a rispetto il tempo sopravvide. I straballos andranno a spacciare su 24 di questo mese, dunque se c'è un'avara della gira che entra, de pianta spacciare su 31, sempre di questo mese. Una gira del manco, dunque, e posso pregio adesso responsabili regionali de Sanas, Salvatore Campione, Cesar Ennesius, a Redusi, Stempo, sonnara Campione, a risparmiare una gira in uno traballo, quasi fare in un mese e mezzo, bolinai mera di Areso, Sarruga. Aresti posta in sicurezza, a due corsie, a bruschettotto in Savarti che vi astetti a sciusciare dei su cicloni R in su mese di viaggio de Occanno e poi all'estrae Stempus in sa gira che entra, come ti confermerà ancora Salvatore Campione, sarà traballa in su Nottivur. Nis mesi si passau su sannova de sa collaborazione tra sa Sardegna e sa Sassonia o sa firma de sa accordio in Nugoro, una collaborazione in su nomini de su Einstein Telescope, una collaborazione scientifica de importo, come tinara Christian Stegman, corresponsabile del suo progetto ET in Lussazia. Totus dosu, di fatti, si sa Sardegna e sa Sassonia, voti candidare a ospitare s'infrastruttura scientifica, grade per studiare le onde gravitazionali. Sardegna e Sassonia hanno traballato i vari, voti le strutture, i progetti, posso Einstein, telescope, sa simbillante. E totus dosu, hanno poi rinasci a sutta terra, in Luvola, in sa minera Beccia, de Sosenatos, in Lussazia, in un'altra minera Beccia. Sardegna e Sassonia, Depiti Garrai contro un'altra candidatura presentata da Solanda e da Subbeggio in Parisi. Se accordio, firmai questo mangiano, a rafforzare la posizione dell'Uvola, come tannau finse sa presidente della regione Alessandra Todde, totus oleus e gusto Einstein Telescope, sa regione, sardus, sa bida dell'Uvola e totus su territorio. E sa firma di questo mangiano, ci verrà finse sa presidente della regione Umbria,
Stefania Proietti su ET in Sardigna, iaresi una forza e un gregio umano con tutta s'Italia, narra Proietti, e su mente è stirotto pronto, può fare su centro, de circa in San Minera de Sosenazzo, su un centro che è accapiato a questo progetto de si struttura scientifica. Casi rotto pronto in Uda, vostra edizione numero 25 de Ballus su Festival Internazionali de su Folklore, a Pariciao de Sa Proloco, con sa collaborazione de sa regione e de su comune. Su Festival sarà vai su 29 de questo mese, fino al suo primo de su mese agosto. Una manifestazione che tende il suo obiettivo de promuovi sa Sardigna, grazie a s'attubio intra cultura, sa tradizioni differenti. Sono un momento de fraternità, di demiganzia, de confronto intra popolo. E occano intra is delegazioni estrangere, c'è resi fino a una drumma che arriva de Siran. Un messaggio de pace, dunque, che martiri proprio de Uda. E ci indesti a bisogno di arere, su come tenare assessori regionali di turismo, Franco Cucureddu, in sa presentare del suo festival di questo mangiano. Perciò mera suo presidente del Saprolocco, Romano Massa, voita se ventu in moi esti a intro manifestazioni regionali catteniti su obiettivo di avvalorare le tradizioni locali, narra Massa. Pouda in questo festival è un orgoglio umano, annau su sindaco de Sabidda, un festival che è sempre così importante a livello nazionale e internazionale. Sa manifestazione a resi trasmettia in televisione, in videolina. Come ti Donia Sabro e Donia Domenico, grazie, posti grazie, in Sardegna 1, in sa regionale sei speciali, sarà legato sul festival Ucronie, a Pariciale s'associo tra parole e musica, un festival nasce da Giano Saioi, suo protagonista è Andrea Congia, suo direttore artistico dessa manifestazione. Sarà regionale finse sa de suinata Convoy Track Day, si sfilare de camion, tir, che sarà vai su 25 di questo mese in sesto, a Parigi a Sevento, questo è Nicola Carboni, camionista, anzi, si commette in araesso, camionaro, una professione difficile in mera. Is regionale sa de Sardegna 1, grasi e posti grasi in Sardegna 1. Si storia dessa Sardegna, su conto dessa bellezza, dei sprendasa archeologica dessa terra nostra. Is tradizioni, il ritus, is cresasa, is plaiasa, un'isola dei scoverri, una regione, totu su depiti conosci, però che totu is pipiusu. Esti su cui io li vai in canto, sa Sardegna contare is pipiusu, su programma in lingua sarda, totu no, dessa televisione nostra, sa trasmissione esti in curu di Antonella Puddo e Renzo Cugis, grazie, sa puntare a numero 13, ai squattro del Summerì, totu dedicara e sa barbagia de Ollolai, dunque sa ibidasa de Onieri e de Mammugliada. Incanto, Donia Sabaru, e finse sa su Domenico, es 10 e mezzo, de su Mangiano, su Mercurisi, e su Notti, e su Noioras. Sport su palloni de Serie A, manca la Sanova ufficiali scelti, ma a Cantubari is Arrugasa, de su Casteddu e de Belotti, Santa Dividi, s'attaccanti, Satra D, arrivato sa visita con i dottori de Villa Stewart, il risultato sono punti bonus, e Belotti non ha recuperato sa forma a putere su incidenti de Sano Passau, attaccati via Struppiao su Genugo e via Torrao in ultima parte de sa stagione scetti. In si sta di Belotti se sta allenando ancora su contratto e spacciato su 30 de su mese Lampras, il suo obiettivo era di firmare un contratto totto no, ma sa firma non c'è stettia, sa società di noi sti convinta che Belotti sarà a recuperare di arerso sa condizione, e poi sa società di Aradeppia Gattai, calinco un altro gioco in summente si costumeri in Seminello avresti presentato su giocatore rinnovo Alessandro Romano in svizzero ga a Ribera de San Roma. E us accabbao per questa edizione buona, si dauro grazie alla vostra attenzione, si bieuso, si intendeuso, e se edizione chi benri, un saluto a tutti.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda, il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella casa museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Sara Violina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Subito.

0: sport insieme ai titoli del nostro sommario. Incendi da nord a sud, i roghi più estesi a Noragugume e Santo Lussurgio, a Decimo Manu, i vigili del fuoco francese, allerta, temperature fino a lunedì, lieve calo la prossima settimana. Si svolgerà in corte d'assise a Sassari il processo a carico di Emanuele Ragnedda, l'omicidio è quello di Cinzia Pinna, riconosciute tutte le aggravanti e rigettata la richiesta della difesa per la revoca delle misure cautelari. La statale 195 riapre il 24 luglio, l'ANAS ha concluso i lavori del tratto danneggiato dal ciclone Harry in anticipo di una settimana, cantiere aperto di notte. In attesa del divorzio con Belotti, Cagliari presenta il nuovo arrivato Alessandro Romano, il centrocampista ha accettato subito le proposte del club e si dice pronto a giocare in Serie A. Ed è stata una giornata infernale in Sardegna sul fronte del caldo, sul fronte degli incendi. Partiamo proprio dai roghi che hanno spaventato e devastato numerosi centri appunto dell'isola. Un'altra giornata di emergenza nel servizio di Maurizio Landi.
1: Non c'è territorio della Sardegna che oggi non abbia pagato sul fronte del fuoco. Queste immagini del corpo forestale sono dell'incendio che ha accerchiato Noragugume, dove le fiamme sostenute dal primo vento di maestrale hanno devastato centinaia di ettari di campagne e si sono portati sino a ridosso del centro abitato. Necessario l'intervento dei mezzi aerei per arginare il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Paura anche nel Cagliaritano a Decimo Manno, all'altezza del chilometro 14 della statale 130. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio e hanno richiesto l'intervento di numerosi mezzi del corpo forestale, vigili del fuoco e protezione civile. Per la prima volta sul campo anche la squadra dei vigili del fuoco provenienti dalla Francia.
2: Verso le 14 e 15 minuti, non più tardi. E da allora, perché ha preso fuoco, vicino alla falegnameria qui vicino, e poi il maestrale l'ha portato fino a qui, e poi qui noi abbiamo l'officina, abbiamo gomme e tutto. E quindi
3: grande preoccupazione.
2: Eravamo molto preoccupati, sì.
0: La difficile giornata, lo avete appena sentito, sul fronte degli incendi, favorita dalle temperature, torri da Muravera sono stati superati, pensate, i 47 gradi. Sentiamo Andrea Secchi.
4: Siamo usciti con un codice colore arancione per tutta la Sardegna, arancione che rimarrà anche nella giornata di domani. E ovviamente questo caldo, unito al fatto che l'umidità è molto bassa, fa sì che ci siano gli importanti incendi dovuti alle sterpaglie molto presenti sul territorio.
5: E l'allerta arancione è stata pienamente confermata dalla difficile giornata nella lotta al fuoco. La Protezione Civile Regionale monitora costantemente la situazione. I roghi sono favoriti anche dal gran caldo, con le temperature che hanno toccato livelli record. A Muravera raggiunti 47,3 gradi, ma l'afa soffocante ha colpito anche Cagliari. A Pirri la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. Il caldo torrido è destinato a durare ancora qualche giorno.
6: L'allerta la estendiamo fino a lunedì, perché comunque dalla giornata di domani le temperature rimarranno comunque molto elevate, anche se ci sarà una diminuzione di qualche grado, ma comunque localmente continueremo a superare i 40 gradi, e questo fino alla giornata di lunedì. Poi da martedì e in particolare mercoledì finalmente arriverà un rinfresco.
0: Caldo record registrato a Ollastra, la cittadina dell'Oristanese ha registrato la temperatura più alta d'Italia oggi. Sentiamo Mario Tasca.
7: Estate. È un'estate calda, ma a Ollastra si può dire bollente. Il termometro della cittadina ha raggiunto i 47,2 gradi, facendo del paese dell'Oristanese il luogo più caldo d'Italia. Strade quasi deserte, finestre chiuse e poche persone all'aperto. Nelle ore centrali della giornata il paese si è fermato, schiacciato da una temperatura eccezionale.
8: Quest'anno è più caldo degli altri anni. Ha fatto un caldo terribile questi giorni.
9: Basta, sono rimasta a casa perché c'era troppo caldo, non si poteva stare.
10: Aria condizionata?
11: No, c'ho come si chiama, un ventilatore, mi metto davanti al ventilatore, buonanotte.
12: Ne sono stufa, basta. Solo il mare mi fa star bene.
7: Nella memoria dei centenari di Ollastra è una delle estati più calde.
8: Mi sembra così tanto, no? Adesso un po' troppo.
7: L'ondata di calore di questi giorni sta mettendo a dura prova il territorio e i suoi abitanti, che circolano in paese soltanto alle prime ore del mattino.
3: Un po' la vendita è calata perché purtroppo questo caldo ha impedito lo spostamento dei clienti.
7: La comunità ollastrina è responsabile e solidale, ma il monitoraggio, soprattutto delle persone anziane, è costante.
10: La nostra comunità ha risposto con grande maturità. Al momento non abbiamo avuto nessuna segnalazione di criticità o malore. Ollastra, essendo un paese di poco più di 1000 abitanti, ci si conosce tutti, quindi questa è la nostra forza, dove tutti vengono monitorati.
0: Odio l'estate. E torniamo a parlare di incendi. A una settimana dal rogo che ha colpito le campagne di Uras, siamo andati fra le aziende attraversate dalle fiamme. Gli allevatori chiedono aiuto per ripartire. Sentiamo Marco Lai.
13: Quello che resta una settimana dal rogo è un paesaggio lunare. Il fuoco ha attraversato pascoli e aziende, bruciato macchinari, intossicato greggi. C'è chi se lo è ritrovato dentro casa in un attimo e si ritiene fortunato per essere sfuggito alle fiamme. Renato Magia porta ancora i segni della fuga precipitosa.
14: Il fuoco è arrivato qua sulle canne e è esploso, cioè come se avesse benzina. Ho dovuto scavalcare un muro che c'è di là.
15: Si è fatto anche male?
14: Mi sono fatto male perché è anche alto. Non lo so neanche come ho fatto.
13: Spente le fiamme, finito il clamore. Spesso succede così, nonostante nella piana Frateralba e Uras i campi abbiano continuato a fumare per giorni. Sono ettari di case sparse intorno alla chiesetta di Sant'Isidoro, terreni vocati al pascolo che raccontano un lavoro duro e vite ora da ricostruire.
16: È partito il corridino da Uras, in un quarto d'ora il fuoco era già qua. Volava come non so che cosa. Qualcuno è morto dall'intossicazione, qualcuno sono salvate per non intossicate. Ormai un greggio è perso, con cose brutte. Tornare a iniziare da capo è brutto.
13: Chi ha subito danni ora chiede aiuto. Per Renato Magia è stata aperta online una raccolta fondi, ma si attende il contributo delle istituzioni, un segno per ripartire oltre ogni difficoltà.
14: Tutto capanno, macchinari, insomma, danni ne ha fatto.
15: E avete perso anche tanto pascolo?
14: Sì, tanto sì.
16: E cosa ci aspettiamo? Speriamo che qualcosa ce la diano, se e capiscono il danno che abbiamo avuto tutti quanti qua.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
17: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: E ora l'omicidio di Cinzia Pina si svolgerà in corte d'assise a Sassari. Il processo a carico di Emanuele Ragne dalla GUP del Tribunale di Tempio ha rinviato giudizio l'imprenditore vitivinicolo. La prima udienza è fissata il 10 novembre, riconosciute tutte le aggravanti. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuro.
18: La GUP del Tribunale di Tempio Federica Di Stefano, al termine dell'udienza preliminare, ha rinviato a giudizio Emanuele Ragnedda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2025, nella tenuta di Concantosa, vicino Palau. Il processo si celebrerà a Sassari in corte d'assise. La prima data fissata è quella del 10 novembre, riconosciute tutte le aggravanti e rigettata la richiesta della difesa per la revoca delle misure cautelari.
19: Sono state acquisite documenti importanti che illustrano le verità di Emanuele, il fatto che si sia difeso, ci sono riscontri provenienti da altri tribunali e ora ci

0: Anche l'ex fidanzata Rosa Maria Elvo, la cui posizione è stata prima stralciata e poi archiviata.
1: Una rapina è stata messa a segno oggi a Sassari in un market. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
2: Volto coperto da uno scaldacollo, un cappellino in testa e guanti in lattice alle mani, nonostante 37 gradi registrati. Si è presentato così l'uomo che nel primo pomeriggio ha rapinato il Carrefour di Via degli Astronauti a Sassari. È entrato nel market poco dopo le 14, armato di pistola, durante il cambio turno del personale, circostanza che ha indotto i tre dipendenti presenti durante la rapina ad ipotizzare che potesse conoscere bene il punto vendita e gli orari dell'attività. Dopo aver estratto la pistola, l'ha puntata contro una commessa che in un primo momento ha pensato si trattasse di uno scherzo. Quindi la minaccia: se non mi dai i soldi ti sparo in testa. È stato il sangue freddo dei dipendenti a consentire di gestire la situazione senza conseguenze. Uno di loro ha aperto la cassa e consegnato il denaro richiesto. Il rapinatore si è impossessato velocemente dell'incasso, l'ammontare non è stato ancora quantificato ed è fuggito prima dell'arrivo della volante della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Sassari hanno avviato le indagini, nessuna persona è rimasta ferita. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato che potrebbero fornire elementi utili per risalire all'autore della rapina.
1: È morto nel centro ustioni dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Alejandro Frau, 39enne rimasto coinvolto lo scorso 17 maggio nell'esplosione della sua abitazione di Terralba. L'uomo, che da allora era ricoverato in rianimazione a causa delle ferite riportate, è deceduto per l'aggravarsi delle sue condizioni. Nei giorni successivi i carabinieri di Oristano lo avevano arrestato con l'accusa di strage. Sarebbe stato lui, infatti, secondo la ricostruzione dei militari, a provocare l'esplosione dopo aver aperto due bombole di gas che si trovavano all'interno dell'immobile. Ora parliamo dei lavori sulla strada statale 195 del dopociclone. L'ANAS ha annunciato la riapertura della strada con un anticipo di una settimana rispetto al cronoprogramma. Sentiamo Maurizio Landi.
3: Lavori conclusi con una settimana di anticipo rispetto ai tempi di appalto. Il traffico impazzito sulla deviazione nell'area industriale di Macchiareddu ha quindi le ore contate. La statale 195, danneggiata da ciclone Harry dello scorso gennaio, sarà pienamente operativa dal prossimo fine settimana. Lo assicura l'ANAS, che in queste ore ha effettuato un sopralluogo nell'area di cantiere.
4: Siamo riusciti a ridurre le tempistiche di esecuzione di questo cantiere di una settimana, che in un lavoro che è durato un mese e mezzo vuol dire tanto. Noi riusciamo a riconsegnare la strada nell'arco della settimana prossima, fine settimana prossima, all'utenza a piena sezione. Piena sezione vuol dire due corsie di larghezza ordinaria, quindi 3,75 m più la banchina, in condizioni di sicurezza con la barriera montata. Poi siamo riusciti anche in ombra a questo cantiere a dotare l'ultimo tratto della 195 delle moderne barriere New Jersey prodotte da ANAS.
3: E a creare problemi anche il gran caldo degli ultimi giorni, che costringe all'interruzione del cantiere durante le ore più soleggiate. Per questo motivo la prossima settimana si lavorerà anche di notte, con la chiusura della strada per ultimare il cantiere nei tempi previsti dall'appalto.
4: Per ovviare anche alle questioni del gran caldo, saremo costretti durante la settimana prossima a operare due chiusure notturne, e in queste due notti riusciremo anche a produrre tutto quello che non siamo riusciti a produrre negli stacchi che operiamo in ossequio all'ordinanza del Presidente della Regione.
1: Le comunità scientifiche di Germania e Italia hanno firmato questa mattina a Nuoro l'accordo per la collaborazione per l'Einstein Telescope, sostegno all'isola anche da parte dell'Umbria. Insieme più forti, sentiamo Graziano Cano.
5: Il 2027 sarà l'anno della decisione. Ovviamente l'obiettivo nostro è che sia comunque una decisione che elimini addirittura la competizione. Noi stiamo anche diplomaticamente parlando con l'Olanda, parlando col Belgio, perché deve essere una decisione europea. Quindi la possibilità potrebbe essere proprio quella di avere l'infrastruttura in Sardegna e in Sassonia, e di avere altri pezzi che servono comunque all'esperimento, che servono comunque all'infrastruttura anche nei paesi concorrenti, e questo credo che risolverebbe.
6: Tutto in un giorno e tutto per l'Einstein Telescope a Nuoro, l'intesa tra le comunità scientifiche dell'Italia e della Germania per le candidature di Sosenatos e della Sassonia. A Lula l'apertura dell'InfoPoint e la presentazione dell'imminente costruzione del centro di ricerche. E sempre nel capoluogo barbaricino

0: C'è anche la presidente dell'Umbria Regione che ha già realizzato a Perugia un centro ricerche sulle onde gravitazionali e che sostiene la candidatura dell'isola.
1: L'Umbria c'entra perché i nostri laboratori di ricerca, i nostri istituti nazionali di fisica nucleare, i nostri dipartimenti di fisica stavano studiando insieme. Grazie a fondi PNRR in Umbria è stato già costruito uno dei delle antenne che possono concorrere a migliorare il dato rilevato da, ci auguriamo, l'Einstein Telescope da costruirsi in Sardegna.
0: Tutti convinti per perseguire un progetto così importante, insieme si è più forti.
2: È molto importante questo accordo di cooperazione scientifica tra enti di ricerca italiani e sassoni per rafforzare la collaborazione in vista di una possibile candidatura congiunta per ospitare l'Einstein Telescope.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Stavolta non ci sono state sorprese dopo gli incontri fra i legali del comune di Cagliari e Cagliari Calcio. La convenzione legata al nuovo stadio è stata consegnata nelle mani del comune. Ora la palla passa alle commissioni competenti che la dovranno esaminare prima di portarla alla votazione finale in consiglio. L'obiettivo resta quello prefissato di chiudere entro fine luglio per andare a bando e tenere viva la speranza di partecipare alla corsa per gli europei del 2032 che l'Italia vuole organizzare insieme alla Turchia. E si rinnova a Olbia la donazione di tonno in scatola a 3 tonnellate di prodotto consegnate a Caritas e Croce Rossa. Sentiamo Giampaolo Cucco.
5: Profitto sì, ma pure etica sociale per il bene comune. Un appuntamento sentito, quello del volontariato per la fabbrica di tonno Asdomar che ha sede a Olbia. Un brindisi con i dipendenti, in gran parte donne, per parlare dei progetti futuri, ma senza lasciare indietro nessuno. Si rinnova la donazione di generi alimentari con 3 tonnellate di scatolette divise fra Caritas e Croce Rossa, ormai un'usanza consolidata.
6: Ci fa piacere continuare a mantenere, perché a parte fare del bene, che è giusto, ma non soltanto a me, a tutta la mia squadra ci ispira, ne sentiamo il bisogno, è una bella esperienza alla quale ci siamo abituati e vogliamo provare a continuare a tenere questa tradizione.
7: Quotidianamente ci chiedono sia il vestiario che degli alimenti e grazie alle donazioni, in questo caso della Asdomar con il tonno, che ci permette di fare fronte a questa esigenza della popolazione.
5: In Gallura cresce il numero di indigenti e sono sempre più le persone che necessitano di sostegno.
8: Evidentemente potrebbero avere anche un lavoro, magari minimo, ma non è sufficiente per il sostentamento della famiglia, soprattutto se poi ci sono dei figli e c'è un solo stipendio e diventa complicato finire il mese.
5: Generale Conserve chiude un semestre favorevole. Il piano di investimenti ha portato nuovi prodotti per aumentare competitività e quote di mercato.
3: E ora andiamo a Gonnesa che dice no a un nuovo impianto fotovoltaico. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
9: L'impianto fotovoltaico in questione, dalla potenza di picco di oltre 30 MW, sorgerebbe nella zona della Cava Pintigeda, in un'area vicina al mare, facente parte della zona speciale di conservazione. La vicenda sfiora due temi già tristemente noti nel Sulcis Iglesiente. Da un lato, una transizione energetica che non sempre tiene in considerazione la salute di un territorio già ampiamente segnato o il valore delle sue peculiarità. Dall'altro, il riutilizzo delle cave dismesse di cui la provincia è disseminata.
10: Questo si aggiunge ad altri 12 impianti che ricadono nell'area di Nuraci Figus e noi come comitato nuragino siamo molto preoccupati e stiamo ormai da 5 anni lottando per far sì che ci sia rispetto per la cittadinanza, per le nostre tradizioni, la nostra cultura.
9: A destare preoccupazione insieme all'effetto cumulativo è anche l'idea di un cavidotto che dovrebbe attraversare campi agricoli, aree archeologiche di inestimabile valore e la frazione di Nuraci Figus per poi raggiungere una sottostazione eterna che verrebbe costruita a circa 80 metri dalle case del centro abitato, con un impatto imprevedibile sulla salute e sull'ambiente. Di qui l'appello del comitato.
10: Che la regione e i comuni, perché ricade su diversi comuni, questi progetti si attivino per così difendere la popolazione da questa invasione.
3: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
11: Buonasera a tutti, il grande caldo non ci dà tregua, dagli incendi e blackout, le difficoltà che tutti dal nord al sud della Sardegna stiamo vivendo. E poi andiamo a Scalo Montiferro per raccontarvi la romantica storia di un professore che ha attraversato le vie del paese al galoppo di un bianco destriero vestito da principe azzurro per cantare la serenata alla sua amata, domani le nozze. Negli spettacoli a tu per tu con Baby K, domani in concerto gratuito ad Arborè. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari sta affrontando il caso Andrea Belotti dopo le difficoltà emerse dalle visite mediche. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
12: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Domani è domenica su Sardegna 1, il consueto appuntamento con le interviste in sardo. Sentiamo Gianni Zanata.
13: Immaginare un mondo, scoprire uno scenario musicale e suonarci sopra. Da questa intuizione, 10 anni fa, è nata la rassegna Ucronie. A raccontare l'edizione 2026 è il direttore artistico del festival, Andrea Congia. Vita da camionista, anzi da camionale, un lavoro che è quasi una missione, oltre che una passione. In centinaia si ritroveranno il 25 a Sestu per la grande parata dei tir organizzata da Nicola Carboni, il Convoy Truck Day. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
3: E in attesa del divorzio con Belotti, Cagliari prosegue gli allenamenti e presenta il nuovo arrivato Alessandro Romano. Il centrocampista ha accettato subito le proposte del club e si dice pronto a giocare in Serie A. Sentiamo Alberto Masu.
14: Belotti, il Cagliari ai saluti, manca ancora l'ufficialità, ma la società rossoblù ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante non avendo avuto rassicurazioni sul suo completo recupero dopo i test a cui il Gallo si era sottoposto. Il Cagliari ora cercherà una nuova punta mentre sembra completo il reparto centrale, dove proverà a imporsi Alessandro Romano, classe 2006, arrivato quest'estate al Cagliari dalla Roma in prestito con diritto di riscatto praticamente obbligato. Un feeling iniziato già lo scorso anno e concretizzatosi quest'estate, e Romano non ha avuto dubbi quando ha ricevuto la chiamata.
15: Ah, non ci ho messo tanto perché il Cagliari si vede che lavora con i giovani già da tanti anni, con il mister, con il direttore, anche con il presidente.
14: Nazionalità svizzera, cresciuto nelle giovanili della Roma, Romano è reduce da 6 mesi intensi alla Spezia con la prima vera esperienza nel calcio dei grandi e una dolorosa retrocessione.
15: Sono stati 6 mesi belli per me perché sono cresciuto tanto sia dal punto di vista da calciatore ma anche da persona.
14: Nessun problema per il ruolo?
15: Di solito faccio il centrocampista centrale, però ovviamente io sto a disposizione del mister. Il mister mi conosce già da un paio d'anni, che comunque abbiamo giocato contro in primavera.
14: Romano si giocherà con Winks il posto che fu di Gaetano.
15: La pressione no, però comunque sento la responsabilità perché so che significa il Cagliari Calcio per i tifosi nostri che ci tengono tantissimo. Cerco di aiutare la squadra e far godere i tifosi.
14: Intanto la società, viste alcune difficoltà tecniche, ha rimodulato le date per la sottoscrizione dell'abbonamento. In particolare la prima fase, quella riservata ai vecchi abbonati per la conferma dello stesso posto, viene prorogata alla mezzanotte del 21 luglio.
3: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione della notte del TG di Videolina. Grazie da tutta la redazione e dai colleghi in regia, Stefano Perra, Andrea Serreli. Buon proseguimento a tutti voi.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Ci sono anche le launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Un saluto a tutti, su Benegattaus, benito Raus a studiare i giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, Bieus intendeso che le punti snopas a Deo e cominciamo con su sommario. Sabato e domenico, ancora con sa basca a manna, allerta a meteo, finza se l'unisi de sa gira che entrerà. E a bella bello, is temperatura sa antagalai, arresti una vasi africana, ma ruslebia. In sabita de Ollasta, su primau de sa temperatura prosartia, in totus Italia 47 gradus e d'uso, sa solidarietà di voi fragilisi, sa mento dei centenari, insomma, via una cosa ic. Sarruga, i statali 195, Roveri torna su 24 di agosto un mese, ce n'avrà de sa gira che entra. Sanas raserrà in anticipo su cantiere, si traballerà in su nottivuro. In su mese friargiu, sa Tobia in Roma, o in Nugro, sa firma de sa accordio intra sa Sardigna, sa Sassonia, o su Einstein Telescope in Luvola, totu pronto su centro de circa Sosenatos. Sports Valloni de Serie A, Belotti Nora Ghiai, Torres attacco de su Castello, sa società di De Giulini Naraga Noari ha recuperato sa forma fisica. In Summerissa presentare de si svizzero Alessandro Romano. Dunque sa basca manna si crea corpire sa Sardegna, sa situazione Noara cambia in mera in indisi chi beniti, dunaro si spertu meteo de sa agenzia ARPA, sa Giovanni Ficca, sa temperatura santessi de 45 gradus in sa Sardegna meridionali e in sa Sardegna orientali, però schettotto. E oggi in Summerì, in Casteddu e in su territorio della provincia, avuti prebiti su 45 gradus. A riserva invece sa Suprimau, de temperatura sa Prosartia, sa 47 gradus in Ollasta, in Orane e in Baini. Sigri a fai basca duncasa, is temperatura sa Antagalai, uno paghiceddu, Domenico Scetti, 40 gradus, narra ancora Giovanni Ficca de Sarpas. Aressi, come ti nati si esperto, su una vasi africana grullebia. Poi questa regioni, s'allerta a Varra, finza se martisi, de sa gira chi entra, mentre sa de mercurisi a Raribai, aria frisca. Allerta arti a meda, finza sa, o su chi per toccara, sa battalla contra su vogu, sa protezioni civili regionali, aria longhiao, sa allerta de su colori de s'orangio, oi e grasivuru. Sopra il Mau, de Sabida, Bruscalente, e Totus Italia, Duncasa, in Moi Tudenri, Ollasta, Filsa 63D, via Rorane, 45 gradus, Sabida, sa provincia di Aristane, si sorpassa 47 gradus, 47 e d'uso, Arruga, sa Sbuira, sa Ventana, sa Serrara, sa Pagugenti, in Isorasa, Ruscallenti, dessa die in giro o sabida. Una basca si muore come tiranta rotto su so, a Barrara a Domovita ci via troppo basca nanta rotto su e non di vorrei osproso e ti sucumento cavari il gusto becciuro. Sunda de calore in manna e fendi ariola e rotto su cittadino secondo scallenti si chi ne vuole di bessiri del domo di bessiri e su mengiano chizzi scetti. Insammento de sbeccio su de centenario su esti si stadi bruscallenti de sempre una cosa a ici nanta rotto su non deo su mai via sa comunità di de Ollasta in questa disi difficili si aria mostra però solidarietà di responsabilità di sa amministrazioni locali e si intervenia luego su può controllare sa saluri de becciasa e de becciusu de persona secondo i fragili si de chi ne soffrire de patologia sagraisi poi moi non sa di segnalare problemi, come ti hanno detto il sindaco de Ollasta Osvaldo Congiu, cioè su 1000 abitanti, in bida si conosce su rotto, su cacesti calincuno pericolo, se su pronto su, a intervenire. 10 su sindaco de Ollasta. Una gira e oi su Vogu, manno che ricorpio uno sciacumane azienda, de messaggio su de pastore, iniziato su de Uras, su Vogu aria bruciau matta, sa capannoni, sa ribocci prevesi, altro bestiamme, e risciusciau tutto su paesaggio, su Vogu e sterribau. In una pariga e domo su Vogu, Renato Magia, pastore de sa zona, naraga su Vogu, questi l'oppio depressi, se sti a manniau, se papà o rotto, commenti che in sa superficie ci viera sa benzina. Fu de innia, magia, se sti finzi sa struppiau, uno bei, su vogu intra Terraba e uras arrivato Danus finse sa canta e sa gresia pitica de Sant'Isidoro. Fogu gare sciusciau annus e annus de traballu. Questi partiu de uras, commenti contra Mario Cugusi, i suru pastori, già appussis e di nimmancu 20 minutus viera già in noi, viera bolendi proprio, nara Cugusi. Apu perdi un sciacumane preveis, nara isu, e sti legium era torrai a fare tutto, inghizzai torra su traballo. Gruppus online, ti c'è fatto un appello a giurai Renato Magia, si potete regolendi a giurusu, de Donia Ripu e di Naevuru. Ma totus, punti mettendi le istituzioni, si, sul voco si c'è Pappaurotto, macchinare su muro, nara ancora Magia, si spero, nara invece Sammaro Cugusi, sti galluegus, posso arribai il reimburso, su, dire ne usa bisogno, potrei a traballare, potrei a bivi. Arisio invece su Vogu Mannu, a ricorpio su territorio del Domonos, noi finza, se questo mangiano ci vienta colonna, de vumu, niedu, sa situazione in moi però è stipro tranquilla, zigiti, si intervento, insomma, bonificai tutto su territorio, avuti stessa sa orsa de arrori mannu, come tinnara Sammeri, de una domo a melezzare de su vogu, se sa rennesce sa salvai su bestiammini, ci sbogà de pressi, bombola de su gas, un sciacumane getti, s'aria giurau, una raisa torraso, grazie se tutto, su pompieri, forestali, volontari, elicotteri, su canadera, antitraballau, tutto su meri e tutto su nottivoro, su vogu. Aria bruciau, 100 ettaro se prusu, ma su bilancio sta ancora provvisorio, come ti narra sa sindica de Domunosa, Isangela Magia, e sti partiu de Nuvalu de Senel, narra ancora sa sindica, se sta costau in a domo, in una briga minutus, po' curpa de subentu, a risartiau sarruga e sti lung de sa travarti. Poriaressi una tragedia manna di Areso, narra ancora sa sindica. E poi imparai turista, sa su comune ari decidio di serrare sa grutta de San Giovanni. Fiorenzo Castiga, il suo presidente del suo consorzio Natura Viva Sardegna, narra che gli operatori del suo sito antiposto a disposizione di Sarruga posincivuiri, manco male, non c'è stato bisogno di intervenire. Poi fordauso dei straballo su in Sarruga 195 tra Castello e Capoterra. Sana sarà confirmato che a su cantieri raserrà in anticipo rispetto il tempo sopra il video. Il straballo santa spacciai su 24 di questo mese, dunque sa cenavara dessa gira che entra, de pianta spacciai su 31, sempre di questo mese. Una gira del manco, dunque sa evo su pregio adesso responsabili regionali de Sanas, Salvatore Campione, Zeus Arrennesius, Arredusi, Stem. Sonnara campione a risparmiare una gira in un traballo quasi fare in un mese e mezzo bollinai mera di Areso. Sarruga aresti possa in sicurezza, due corsie, bruschettotto in Savarti che vi astetti a sciusciare dei su cicloni R in sul mese di viaggio de Occanno e poi all'estrae stempo su in Sagira che entrerà come ti confermerà ancora Salvatore Campione, sarà traballa in su Nottivuro. Nei mesi si passavano su Sannova della collaborazione tra sa Sardegna e sa Sassonia o sa firma de s'accordio in Nugoro, una collaborazione in su nomini de su Einstein Telescope, una collaborazione scientifica de import, come tinara Christian Stegman, corresponsabile del suo progetto ET in Lussazia. Tutto stoso, di fatti, sì, sa Sardegna e sa Sassonia, voti candidare a ospitare sa infrastruttura scientifica, grande per studiare le onde gravitazionali. Sardegna e Sassonia hanno a traballare vari, sì, voti le strutture, i progetti, posso Einstein, telescope, sa simbillante. E tutto stoso, hanno a rinascere a sutta terra, in Luvola, in sa minera Beccia, de Sosenatos, in Lussazia, in un'altra minera Beccia. Sardegna e Sassonia, debiti Garrai contro un'altra candidatura presentata da Solanda e da Subbeggio in Parisi. Se accordio, firmai questo mangiano, a rafforzare la posizione dell'Uvola, come ha fissato la Presidente della Regione Alessandra Todd, e totus oleus e gusto Einstein Telescope, sa Regione, Sardus, sa bida dell'Uvola e totus su territorio. E sa firma di custu mangianu ci verrà finita sa presidente de sa regione Umbria, Stefania Proietti, su ET in Sardegna, gli arresti una forza e un greggio, ma hanno votato s'Italia, Nara Proietti, e su mente, è stirotto pronto, può fare su centro, de circa in San Minera de Sosenazzo, un centro che è a capiau, a progetto su de si struttura scientifica. Casi rotto pronto in Uda, vostra edizione numero 25 de Ballus su Festival Internazionali de su Folklore, a Pariciao de Saproloco, con sa collaborazione de sa regione e de su comune, su Festival sarà vai su 29 de questo mese, finse su primo de su mese agosto. Una manifestazione che tende il suo obiettivo de promuovi sa Sardigna, grazie se sa tubio, intra cultura, sa tradizione se differente. Sono un momento de fraternità, di de amicanzia, de confronto intra popolo. E occano intra is delegazioni strange, c'è resi finse una trumma che arriba de Siran. Un messaggio de pace. Duncas, quartieri proprio de Uda. E ci indesti a bisogno di arere su commentinare sa assessori regionali su turismo, Franco Cucureddu, in sa presentare de su festival di questo mangiano. Perciò mera su presidente de sa Proloco Romano Massa vuita se ventu in moi esti a intro manifestazioni regionali ca teniti su obiettivo de avvalorare tradizioni locali Nara Massa. Poda in questo festival est un orgoglio umano annau su sindico de sa bidda un festival che esti sempre così importanti a livello nazionale e internazionale. Sa manifestazione a resi trasmettia in televisione, in videolina. Come ti Donia Sabro e Donia Domenico, grazie, posti grazie, in Sardegna 1, in sa regionale sei specialisi, sarà legato sul festival Ucronie, a Pariciao de Sassozio tra parole e musica, un festival nasce da Giano Saioi, su protagonista esti Andrea Congia, su direttore artistico dessa manifestazione. Sarà regionale finse sa de suinata con voi track day si sfilare de camion tir che sarà vai su 25 de questo mese in sesto a Parigi a Sevento este Nicola Carboni camionista anzi si commette in araesso camionaru una professione difficile in mera iso regionale sa de Sardegna 1 grasi e posti grasi in Sardegna 1 si storia de sa Sardegna su contu de sa bellesa de isprendasa archeologica sa de sa terra nostra is tradizioni il ritos is cresasa is plaiasa un'isola de scoverre una regione totu su depiti conosci però che totu is pipiosu esti su cui olivai incanto sa Sardegna contare is pipiosu su programma in lingua sarda totu no de sa televisione nostra sa trasmissione esti in curu de Antonella Puddo e Renzo Cugis grazie sa puntare a numero 13 ai squattro del Summerì tutto dedicare e sa barbagia de Ololai dunque sa ibida sa de Onieri e de Mammugliada incanto Donia Sabaru e finse sa su Domenico e sdece e mezzo de su Mangiano su Mercuris e su Notti e su Noioras. Sport su palloni de Serie A, manca la Sanovo ufficiali scelti ma accanto pari is arrugas de su Casteddu e de Belotti Santa Dividi, s'attaccanti Satradì, arrivato su visita con i dottori di Villa Stewart, il risultato sono conti bonus e Belotti non ha recuperato sa forma a putere su incidenti del sano passato, s'attaccanti via Struppiao su Genugo e via Torrao in ultima parte del sa stagione scetti. Insistati Belotti se sta allenando ancora su contratto e spacciato su 30 del suo mese Lampras, il suo obiettivo era di firmare un contratto totto no, ma sa firma non c'è stettia, sa società non è convinta che Belotti possa a recuperare di arreso sa condizione e poi sa società ha de piagattai calinco un altro giocatore in submente si costumerì in Seminello avresti presentato su giocatore nuovo Alessandro Romano in svizzero che arriverà de San Roma e us accabbao per questa edizione con si torno grazie alla vostra attenzione si bieuso si intendeuso e se edizione chi benri un saluto a tutti.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Buon venerdì 17 luglio dal GR Salute e Benessere da

è piuttosto elevato. Insomma, avocado sì o no? La conclusione è la solita: sebbene sia un alimento salutare, è consigliabile non eccedere, ma inserirlo in porzioni moderate all'interno di una dieta equilibrata. In estate, sistemare i capelli può diventare un'impresa difficile. A volte il sudore sembra incollare le ciocche al viso, altre abbiamo semplicemente troppo caldo per metterci alla prova con procedure di styling complicate. Per fortuna, gli accessori ci danno una grossa mano, sono tanti quelli che possiamo utilizzare per realizzare delle acconciature belle in un tempo ridotto e senza spendere troppe energie. Pensiamo agli elastici con cui realizzare dei bun, ai foulard e alle bandane. Questi ultimi, ciclicamente, riaccendono il nostro interesse. Nel corso della stagione calda, infatti, si rivelano alleati comodi con cui mettere a punto un look più casual o più raffinato, a seconda del modo di indossare l'accessorio e del design scelto. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i dolcificanti non sono nati in cucina, ma sono stati scoperti accidentalmente in laboratorio da scienziati che si erano dimenticati di lavarsi le mani prima di mangiare. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: de sa terra nostra.
1: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

Abbiamo ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e Bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.

Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Luina, so sono da Sa Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Le 8:11, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da parte di Fabio Leoni che ci assiste in regia sempre puntuale. Inizia il nostro Caffè Corretto per proseguire la giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Come di consueto vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital. Ci trovate con Radio Player, Alexa, Spotify e ci vedete anche in differita dalle 12 sull'Unione Sarda TV, al canale 12 del digitale terrestre. Vi ricordo che potete interagire con noi anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateceli al 340 87 15 015. Come di consueto diamo uno sguardo alla rassegna stampa, ai quotidiani nazionali e regionali che troviamo in edicola. Intanto l'Italia si risveglia fra politica, giustizia e grandi processi, l'approvazione alla Camera della riforma della legge elettorale che continua a dividere maggioranza e opposizione, mentre il caso Roggero, il gioielliere, alimenta un delicato confronto istituzionale fra il Quirinale e il ministro della giustizia Nordio sulla concessione della grazia al gioielliere. Vedremo meglio nei titoli dei quotidiani nazionali, che danno anche ampio spazio alla sentenza sul Ponte Morandi con 32 condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Mentre sul fronte economico si parla di Sud, in particolare le ZES, con Sole 24 Ore, lo vedremo meglio, per rilanciare il Mezzogiorno. E poi lo sport, che è già proiettato naturalmente alla finale mondiale tra Spagna e Argentina, ma anche alle grandi manovre del calcio mercato. Vedremo poi in particolare anche con Lele Casini la situazione del Cagliari. Per quanto riguarda la Sardegna invece domina, manca dirlo, l'emergenza caldo, oggi attesa la giornata più torrida dell'estate, picchi fino a 47 gradi, cantieri sotto il sole, incendi che continuano davvero a mettere a dura prova tutto il nostro territorio. L'Unione Sarda lo racconta, racconta un'isola che boccheggia, il lavoro nelle ore più difficili, la Nuova Sardegna, il quotidiano sassarese, lo vedremo tra poco, invece fotografa un'emergenza che ormai coinvolge anche l'agricoltura, la sicurezza e nuovi roghi che minacciano case e campagne. Intanto vediamo la prima pagina, l'home page dell'Unione Sarda, che apre col giallo ancora di madre e figlio morti a Maracalagonis, attesa, perché oggi c'è l'attesa per i risultati dell'autopsia, le perizie dei corpi di Teresa Vacca e Marco D'Urso, sospetti su un alimento, su un farmaco ingerito da entrambi. Però c'è in primo piano anche il blackout a raffica nel Cagliaritano, iniziati ieri pomeriggio e proseguiti poi fino a notte fonda per la richiesta di elettricità elevata proprio a causa del caldo, centinaia di utenze senza alimentazione a causa di numerosi guasti. I disagi principali, pesantissimi, potete immaginare, a Sinna, in Settimo San Pietro, ma anche Quartu e Capoterra. Con tutta probabilità la rete non ha retto, la richiesta di corrente che aumenta esponenzialmente a causa dei condizionatori accesi per cercare di far fronte alle condizioni tropicali che persistono anche dopo il calare del sole. Dicevamo, l'epicentro del servizio nei comuni di Sinna e Settimo San Pietro, dove la corrente è mancata per ore e in alcuni casi ancora manca. i sindaci si sono messi in contatto con l'Enel. In certe zone si fa fronte all'emergenza con i generatori, ma il disservizio ha iniziato a manifestarsi nel pomeriggio, quindi freezer, frigoriferi, anche delle attività commerciali ormai sono pieni di alimenti che con tutta probabilità saranno inservibili, e spenta naturalmente anche l'illuminazione pubblica. E parleremo di tutto questo e di molto altro nella rassegna stampa che inizieremo tra pochissimo, ma adesso ci concediamo un po' di musica. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: mai più. Radiolina Caffè Corretto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Caffè Corretto.
2: Ancora Stefano Virocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Abbiamo anticipato i temi dei quotidiani nazionali e regionali che troviamo oggi in edicola. Adesso vediamo la rassegna stampa proprio dei titoli. Partiamo dall'Unione Sarda. Il caldo, la giunta dei cantieri, la Sardegna boccheggia aspettando il venerdì nero, l'Astra tocca i 47 gradi, reportage nelle strade di Cagliari, chi è costretto a lavorare, chi diserta e gli scavi. Poi a centropagina la politica, sì alla riforma elettorale tra le proteste dell'opposizione con la maggioranza che si ricompatte alla Camera, approva senza preferenze la legge elettorale. Su questo tema anche il commento di Claudio Cerasa affidato al direttore del Foglio. Quest'oggi alla fine vince la stabilità. Da ieri la legge elettorale è stata approvata in prima lettura alla Camera e nonostante le manfrine, scrive, della settimana è possibile individuare dei vinti e dei vincitori. Ancora dalla prima dell'Unione Sarda, voleva derubarmi così l'ho messo in fuga, Cagliari donna aggredita, il racconto è successo nel largo Carlo Felice di notte e vittima una quarantenne. Ancora il caso spray urticante tra i pazienti Olbia, il gesto sconsiderato di un trentenne, notte di follia al pronto soccorso di Olbia. Gli altri richiami, intanto la Mara Calagonis, tragedia familiare attesa per l'autopsia, Cagliari, taglio degli alberi, assolti quattro tecnici, Capoterra, la Posidonia, assedia alle case, SOS, incendi e a Tempio, la sindaca Masu, stop al fotovoltaico. Vi segnalo anche il caffè corretto, il caffè è scorretto. Caffè scorretto, viva il lupus, un commento che critica la cancellazione di Lupus in Fabula, una trasmissione, una rubrica Rai culturale, interpretandola però come un segnale di censura e di arretramento della libertà culturale. Insomma, un commento tutto da leggere di Celestino Tabasso con la sua consueta gradevolissima ironia. E vedremo ancora altri giornali, altri titoli anche dall'Unione Sarda tra pochissimo. Adesso abbiamo ancora la musica con Material Lover.

8:28 minuti, ancora Stefano Birocchi per Caffè Corretto. Abbiamo visto la prima pagina dell'Unione Sarda e di unionesarda.it. Adesso passiamo agli altri quotidiani che troviamo oggi in edicola. La Nuova Sardegna, il quotidiano sassarese. Sardegna come un forno, oltre 47 gradi nell'isola. E per oggi attesa la giornata più calda dell'estate. Scatta l'allarme anche fra i produttori, danni ad agricoltura e mitilicoltura. Non ha paura del caldo Sinner, che è tornato in Sardegna. La foto notizia centropagina. Dopo la vittoria a Wimbledon, il campione di tennis si rilassa nell'isola. Sinner a Palau fa la spesa al market. Questa è la fotografia che lo ritrae. Poi ancora la cronaca, roghi in tutta l'isola, fiamme sulle case a Orani e Domus Novas. E quattro sardi rinviati a giudizio vendevano MacBook e iPhone, ma il sito low cost era una truffa. Ancora la politica, fino a Ferragosto maratona in aula, in consiglio regionale e al lavoro per il bilancio. E poi ancora la cronaca nei richiami di spalla. Vediamo i quotidiani nazionali. Oggi davvero il tempo scorre velocemente. Il Corriere della Sera, Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli. Il Quirinale, poteva essere potere esclusivo del presidente. Insomma, Mattarella e striglia Nordio. Ancora il Ponte Morandi a Genova, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, la sentenza 25 assolti. E poi

0: e servizi per la nautica da diporto, yacht e super yacht, ha acquistato Marina di Olbia. Qui creerà un polo di lusso. Ed è tutto anche per questa rassegna stampa. Adesso abbiamo un break e poi gli altri temi del nostro Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina, estate.
1: Caffè Corretto.
0: Siamo alle 8.35, ancora Stefano Birocchi con voi per passare insieme su Radiolina questa parte della mattinata. Tra poco con me Lele Casini in studio per tutte le novità sportive, ma adesso c'è ancora la musica. Bruno Mars, On My Soul.

0: 8 e 38 minuti, ancora Stefano Birocchi. Come anticipato, mi ha raggiunto in studio il collega Lele Casini per tutte le novità che riguardano lo sport, il calcio in particolare. Insomma,
1: buongiorno.
0: Sul mercato ci stiamo attivando un po'.
1: Sì, ogni giorno è buono, ogni giorno è buono perché se ne leggono di tutti i colori che riguardano anche il Cagliari. Oggi verrà presentato il giovane centrocampista svizzero Alessandro Romano, proveniente dalla Roma, il gioco di casualità, sì. Diciamo così, è uno degli acquisti del Cagliari di questa stagione, su cui il Cagliari ha puntato molto anche perché ha fatto un bel investimento, quindi lo conosceremo meglio in conferenza stampa. Oggi doppia seduta di lavoro, ieri c'è stata mezza giornata libera concessa ai giocatori, che però allora c'erano già di nuovo ad Assemini per poi dormire in ritiro e stare a disposizione quindi dello staff tecnico questa mattina pronti per ripartire. Si parla di Belotti anche nelle pagine dell'Unione Sarda
0: di oggi. Il giallo del Gallo, diceva Alberto Tommaso.

0: giri al telegiornale.
1: Il giallo del Gallo, nel senso che Velotti era tornato, erano d'accordo sulla riduzione sensibile dell'ingaggio, quindi tutti contenti perché faceva piacere anche questa soluzione del ritorno di Andrea Belotti, però c'è forse stato qualche problema nelle visite di Villa Stuart, che il Cagliari ci ha voluto vedere un po' più chiaro. Adesso ha svolto degli esami a Lyon in Francia e si attende nella giornata di oggi l'esito di questi esami, e da qui dipende la decisione del rinnovo di contratto o meno del Gallo Belotti. Ci auguriamo che anche questi esami portino a una notizia positiva. Poi si parla chiaramente di nuovi ingressi nella rosa in attesa della partenza a Ponte di Legno, in attesa anche di Mina, perché Mina non andrà probabilmente neanche a Ponte di Legno perché ha ancora 15 giorni. Oltretutto Mina ha un contratto per cui entro il 31 luglio qualunque società, se lui d'accordo, lo può comprare al Cagliari per poco meno di 2 milioni di euro, senza che il Cagliari possa battere il ciglio, se non quello di incassare i soldi. Se Mina deciderà così e troverà una società, potrà anche non ritornare in Sardegna. Però si parla invece di ottimismo sul fatto che possa rimanere dopo il mondiale, rimanere a Cagliari. Si cerca il giovane Kofler del Sud Tirol, 4 milioni sono ritenuti troppo alti dal Cagliari, però c'è la concorrenza di altre squadre. Si è parlato di Daniel Maldini, ma sembrerebbe adesso più vicino al Sassuolo. Ogni giorno

0: il ritiro a Isili,
1: ecco,
0: ospite appunto della comunità di Isili, e come da tradizione domenica ad Assemi dovrebbe esserci questa sgambata, questa partitella tra le due,
1: ecco,
0: squadre.
1: Ci sarà stato fresco a Isili,
0: non immagino, sì, quello che troveranno domenica ad Assemi,
1: ecco,
0: credo.
1: Ecco, tra l'altro lei è vittima del blackout.
0: Posso
1: di cui abbiamo parlato, adesso ti intervisto,
0: 11
1: ore, una notte infernale,
0: sì, poi una cosa particolare perché
1: l'epicentro proprio Sydney, tu sì, abiti da quelle parti, sì, quindi
0: sì. Oltretutto nella zona sfigata, nel senso che quella che hanno messo di più per ripristinare, ci hanno fatto un grandissimo lavoro indubbiamente, però 11 ore senza energia, abbiamo capito come si viveva un po' di tempo fa,
1: sì,
0: è stata molto particolare,
1: ci si
0: senza
1: può
0: telefoni
1: difendere,
0: perché erano chiaramente scarichi, senza televisione, senza wifi, senza niente,
1: ma soprattutto senza aria condizionata e neanche senza ventilatori
0: e senza ore di sonno,
1: con una notte tropicale come quella che abbiamo appena passato, insomma non ti invidio, Lele, speriamo che
0: perché oggi vada tutto bene,
1: esatto. Più grazie Lele, adesso abbiamo ancora la musica, Cattive Abitudini.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Bello il giardino.
2: A pranzo il forno.
3: Ti serve una bioclimatica.
4: Così siamo finalmente a realistare anche nelle ore più calde.
3: Esatto. Daci da trovi una gabbia di pergole bioclimatiche, modelli anche mozzati, lelle orientabili e grondia integrata.
4: Più ombra, comfort e finalmente si vive le stalle aperte.
3: Per alcuni modelli puoi aggiungere anche le accessori. Perché migliora la casa, migliora la vita.
4: Perfetto. Andi da Cifad.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Radio Lina e anche Spotify. Potrai ascoltare i podcast di programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90.000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify. Con Radio Preferita su Spotify. Con Radio Lina.
7: Radio Lina.
8: Caffè Corretto.
9: 8 e 50 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Parliamo di Einstein Telescope, accordi e nuovi progetti a Nuoro e Lula. Oggi è una giornata particolarmente significativa nel lungo percorso che tra l'altro si dovrebbe avviare verso la conclusione per la candidatura dell'Italia con la Sardegna, con la miniera di Sosenatos nel territorio di Lula, a ospitare questa grande infrastruttura, cioè il più grande osservatorio europeo di onde gravitazionali, un progetto immenso dalla portata scientifica straordinaria ma anche enorme dal punto di vista economico e sociale. In mattinata a Nuoro è prevista la firma di un importante accordo scientifico fra enti di ricerca italiani e sassoni. Noi siamo collegati proprio con Nuoro, dove si trova Alessandro Cardini, il direttore dell'IN. Alessandro Cardini, il direttore dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Cagliari. Ben trovato, direttore.
10: A tutti, buongiorno agli ascoltatori.
9: Ecco, io stavo anticipando il fatto che insomma oggi è una giornata importante, una giornata di accordi, di presentazione di nuovi progetti tra Nuoro e Lula, giornata che si spingerà fino a tarda sera. Intanto stamattina a Nuoro la firma, lo dicevo, di questo importante accordo scientifico fra Italia e Sassonia. C'era già stato un accordo, la firma di un accordo tra Italia e Sassonia, lì in Sassonia, in Germania. Adesso oggi l'accordo cosa prevede?
10: Allora, ancora buongiorno. Allora, oggi appunto siamo qui a Nuoro per questo importante incontro con i nostri colleghi sassoni. L'accordo che firmiamo oggi è un memorandum of agreement, quindi un memorandum per un accordo tra le più alte istituzioni tedesche ed italiane per lavorare insieme sul concetto della doppia L, cioè di realizzare